ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: What's that?
1: It's plane tickets.
0: What?
1: I sold the bike. Quit the job to take you home.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ho un certo legame per il mio quartiere, a volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fa un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia, qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano, te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse in dostanno, famo da soli come sempre stato. Ermatto di turno come sempre bravo, e dentro a sto mondo non è niente scontato.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazaret con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola.
3: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Padre. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
3: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ora, mentre essi si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito, e l'avvolse in fasce, e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dai.

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Padre. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero, il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
3: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel tempio con i dottori.
4: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Stai ascoltando Radio Incontri. Un successo di ieri, un successo di oggi.

cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: Previsioni meteorologiche. 18 giugno 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso da mattina a sera con solo modesti addensamenti pomeridiani, difficilmente con precipitazioni se non piuttosto isolate. Venti deboli variabili, temperature in aumento con massime intorno ai 35 gradi. Affidabilità alta.
1: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Venerdì, lodi mattutine.

Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: O Dio, che con la luce del tuo Figlio, parola di verità, disperdi le tenebre dell'ignoranza, accresci in noi il vigore della fede, perché nessuna tentazione possa estinguere quella fiamma che la tua grazia ha acceso nei nostri cuori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
3: 333 89 82 560
2: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: da Chiara Placenti al microfono, Lorenzo Sada in regia. Dopo la firma telematica dell'accordo Stati Uniti-Iran è stato cancellato il vertice previsto per oggi in Svizzera. Resta da capire se già oggi le due delegazioni avvieranno il confronto per definire entro i 60 giorni previsti i diversi punti del memorandum. Washington conferma che il vicepresidente degli Stati Uniti avanza non si recherà oggi a Losanna, ma potrebbe farlo, ha detto lo stesso Vance, nel fine settimana. Intanto riprende il traffico Hormuz, passa anche la nave Grimaldi, ma Macron avverte non è finita qui. Missili russi su Kiev e un'ondata di droni ucraini su Mosca, dove è stata colpita una raffineria provocando un'enorme nube nera sulla capitale. Se l'Ucraina brucerà, ha detto Zelensky, lo farà anche Mosca. Ira del Cremlino, risponderemo con attacchi massicci. Accusa il G7 di aver riempito Trump di idee dannose, mentre sul tavolo del Consiglio europeo resta la questione di individuare il negoziatore con la Russia. L'Italia, con Meloni, insiste per un inviato unico europeo. La Chiesa italiana gli deve moltissimo, così Papa Leone, celebrando ieri a San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, già vicario di Roma ed ex presidente della Conferenza Episcopale Italiana, morto a 95 anni. Ascoltiamo un passaggio delle parole di Papa Leone.
1: Celebriamo questa Eucaristia affidando alle misericordie del Signore il nostro fratello cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia. Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli dell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
0: Oggi alle 16 a Reggio Emilia, diocesi natale di Camillo Ruini, una seconda celebrazione esequiale presieduta dall'arcivescovo Giacomo Morandi nella cattedrale. Maturità, ieri la prova scritta per i 527.000 studenti italiani, oggi sarà la volta della prova scritta diversa per indirizzo matematica allo scientifico, latino al classico. Parte da un fermaio per capelli rossi, la speranza di ritrovare Sara e Alicia, 12 e 16 anni, le due sorelle scomparse 11 giorni fa in Abruzzo. E questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora buongiorno e bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, sono a Blu 2000 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. Andiamo subito ai nostri quotidiani. L'apertura si divide rispetto all'obiettivo degli scenari internazionali, che comunque restano per quasi tutti i quotidiani generalisti oggi in edicola, motivo e titolo di apertura, quindi o si punta al fronte medio orientale, accordo Stati Uniti, Iran, elementi che emergono a livello di sostanza, a livello di commento, e anche lo scenario russo-ucraino, soprattutto con le immagini impressionanti arrivate ieri da una mosca travolta e in qualche modo sovrastata da una nube nera, perché i droni ucraini sono arrivati a colpire nuovamente la capitale russa, in modo particolare la raffineria principale della città, situazione di una gravità tale che, pensate, Mosca, che produce e riesce a estrarre, a vendere, sappiamo quanto, a livello di gas, ma di greggio, ecco, è costretta a importare benzina, e ci arriveremo a questo. Però noi torniamo sul tema che troviamo in primo piano oggi sul quotidiano Avvenire. Il titolo di apertura guarda ai negoziati Stati Uniti-Iran, ma la foto notizia centrale ci porta direttamente ieri pomeriggio in San Pietro per la messa esequiale celebrata da Papa Leone per il Cardinal Camillo Ruini, l'uomo e la verità nella vita di Ruini. Questo è un passaggio dell'omelia di Leone. Poi l'intervista al Cardinale Bagnasco, anche lui è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che parlando di Ruini lo ha definito un gigante di fede e intelligenza. Veramente tantissime le persone presenti, persone oltre ovviamente che esponenti della Chiesa, anche delle istituzioni, della politica, dell'associazionismo cattolico e non solo, e poi tanti fedeli anche senza titolo, no? Potremmo definire normali, posto che il concetto di normalità poi, insomma, voglia dire tanto e voglia dire niente. Però torniamo proprio al momento ieri così concitato, sentito e partecipato dei funerali di Camillo Ruini, e lo facciamo con Elena Seno.
3: Il feretro adagiato a terra, la lunga processione di vescovi e cardinali, e a presiedere i funerali Leone XIV all'altare della cattedra di San Pietro. L'ultimo saluto al cardinal Camillo Ruini e l'abbraccio della Chiesa che ha servito, e moltissimo gli deve quella in Italia, ha sottolineato il Papa nella sua omelia. Leone ha richiamato la fede del cardinale e la sua testimonianza. Una delle risorse che più lo hanno accompagnato nella sua lunga esistenza fin dall'infanzia è stata la preghiera, ha detto Leone XIV. Pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo è stato Ruini per il Papa, che ha ricordato anche il suo lavoro a fianco di San Paolo VI e San Giovanni Paolo II. E poi il motto episcopale, Veritas liberabit nos, la verità ci renderà liberi, un messaggio per il nostro tempo, secondo il Pontefice, un tempo in cui si può essere disorientati da derive relativistiche e da visioni totalmente fluide della realtà e dell'uomo. Elena Seno, linea allo studio.
2: E l'abbiamo detto, questo è il taglio centrale con un'ampia foliazione interna, ma l'apertura del quotidiano Avvenire punta ai momenti capitali. Gioco di parole per parlare delle capitali propriamente dette, quindi Kiev e Mosca, diversamente sotto il fuoco reciproco, e dall'altra parte negoziati Stati Uniti-Iran, quindi momento capitale nel senso di svolta e di importanza. Qua Avvenire scrive ancora: pronti a partire negoziati Stati Uniti-Iran a Lucerna in Svizzera. Allora, dato che la firma elettronica a distanza, quindi non congiunta ma in due momenti diversi delle parti, comunque c'è stata l'altro giorno, tra l'altro per quanto riguarda Trump, proprio a metà della cena di chiusura del vertice del G7, è saltato l'incontro che doveva essere ospitato dal Pakistan a Lucerna per la firma congiunta. Non si sapeva se comunque ci sarebbe stata una sorta di cerimonia ufficiale. È stato detto a quel punto, nonostante il Pakistan avesse prima confermato, poi evidentemente anche il Pakistan deve essere stato preso in contropiede, perché poi la stessa Islamabad è stata costretta ad ammettere, a comunicare che non ci sarà questo incontro oggi. Resta invece da capire se comunque ci sarà in Svizzera un avvio dei negoziati, perché l'accordo prevede che una volta raggiunta la firma, subito immediatamente partono i negoziati di 60 giorni proprio per implementare i 14 punti del memorandum. 60 giorni sono pochissimi rispetto a quello che c'è da strutturare e da mettere a terra, quindi presumiamo che non si voglia perdere troppo tempo, però questo resta ancora avvolto nell'incertezza. L'unica ufficialità l'abbiamo avuta confermata nella notte, ovvero che, contrariamente a quanto comunicato, Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, che in qualche modo si intesta anche questi 60 giorni di negoziato, non sarà oggi in Svizzera, ma lo stesso Vance ha detto: potrei arrivare nel fine settimana. Questo quindi per dire che delle tensioni ci sono, evidentemente c'è qualcosa che resta complicato anche a livello proprio di approccio negoziati. Potrei dire, se non fosse in qualche modo anche poco rispettoso, che qualcosa scricchiola, c'è del malumore nell'aria, e in realtà il malumore poi si spiega anche con i diversi commenti che seguono il raggiungimento di questo accordo. Perché il commento che mette un po' tutti d'accordo a livello di statunitensi, a livello di medio orientali iraniani, a livello anche di Israele ed Europa, anche se poi in Europa a livello autoritario non si dice niente, però insomma che questa sia stata una sconfitta di Trump. E se uno guarda i 14 punti che sono emersi e che sono stati pubblicati, è evidente che l'Iran ha motivo di festeggiare. Infatti oggi c'è anche una vignetta di Giannelli sul Corriere della Sera, che forse non me ne vorranno i colleghi, ma vale più di tanti editoriali, perché ci sono tre turbanti che festeggiano e che dicono: ha firmato, ha firmato. Ecco, non ci sono festeggiamenti similari o simmetrici di parte statunitense. Questo in realtà sta aprendo soprattutto un fronte di crisi tra Israele e Stati Uniti. Vance nella notte, e subito ci arriviamo, è stato molto molto duro nei confronti di Israele, che ha osato in qualche modo protestare, Repubblica, Khamenei contro Trump. È arrivato il messaggio del leader iraniano, l'attuale guida suprema Mojtaba Khamenei, che ha detto: io non avrei firmato, ma il presidente americano Trump era disperato. Quindi questo è quello che viene detto da parte iraniana, e uno dice: da parte iraniana ci sta che il commento possa essere questo, anche se, capite bene, non è quel commento che aiuta un clima di dialogo e confronto. In realtà, anche se non con queste dirette parole, riporta e dà il senso ai commenti più articolati che comunque vengono fatti un po' ovunque. Repubblica ci riporta l'annuncio arrivato a metà della cena del G7, così il presidente ha firmato il suo trattato di Versailles. A un certo punto pare che, questo perlomeno è il racconto che viene fatto dai presenti, che a un certo punto Trump, proprio anche forse nella piena suggestione di trovarsi nella dimora regale per eccellenza della Francia, ovvero Versailles, ha detto: sì, lo voglio approvare ora, in questo contesto, in questo momento. Quindi circondato, scrive Luigi Nori, dagli sfarsi della reggia, Donald ha accolto tutti a sorpresa chiedendo carta e penna. Quindi è stata un'estemporaneità. Intanto però concentriamoci su quello che sta succedendo tra Casa Bianca e Tel Aviv. La Casa Bianca scarica Netanyahu, scrive Repubblica: smetta di criticarci sull'intesa, siamo l'ultimo alleato rimasto. E a pronunciare queste parole durissime è proprio il vicepresidente americano Vance, che ha aggiunto: gli israeliani si sveglino, annusino l'aria, nel mondo non c'è nessun altro, cioè tranne gli Stati Uniti, che nutra simpatia per loro, siamo rimasti gli ultimi alleati. E poi Trump ha detto, anche se poi parzialmente si è corretto: alle prossime elezioni potrei sostenere qualche altro candidato. Quindi, invece di dare pieno sostegno a Netanyahu, che invece anche nei momenti più critici delle relazioni tra i due ha voluto comunque sempre mantenere, ora dice: beh, potrei però sostenere un altro candidato. Visto come sono andati ultimamente i candidati che ha sostenuto Trump, casomai Netanyahu lo potrebbe leggere anche in positivo questa svolta. Ovviamente ci permettiamo la battuta, ma quale altro candidato potrebbe Trump decidere di approvare, di appoggiare? Perché c'è un, come dire, un fenomeno, un accadimento che merita un'attenzione, e lo facciamo subito raggiungendo il pezzo su Repubblica dell'inviato a Tel Aviv Daniele Castellani Perelli. Israele si sente tradito, Bibi invita alla calma, dice sangue freddo, ma intanto qualcosa succede, perché nei sondaggi c'è un partito fondato veramente da una manciata di giorni, di un ex generale Eisenkot, che ha praticamente già raggiunto a livello di sondaggi il Likud di Netanyahu. Ora è vero che il Likud di Netanyahu in questi giorni è in caduta, però essere raggiunto da un partito alternativo che non è di estrema, non è di destra né di estrema destra, potremmo definirlo di centro utilizzando un po' le categorie nostre, di Gadi Eisenkot, che è generale, appartiene a quella schiera militare che da subito ha contestato la linea e la strategia di Netanyahu post 7 ottobre nei confronti di Gaza e poi ovviamente Libano, Iran e tutto quello che stiamo raccontando ormai da troppo tempo, e sta cominciando a fare veramente paura e sta cominciando anche, pare, a riscuotere consensi negli Stati Uniti. Corriere della Sera, Kiev, l'attacco più duro su Mosca. Con il Corriere torniamo a puntare l'attenzione sulla capitale russa, raggiunta da nuovi attacchi di raid ucraini che ancora una volta hanno preso di mira strutture energetiche, raffinerie, e l'abbiamo detto, uno degli effetti è proprio quello che Mosca è costretta in questo momento a importare carburante dall'estero. Ma altro sta succedendo a livello di Unione Europea. Gli Stati Uniti annunciano tagli alle truppe NATO e soprattutto Exet, che tra l'altro ha bisogno in questo momento, data la questione, il capitolo Iran che lui ha sempre caldeggiato, portato avanti, convinto sostenitore dell'attacco contro Teheran. In questo momento Exet pare che non navighi in buone acque, anche in ottimi favori nei confronti di Trump, e quindi, come dire, torna ai cavalli sicuri e certi, ovvero l'attacco nei confronti dei paesi dell'Alleanza Atlantica. Devo dire che da parte della NATO e dei paesi membri della NATO si scivola ormai sulle parole di Exet, non hanno avuto e non hanno riscosso grosse reazioni, anche perché come dire, le parole possono avere un certo peso. Quello che conta a questo punto, ed è questione proprio di poche settimane, sarà il vertice della prima metà di luglio che si terrà ad Ankara, il vertice della NATO. Invece quello che c'è adesso sul tavolo a livello di Unione Europea è, dato che la Russia sta attraversando un momento chiaramente di difficoltà, un momento che è abbastanza lungo, perché ora la Russia viene attaccata anche nel suo territorio e subisce grossi danni, però c'è una situazione di fatto: in questi oltre 4 anni di invasione vasta scala dell'Ucraina non è riuscita minimamente a raggiungere i suoi risultati, pur avanzando nel terreno. Dicono che questo è il momento buono di aumentare le pressioni su Mosca tramite sanzioni e tramite maggior investimenti e appoggi all'Ucraina. Allo stesso tempo, e questo lo ha esplicitato, quindi dando ragione ai rumors che stavano circolando, il Presidente del Consiglio Europeo, riporta il Corriere della Sera questa mattina, Antonio Costa, ha detto chiaramente che sono già in corso, poi ha detto c'è l'intenzione di avviare nuovi colloqui e quindi riaprire, cercare di riaprire i canali negoziali con il Cremlino. Ma si pone un problema: chi ci va a parlare al Cremlino? Cioè, deve essere individuata una delegazione dei paesi più un delegato dell'Unione Europea, o serve individuare, questa è la versione e la posizione italiana esplicitata dalla Premier Meloni, un unico negoziatore? E Meloni ha anche tracciato una sorta di identikit, quantomeno del paese di provenienza, cioè non deve essere un esponente di un grande paese, ma di un medio paese. Quindi l'Italia stessa ha detto: non stiamo pensando a noi, ma più che a noi a questo punto è non stiamo pensando a Draghi. Tra l'altro Draghi come mediatore è difficile vederlo, non tanto per l'autorevolezza e lo spessore del personaggio, ci mancherebbe altro, ma perché, se ricordate, Draghi premier fu in quel momento anche autore di una delle sanzioni che hanno fatto nell'immediato più male alla Russia, quello del bando della Russia dal sistema internazionale di pagamento SWIFT. E Quindi questo resta, oltre a essersi espresso chiaramente contro l'azione di Mosca. Bisogna capire quale paese medio si sta parlando. Qualcuno dice il Belgio, che potrebbe per un po' di motivi, anche per questioni storiche, essere una scelta interessante. Quindi comunque, se si seguono le indicazioni della Premier Meloni, possiamo e dobbiamo escludere Francia, Italia, Germania, Spagna, per un paio di motivi, quindi non lo so quale paese. I Baltici la vediamo difficile, non è che poi restino, è vero che siamo i 27, però poi non è che resti tutta questa rosa di possibilità. E intanto ci segnala il Corriere, il Repubblica questa mattina, che per la prima volta abbiamo un nuovo pacchetto di sanzioni approvate nei confronti della Russia a 27, proprio perché l'Ucraina post Orban, diciamo, è più coesa rispetto alla linea europea. Siamo sulla stampa. Putin, l'ora della trattativa. La NATO spinge, ci sono le condizioni per Mosca al tavolo. Difesa, tensione, Crosetto, Giorgetti per la questione SEF, fondi di difesa, e visioni diverse da parte dei due ministri, di cui più volte abbiamo anche parlato. Mi concentro, lo so, sono affezionata alla lettura di Anna Zafesova, ma è veramente sempre interessante e stimolante leggerla, la sovietologa una volta ci diceva così, perché ci dice chiaramente lo zar in affanno, e se lo zar in affanno e deve importare petrolio, questo dice molto. Uno dei maggiori esportatori di energia mondiale, scrive Zafesova, ora ha cominciato, stando alle fonti moscovite interpellate da Reuters, ad acquisire carburante in un paese imprecisato dell'Asia. Putin paga il prezzo della guerra. Uno dei maggiori esportatori è costretto, quindi anche moralmente, no? Anche come figuraccia. Fallisce la promessa dello zar di tenere il conflitto lontano dalla popolazione, d'altro canto, perché ieri queste immagini di Mosca sono state impressionanti. I moscoviti dicevano proprio: qui sta piovendo petrolio. La prima fornitura di carburante dall'Asia dovrebbe arrivare entro questa settimana, e quindi Anna Zafesova, anche per i contatti interni che ha, dice chiaramente che le persone qualche domanda in più stanno cominciando a porsela, anche più distratti e meno coinvolti emotivamente, come dire, anche a livello empatico, no? Rispetto alla sorte degli ucraini, finora non sentendosi veramente coinvolti, soprattutto Mosca, San Pietroburgo, dove anche pochi giovani sono arrivati da queste città, le città più europee della Russia, più rappresentative, a rafforzare le linee militari, no? Quindi c'era, diciamo, una situazione, una visione ordinaria e vissuta del quotidiano che non ti faceva sentire in guerra, al di là sicuramente dei prezzi di alcuni prodotti aumentati e di alcuni prodotti europei che non si trovavano più, però non c'era la percezione della guerra. Ora la guerra invece è lì, perché bruciano le loro raffinerie, perché vedono banalmente delle esplosioni, anche se non sono dirette verso strutture civili. Siamo sul Messaggero, che sta proprio su questo fronte, riprendendo le parole di Zelensky: pronti a bruciare Mosca. La minaccia di Zelensky dopo i raid di Kiev, Zelensky ha detto: se Kiev brucia, brucerà anche Mosca. E poi, insomma, ieri le immagini. Il Messaggero però si concentra anche su due titoli di cronaca, definendoli gialli d'Italia. Il fermaglio delle sorelle, una svolta nell'indagine. È stato infatti ritrovato il fermaglio della sorella più piccola, stiamo parlando di Sara e Alicia, le ragazzine scomparse da una casa famiglia il 6 giugno in Abruzzo, e in un sentiero che porta verso le montagne è stato ritrovato questo fermaglio, quindi almeno adesso c'è una direzione rispetto alle ricerche. L'altra notizia invece ci riporta Garlasco, infatti le notizie arrivate l'altro giorno della mamma di Andrea Sempio, unico indagato nella riapertura dell'indagine dell'inchiesta di Pavia sulla uccisione nel 2007 di Chiara Poggi. Contro la madre di Sempio si scatena la gogna social, da qua la decisione della donna di ingerire i farmaci e tentare di togliersi la vita, quindi un dramma estremo che interroga tutti forse sulla necessità di tornare a dei toni diversi e soprattutto mettere un freno a quella che il Messaggero, ma non solo, definisce la ferocia online dei social. Siamo sul Giornale. Natale che torna sulla pista anarchici e sabotatori. La verità sul caos treni da gennaio, 600 ritardi per azioni dolose. Ovviamente l'ultima, quella di ieri, che ha bloccato ancora una volta la tratta Milano-Napoli, l'alta velocità. Il Fatto Quotidiano invece torna sulla questione tangente in chat. Sentite un po': se tratti tangenti in chat con politici la fai franca. Impunità per contagio, Comi assolta con tutti i coimputati. Stiamo parlando dell'eurodeputata di Forza Italia, condannata in primo grado e poi assolta in appello. Conversazioni non più utilizzabili sugli eletti. La Corte salva anche gli altri non parlamentari. Siamo sul Foglio. Tra i tanti pezzi del Foglio questa mattina vi voglio sottolineare quello di Luciano Capone, che titola "Scuole bollenti. 6 anni dopo il Covid ancora non c'è l'aria condizionata nelle scuole, un danno enorme per gli studenti". Perché do questo risalto? Un po' per solidarietà nei confronti dei maturandi, anche oggi seconda prova d'esame, e poi perché questo tema lo abbiamo proprio evidenziato e rilanciato anche noi ieri, parlando tra l'altro con l'analista Lorenzo Ruffini dell'esperienza, esperimento che è stato fatto in un altro paese super caldo d'estate, ovvero la Spagna. In modo particolare ci siamo concentrati su Barcellona, cercando di capire quello che si può fare, soprattutto perché finora non si è fatto niente per climatizzare le nostre scuole, che potrebbe portare non soltanto a permettere ai nostri studenti di chiudere l'anno e sostenere l'esame in una situazione climatica, e aggiungerei bioclimatica, più confortevole, ma anche perché permetterebbe di mettere mano al calendario scolastico. Perché la questione è: l'Italia è l'unico paese che si ferma per 3 mesi d'estate, e la motivazione è: ma caspita, vuoi portare quelle temperature che raggiungiamo soprattutto in alcune parti del centro sud Italia a luglio? È invivibile per studenti e per docenti. Verissimo. E allora climatizziamole queste aule e cerchiamo di dare maggiore continuità e armonia all'anno scolastico. Si presume che la scusa, bruttissima parola, che la motivazione reale forse non sia questa, che 3 mesi di vacanze a tanti piacciono, meno alle famiglie che devono sempre impazzire per gestire questi 3 mesi. Sole 24 ore, piano casa, la mappa delle novità, ok in commissione al decreto che sarà oggi in aula alla Camera, lunedì la fiducia. Qua nella Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, si torna su Mosca, raid nel cuore di Mosca, la guerra brucia le capitali, e poi c'è una immagine di taglio centrale, di fotonotizia, che ci parla in rosa, possiamo dire: io e mio marito Astro Luca, le telefonate dallo spazio. C'è una bella intervista, racconto, a Marta Guidarelli, ex top manager delle risorse umane. Dal 2023 la moglie di Luca Parmitano, astronauta dell'ESE, futuro pilota della missione Artemis 3, che aprirà la strada al ritorno dell'uomo sulla Luna. E qua infatti poco si pensa agli uomini e alle donne, ai mariti degli e alle mogli delle e degli astronauti, che per periodi anche molto molto lunghi devono, insomma, si devono separare. E quindi è bello anche capire queste telefonate dallo spazio come sono organizzate, perché immaginate che la privacy anche, insomma, sia ridotta, e poi la preoccupazione, perché insomma a volte arrivano anche notizie piuttosto allarmanti. Siamo sulla Gazzetta dello Sport, e così chiudiamo i nostri titoli. Inter, colpo grosso, ecco Palestra, vertice con l'Atalanta, trovata l'intesa. E quindi imperare sulle pagine dei quotidiani in queste settimane calde e caldissime è proprio il toto nomi riferito al calciomercato. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo anche per noi gli scenari internazionali restano e sono in primo piano.
4: Disco in blu 2000.
5: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Buongiorno in blu, sono nel blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. Bentornato Renzo Guolo, ordinario di sociologia della religione all'Università degli Studi di Padova, editorialista del Domani e non solo. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: È proprio la prima pagina oggi di Domani, vede un suo editoriale che guarda all'accordo Iran-Stati Uniti, i 14 punti dell'intesa che poi vanno tutti implementati, e vedremo se questo accadrà, in quale tempistica, se 60 giorni serviranno oppure no. Però lei titola: per colpa del tycoon gli ayatollah sono più forti. E in realtà è un concetto che già noi, quando ci siamo sentiti qualche settimana fa, aveva capito che si andava verso questa direzione. Proprio l'altro giorno, sempre un altro suo editoriale, parlava chiaramente di trionfo Pasdaran, ma non solo da un punto di vista degli Stati Uniti e dello scenario, degli scenari equilibri internazionali, ma ahimè anche di quello che internamente sta succedendo e può succedere in Iran, no? A livello di dissidenze e manifestazioni e repressioni delle manifestazioni. Veramente in questo momento i Pasdaran stanno vincendo e si stanno imponendo su tutta la linea.
1: Sì, è chiaro che in qualche modo l'aver resistito a, diciamo, a un nemico come quello che è costituito da Israele e Stati Uniti insieme, che insomma è dotato di un strapotere, un divario militare insomma evidente, rafforza, diciamo, il partito degli elmetti che insomma è in marcia da tempo all'interno della Repubblica Islamica Iraniana, perché ha perso un po' di diciamo efficacia e mordente e legittimazione, almeno fino a questa guerra, diciamo il gruppo dirigente classico, quello conservatore religioso, mentre i Pasdaran si sono imposti come i veri, non solo custodi e guardiani della rivoluzione, ma anche quelli che hanno guidato, diciamo, il paese con le loro scelte nei momenti più difficili. Questo ovviamente li rafforza anche in prospettiva futura. Dobbiamo ricordare che uno degli effetti della guerra è stata praticamente l'eliminazione del gruppo dirigente che era cresciuto attorno ad Ali Khamenei, oltre alla guida stessa, e questo in qualche modo permette, diciamo, al partito delle stellette, che si va di bene, dal 2019 è profondamente cambiato, nel senso che è andata al potere la generazione che non ha fatto la rivoluzione islamica del 1979, ma per motivi anagrafici, sono altri tutti in pensione, non ci sono più. E questa generazione è al contempo più pragmatica, perché meno legata a quel modello ideologico, ma più dura e più, diciamo, attenta a compromessi che possono in qualche modo vanificare il loro crescente potere. Ecco, questo è un mix abbastanza importante, che influirà molto anche nei prossimi anni all'interno della Repubblica Islamica, se il sistema terrà come sembrava non potesse essere, diciamo, fino all'anno scorso.
0: Tra l'altro, sempre per questioni chiaramente anagrafiche, poi anche per impostazioni, scelte personali, questa linea dei Pasdaran sono soprattutto, diciamo così, la schiatta, la classe che ha combattuto in Iraq, che quindi hanno anche una visione della sicurezza, una visione, come dire, anche molto della forza internazionale giocata proprio sul fronte militare. Quindi hanno anche, rispetto alla questione degli armamenti e del nucleare, un'impostazione diversa rispetto all'Ayatollah. Ricordiamo che Khamenei ha sempre detto che la Repubblica Islamica rifiutava la bomba atomica, no? Il nucleare militare, proprio concettualmente. Invece concettualmente i Pasdaran hanno un'altra impostazione, anche nel sentirsi più riferiti verso un occidente o verso l'Asia, intendendo Cina, intendendo Russia, e quindi anche questo salto viene operato. Infatti ci si chiede anche, perché questo c'è stato una sorta di cambio di regime, si potrebbe dire a costituzione invariata, no? Cioè resta Repubblica Islamica, però è chiaro che nonostante ci sia stata l'individuazione di continuità nella nomina, nella scelta di un nuovo Ayatollah, di una nuova guida suprema, che in linea di principio è in continuità, no? Visto che è il figlio, Muqtada è il figlio di Ali Khamenei, però in realtà Muqtada Khamenei è molto molto vicino ai Pasdaran, perché anche Mokhtar Khamenei proprio con questo gruppo aveva combattuto in Iraq. Quindi, come dire, anche se la forma resta quella, la sostanza è profondamente cambiata.
1: Sì, ripeto, il regime rimane lo stesso, ma c'è una nuova generazione con una impronta e una visione del mondo diversa, diciamo, dalla vecchia leadership. Questo è il punto. Pensiamo solo a quello che è successo con la proiezione geopolitica appunto iraniana in Siria, in Iraq negli anni scorsi. Quella è stata, come dire, l'anticamera del potere esterno di Pasdaran. È tornato in auge il nome di Soleimani in questi giorni da Trump in Europa, no? Che lui era il vero artefice di questa proiezione, e dobbiamo pensare che in qualche modo i Pasdaran hanno costruito questa sorta di prolungamento militare all'estero che è stato dispendiosissimo dal punto di vista, diciamo, dei costi sostenuti economicamente, ma politicamente li ha proiettati verso l'esterno. È stata anche, diciamo, la maniera dei Pasdaran

0: Basigi, che insomma è in qualche modo dipendente dai Pasdaran, e proiezione esterna attraverso le brigate e tutte le unità che hanno combattuto, diciamo, in Siria e in Iraq in questi anni.
1: Ma a questo punto cosa possiamo pensare che accada anche a livello repressione interna? Cioè, noi abbiamo visto che durante queste settimane di guerra comunque quasi tutti i giorni ci sono state delle esecuzioni capitali, quindi sono andate al patibolo anche dei ragazzi, dei giovanissimi. Quando Stati Uniti e Israele bombardavano, non è stato fatto quello che solitamente viene fatto, cioè la liberazione delle carceri, no? Apri le carceri per permettere alle persone di uscire, di salvarsi, anche detenuti, e non fare i topi in gabbia. Adesso con questo, vediamo questi 60 giorni che succede, però con questo finale, perlomeno di questa fase, da parte degli Ayatollah cosa prevale? Cioè, prevarrà l'idea che conviene adesso operare una stretta ancora più serrata rispetto alla repressione, oppure tentare anche quantomeno l'illusione di una svolta e cercare di ottenere e conseguire una pacificazione interna? Perché è vero che l'Iran sta vincendo su tutta la linea, però resta un paese estremamente distrutto al suo interno, in gravissime difficoltà in questo momento la popolazione civile, quindi forse una pacificazione interna, una similtale, potrebbe essere opportuna.
0: Sì, ecco, questo è uno dei punti cardine. Ora bisognerà vedere esattamente come si tradurrà nei prossimi, certo, 60 giorni quello che è sostanzialmente fare un accordo, nient'altro. È davvero, come dicono gli iraniani, un memorandum d'intesa e non un accordo storico, come vuole Trump. È una lista di punti. Certo, c'è stata la riapertura di Hormuz, che è importante, la comunicazione, la rinuncia nucleare, che in qualche modo il gruppo dirigente storico c'era già,
1: esatto.
0: Bisogna vedere che cosa accade in questi 60 giorni. Detto questo, dobbiamo partire da un punto di vista, cioè le parole di Trump sul fatto che non ho mai pensato al cambio di regime, dopo gli appelli filo insurrezionali lanciati dallo stesso Trump e Netanyahu all'inizio del conflitto.
1: Ma anche prima, ricordiamoci, veramente il massacro di gennaio.
0: Esatto, è devastante per l'opposizione, che ovviamente, certo, deve essere realista e prende atto, ma capire che non potrà più contare su un sostegno diretto, perché non è chiaro che l'America, nel momento in cui vira, se l'accordo va in porto, non penserà proprio più all'Iran, si occuperà del proprio giardino di casa, forse di Cuba, di altro, ma soprattutto delle elezioni di midterm, insomma, e di quello che succederà dopo, se Trump arriverà alla conclusione del suo mandato, insomma, quadriennale. E questo è il punto vero. A quel punto l'opposizione oggi, che ha già dei limiti interni per la sua disorganizzazione, la sua frammentazione, è abbandonata a se stessa, deve contare sulle proprie forze, ma per contare sulle proprie forze deve avere anche una capacità molto forte di riorganizzarsi, di puntare su un'organizzazione che sia meno spontaneista, ed è una cosa complicata nel mondo di oggi e nell'Iran di oggi. Detto questo, che cosa farà il regime? Allora, lì c'è una variabile, i famosi soldi, follow the money. Che cosa sono questi 300 miliardi che dovrebbero arrivare secondo questo accordo? Ovviamente forse non dati agli Stati Uniti direttamente, ma dai partner, dai sauditi, dai qatarioti o da altri. Cioè, questa somma è enorme, unita alla fine eventuale delle sanzioni e della ripresa della vendita del petrolio, del greggio, facendo tornare, come dire, l'Iran a essere un partner importante della produzione energetica a cui tutti, non solo la Cina, possono accedere. Questo vuol dire che l'Iran disporrà di ingenti risorse come mai ha avuto in passato. E che cosa potrà fare di questi soldi? Ovviamente, a parte, diciamo, una quota consistente di riarmo, ricostituzione degli stock missilistici e tutto quello che ne consegue, cercherà probabilmente di separare gli oppositori economici da quelli politici. Parlo di oppositori economici perché, ricordiamo, le grandi proteste di Natale prima della guerra erano nate, diciamo, dai bazari, dal mondo che era legato alla Repubblica Islamica, quindi, che ovviamente aveva dovuto fare i conti con l'inflazione, con le privazioni che ci sono state, perché purtroppo, appunto, questo isolamento internazionale dell'Iran si è riprodotto nel tenore di vita degli iraniani iraniani, insomma, che è stato duramente colpito. Le sanzioni hanno

0: davvero, insomma, siccome durano da decenni, colpito l'economia iraniana. Quindi qui si tratta di capire se il regime userà questa leva per diciamo progressivamente allargare i confini, diciamo, e quindi lasciare che, questa è un po' la linea Pezeschian del Presidente, sì, della Repubblica, esatto, no? Quella di allargare il più possibile il consenso, di cooptare, lasciare un margine di diciamo di maggiore autonomia alla società civile, oppure se invece passerà la linea, che badate bene, rispetto proprio al discorso che facevamo prima, non è dei Pasdaran in quanto tale dal punto di vista ideologico, ma è, chiamiamo, del partito della magistratura, chiamiamola così, che è un'ala dei conservatori religiosi, quelle che, dei giudici fondamentalmente, degli apparati repressivi in senso stretto, che invece premono per comunque una liquidazione su vasta scala, perché il momento storico lo consentirebbe, l'attenzione internazionale scema di fronte ai risultati internazionali da celebrare, Hormuz, rinuncia al nucleare, per andare duramente invece a liquidare il residuo di opposizione che rimarrebbe. Questo è il punto, la scommessa, insomma, tra, cioè, sì, come dire, l'oggetto è fino a dove può spingersi la repressione.
1: Infatti questa veramente è la grave incognita, certo, e sappiamo che è proprio anche oggetto di dibattito a livello di diaspora. Domani Parigi tornerà a ospitare una massiccia manifestazione della diaspora iraniana, vedremo se, insomma, dal paese arrivano anche dei segnali in più per farci capire verso quale direzione si stia andando o meno. E invece, professore, come cambia, un po' l'abbiamo detto, però vorrei mettere a fuoco questo aspetto, sarà interessante capire anche come cambierà la postura iraniana rispetto al Golfo, ai paesi del Golfo, e allo stesso tempo le monarchie del Golfo rispetto all'Iran, perché un Iran che economicamente ha davanti a sé vaste praterie, soprattutto se saranno tolte le sanzioni, no, rispetto al petrolio, e soprattutto se non solo tornerà ad essere anche una potenza non solo militare ma anche economica, ma se poi verrà insieme all'Oman avrà la gestione di Hormuz, perché noi sappiamo che Hormuz riaprirà, ma non sappiamo ancora sotto sotto quale anche disciplinare di diritto, perché probabilmente per questione di diritto internazionale, commerciale, marittimo, non ci sarà la formula pedaggio, ma potrebbe essere sostituita dalla formula tariffe, no? Per tot servizi, che poi si capisce, cioè, finora si faceva
0: assistenza tecnica cosiddetta.
1: Ecco, quindi ci sta veramente che l'Iran in qualche modo diventi il co-controllore di Hormuz, e quindi in qualche modo sotto scacco gli altri paesi che da lì passano, oltre a vedere che ci sono Arabia Saudita e non solo, che stanno valutando altre strade alternative. Cioè veramente diamo all'Iran un potere anche regionale impressionante.
0: Ma questo è il vero disastro strategico di Trump. Cioè per valutare, anche senza avere, diciamo, paraocchi ideologici, no? Che derivano da più o meno simpatie o meno per l'azione degli Stati Uniti in questo conflitto, ma questo è il risultato più evidente. Cioè l'obiettivo americano era indebolire l'Iran, o per non parlare di quello di Israele, no, se non rovesciare il regime, e ci troviamo alla fine del conflitto con il fatto che l'Iran ha un potere più grande di quello che, insomma, precede il 28 febbraio, il giorno dell'attacco, e soprattutto ha consegnato un'arma che non aveva, perché la navigazione ad Hormuz era libera prima del conflitto, era di tutti. Ora c'è questo, diciamo, accordo che dice sì, riapriamo, ma tutti hanno capito che basta un po' di barchini, un po' di missili, ma solo per paralizzare tutto, perché per paralizzare tutto bastano i dubbi delle grandi compagnie assicurative, diciamo, sui trasporti,
1: ma
0: marittimi,
1: certo,
0: più che...
1: Ma abbiamo già l'esempio, professore, perché esatto, Bab el Mandeb, quindi Mar Rosso, quindi esatto, Houthi, anche se di fatto ormai è mesi e mesi che non tirano nemmeno un petardo, esatto, gli Houthi, però guarda caso è crollato del 90%, mi certo, pare più o meno il passaggio, quindi...
0: Esatto. È lo stesso meccanismo, cioè l'America ha consegnato Hormuz all'Iran. Questo è il punto strategicamente più clamoroso,
1: sì, sì, sì, sì,
0: no? Ecco, e quindi questo, come ho cercato anche di mettere in luce, insomma, in questi giorni, insomma, nelle analisi che ho fatto, tra l'altro vanifica con conflitti e il discorso degli accordi di Abramo, la spinta propulsiva che eventualmente potevano avere, ma perché l'Arabia Saudita, che diciamo è il pezzo grosso rimasto fuori dagli accordi, perché non poteva firmarlo anche se voleva firmarlo, ma ha una responsabilità per il suo ruolo, diciamo, di custode dei luoghi santi, la questione palestinese. Sì. Lo sappiamo, no? I vincoli sono questi, anche se a Bin Salman non interessano molto, ma poi insomma ognuno fa i conti con i vincoli di lungo periodo del proprio paese. Non è entrato. E adesso Trump in queste settimane dice: vabbè, allora adesso gli accordi di Abramo. No, gli accordi di Abramo sono sepolti sotto, diciamo, i residui dei missili iraniani, perché voglio dire, gli accordi di Abramo hanno dimostrato che pensiamo solo agli Emirati, e agli altri paesi, che non è, gli Stati Uniti non sono in grado di garantire la sicurezza di quei paesi. E allora perché l'Arabia Saudita dovrebbe impiccarsi a degli accordi come quelli di Abramo, far rifiatare l'opposizione interna religiosa, che ovviamente è ostile, diciamo, alla modernizzazione spinta, alla Vision 2030 di Bin Salman? Sì. Ecco, non lo farà, non lo farà. Ecco, quindi quelli resteranno accordi monchi, e anche paesi come Kuwait e Dubai, quelli più schierati con Israele, cominceranno a chiedersi se davvero ne valeva la pena. Infatti l'atteggiamento ovviamente più pragmatico, come si è visto, da un lato l'Oman, anche se è stato bombardato, ma così, e dall'altro è il Qatar, che si è come dire, imposto come mediatore a tutto campo, ha spinto moltissimo, perché il Qatar poi ha il problema della cogestione dei grandi bacini di gas e petrolio nel Golfo, no? E li cogestisce di fatto, almeno logisticamente, con l'Iran. Ecco, tutti questi, diciamo, paesi non si legano agli Stati Uniti dopo questa prospettiva. Perché, come si è visto, quei missili non hanno solo, diciamo, combattuto, hanno distrutto nei fatti il tipo di modello che i paesi del Golfo avevano messo in vigore in questi anni, che sembrava una sorta di oasi felice.
1: Era la percezione tecno, che davano,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto. Tecnofinanziario, turismo, grandi centri, diciamo, digitali. Quella roba lì, se il Golfo diventa un luogo di minaccia iraniana, come si è visto anche in questi due mesi, non ha più futuro.
1: Ma infatti loro, adesso necessariamente dovranno anche rielaborare alcune strategie, perché proprio quello che rappresentava l'appeal di questi paesi, al di là delle forniture energetiche, è stato completamente messo in forze, distrutto in questi giorni, in queste settimane, in mesi di guerra, però messo in forze anche in prospettiva.
0: Certo.
1: E non è secondario che in questo momento, sempre più al di là degli accordi di Abramo, si stia parlando degli accordi di Maometto, e già Abramo Maometto, il passaggio credo non sfugga, no? Che viene definito anche STEP, dal nome dei quattro paesi che in questo momento stanno cercando di dare definizione a quella che qualcuno un po' impropriamente definisce la NATO del Golfo, la NATO del Medio Oriente, ovvero Arabia Saudita, Turchia, Egitto e Pakistan. E anche qua si torna a parlare dell'importanza dell'alleanza sul fronte sicurezza tra Arabia Saudita e Pakistan, no? Pakistan che ha il nucleare, ma probabilmente ha il nucleare grazie all'Arabia Saudita, che non ce l'ha.
0: Certo, sì, questo è l'altro nodo, no? Ecco, anche rispetto alla posizione, guardiamolo dal punto di vista dell'altro protagonista, Israele, no? Da un lato si ritrova, la permanenza, diciamo, dell'Iran sotto guida oggi dei Pasdaran, e dall'altro questo, diciamo, asse sunnita che si badi bene, insomma, ha bisogno di tempo per essere costituito, e ancora dei grandi vincoli economici e militari con l'Occidente, perché è vero che la Turchia è il paese NATO, ma seppur sui generis, il Pakistan è nucleare, ma è ancora legato all'americana, ma in prospettiva questo schieramento, ha poi ambizioni strategiche, enormi. Questo ovviamente non sarà probabilmente uno schieramento ostile militarmente, almeno nei prossimi anni, a Israele, ma sicuramente in potenza potrebbe rappresentare un asse che garantisce anche uno sganciamento dall'alleanza. Cioè, tanto più l'America si spinge verso il Pacifico, la politica funziona come l'idraulica, no? Cioè, nel senso che laddove si crea un vuoto, poi si riempie.
1: Esatto, i vuoti non esistono in politica, no? Quindi in qualche modo.
0: Quindi questo, diciamo, questa nuova alleanza, chiamiamola così, insomma, sono gli accordi Maometto, ecco, potrebbe sicuramente essere la proiezione del mondo sunnita che richiede nuova centralità anche nell'area medio orientale e poi insomma centro asiatica.
1: E infatti, e non posso farle un'altra domanda, riesco a rubarle altri 2 minuti, professore?
0: Sì,
1: non
0: prego,
1: la voglio
0: prego.
1: Sequestrare.
0: No, non c'è problema.
1: Parliamo del, lo definiamo terzo incomodo, non saprei come altro definirlo, ovvero Israele e Netanyahu. Tra l'altro parole durissime pronunciate da Vance nei confronti di Israele, ha detto non stanno capendo che sono rimasti soli e isolati, che in pratica se anche indispettiscono gli Stati Uniti, questo ovviamente è riferimento alle critiche che sono arrivate alla Casa Bianca da parte di Netanyahu, ma non solo, per l'accordo che è stato siglato, no? Ha detto attenzione, svegliatevi, annusate l'aria, ha detto Vance, no? Vuol dire il vento è cambiato, siete solo voi a non capirlo?
0: Sì, queste sono parole durissime.
1: Mamma
0: come
1: mia.
0: Le stesse parole di Trump a Evian, insomma, su Netanyahu, cioè che segnano cioè davvero un problema, ma non perché sia che subito ci sia in prospettiva una rottura tra, ma perché dimostra ancora una volta, e questo era quello che Bibi Netanyahu ha venduto anche al suo elettorato, sono io il garante del rapporto con l'America, poi sono io che in qualche modo gli faccio fare ciò che voglio, pensiamo solo alla fuoriuscita dall'accordo ICOA firmato da Obama sul nucleare, ci saremmo evitati questa guerra se quell'accordo probabilmente fosse rimasto in vigore, no? Come sempre la storia non si fa coi sé, ma insomma, cioè, arricchimento dell'uranio al 3,67% non era al 60% come siamo arrivati dopo la rottura di quell'accordo. E Netanyahu ha sempre puntato sul fatto di dire io solo garantisco che posso portare l'America sulle nostre posizioni, sui nostri interessi nazionali. No, ancora una volta Trump ha dimostrato che l'America, la sua America, è un'America che diciamo lavora e riflette solo sulla base dei propri interessi nazionali e anche quelli personali dei presidenti
1: o familiari,
0: e quindi familiari, ecco, quindi non c'è più l'accordo storico, cioè non c'è un accordo strategico, è una cosa che, come dire, è esposta a ogni vento. Se appunto Trump fa i conti con le elezioni midterm, col dissenso del movimento MAGA sulle guerre, è assolutamente, diciamo, non terrà più in considerazione le obiezioni di Netanyahu su certe cose, solo se le cose sono interesse convergente lo farà, altrimenti no, non c'è un elemento valoriale, non c'è un elemento strategico. Questa è, diciamo, l'occasionalismo trampiano, funziona così, e quindi Netanyahu oggi è in grande difficoltà perché davvero è andato in crisi il cuore del suo messaggio. Io da 30 anni sono il garante del rapporto con l'America, ma questa America non c'è più nemmeno per lui.
1: Infatti.
0: Questo è il vero nodo, per cui potrebbe trovarsi a ottobre, diciamo, scoperto da questo punto di vista. Dopodiché appunto il problema di Israele è capire che il tentativo di ridisegnare dopo il 7 ottobre, perché questa è stata l'ambizione di Netanyahu,
1: usare questa
0: opportunità per ridisegnare totalmente gli equilibri politici regionali.
1: Esatto,
0: ma si badi bene, fino a questo momento, fino al 28 febbraio, si era riuscito, come si è visto l'ultimo anno, quasi al 90%. Poi questo colossale errore strategico, no? Che poteva produrre addirittura il disastro totale anche in Libano, si è fermato perché appunto, come dire, sotto il cielo si muovono molte cose, molte più cose di quello che Netanyahu è in grado stesso di controllare.
1: E con Shakespeare ci possiamo in qualche modo anche salutare. Professore, la ringrazio tantissimo, buona giornata. Renzo Guolo, ordinario di sociologia delle religioni all'Università degli Studi di Padova, editorialista di Domani e non solo. Tra pochissimo arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi ancora insieme.

0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: TV 2000.
10: Non una televisione qualsiasi.
9: Canale 28 del digitale terrestre.
10: 157 di Sky.
9: 18 TV Sat.
10: TV2000.it.

0: L'esercito israeliano afferma di aver condotto raid durante la notte in Libano, di aver colpito postazioni di Hezbollah, si parla di almeno 16 morti. Intanto, dopo la firma telematica dell'accordo Stati Uniti-Iran, è stato cancellato il vertice di oggi in Svizzera. Resta dunque da capire quando le delegazioni avvieranno il confronto per definire entro i 60 giorni previsti i diversi punti del memorandum. Riprende il traffico a Hormuz, passata anche la nave italiana Grimaldi, ma Macron avverte non è finita qui. Missili russi su Kiev, un'ondata di droni ucraini su Mosca, dove è stata colpita ieri una raffineria provocando un'enorme nube nera. Se l'Ucraina brucerà, dice Zelensky, lo farà anche Mosca. La Chiesa italiana gli deve moltissimo, così Papa Leone ieri celebrando a San Pietro i funerali del cardinal Camillo Ruini.
1: Celebriamo questa Eucaristia affidando alle misericordie del Signore il nostro fratello cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia. Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli dell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
0: E oggi alle 16 a Reggio Emilia, diocesi natale del cardinal Camillo Ruini, una seconda celebrazione esequiale presieduta dall'arcivescovo Giacomo Morandi nella cattedrale. Maturità oggi 527.000 studenti, dopo la prima prova ieri del tema di italiano affronteranno la seconda prova scritta diversa per indirizzo, matematica allo scientifico, latino al classico. Parte da un fermaio per capelli rossi, la speranza di ritrovare Sara e Alicia, 12 e 16 anni, le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedano in Abruzzo. Mondiali di calcio, i termina 1-1 Sudafrica Repubblica Ceca, la Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, il Canada batte 6-0 il Qatar, Messico e Corea del Sud termina 1-0. Questa era l'ultima notizia.
2: Buongiorno in Blu 2000.

0: News delle 8 tornano ad accendersi i microfoni del Buongiorno in Blu. Ben tornato a Sergio Della Pergola, professore emerito all'Università Ebraica di Gerusalemme, demografo di fama internazionale, autore tra gli altri per Il Mulino di Essere Ebrei Oggi. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora professore, è evidente che da parte israeliana, di Netanyahu e non solo, c'è dell'avversione, no? Rispetto all'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, un memorandum, poi vedremo i 14 punti, se quale vita avranno, come saranno implementati in questi 60 giorni, però analisti concordano nel dire che risulta vincitore, anche se notevolmente distrutto e indebolito al suo interno, l'Iran, no? Non solo per aver resistito alla gigante economico e militare, ma anche per aver dimostrato, uno, di saper resistere, due, di saper condizionare il traffico nevralgico di Hormuz, tre, di avere anche una resilienza non da poco. E se si guarda i 14 punti, insomma, c'è un Iran che in prospettiva tornerà ad essere anche economicamente più forte e più libero, quindi si capisce la preoccupazione israeliana da questo punto di vista.
1: Sì, indubbiamente, anche se non è chiaro dove siamo. La notizia più fresca è che le conversazioni in Svizzera sono sospese.
0: Sì, Vance ha detto forse nel fine settimana, cioè non si capisce, si capisce che c'è confusione e tensione.
1: No, certamente questo dimostra che la cosa non è chiusa. Vance non arriva, gli iraniani hanno trovato come scusa che c'erano delle difficoltà nella prenotazione dei posti aerei. Io avrei trovato una scusa migliore, ma il punto però fondamentale sono i contenuti. Molti osservatori qui in Israele li considerano una debacle strategica sia per Trump sia per Netanyahu, cioè una resa totale e incondizionata alle condizioni iraniane. Qui vorrei sottolineare alcuni punti. Il motivo reale per il fatto che oggi non ci sono i colloqui previsti è che Israele ha continuato la sua attività militare in Libano. Ora, uno dei punti fondamentali dell'accordo è che vincola anche il Libano, ossia si parla dell'Iran, ma il Libano ne fa parte, e quindi se Israele opera in Libano infrange uno dei punti dell'accordo e quindi l'accordo non si applica più.
0: Ora la interrompo soltanto un attimo per rilanciare la notizia di apertura delle nostre news di pochi minuti fa. L'esercito israeliano questa mattina rivendica raid contro obiettivi di Hezbollah in Libano e si parla di 16 morti. Quindi questa mattina c'è proprio, come dire, la risposta ufficiale di Israele.
1: La risposta non è tanto la risposta al trattato e all'Iran, è la risposta ai droni che quotidianamente arrivano, oltre che ai colpi di cannone, dal Libano e che hanno causato finora, dall'inizio del cessate il fuoco, notiamo bene, stiamo parlando di cessate il fuoco, 31 morti fra le truppe israeliane. Quindi è una guerra quotidiana in cui l'obiettivo di Israele è quello di ripulire la zona immediatamente a nord di Israele, ossia l'estremo sud del Libano, fino più o meno al fiume Litani, perché si tratta di una zona militarizzata completamente, con tunnel, con enormi depositi di munizioni. C'è un famoso fortino medievale, il Beaufort, che ha una valenza, diciamo così, simbolica, oltre che ovviamente archeologica, e lì Israele ha rioccupato questo fortino che sta a 6 chilometri dalla cittadina di Metulla nel nord di Israele, da cui si bombarda agevolmente la popolazione israeliana. E però hanno scoperto che sotto il fortino medievale c'è un enorme tunnel e un enorme deposito di munizioni, un accampamento militare, ossia praticamente da ogni casa e da ogni giardino partono, ci sono depositi di armi, munizioni, e partono anche dei tunnel che arrivano verso il confine israeliano. Israele ha deciso di ripulire questa zona e quindi ha occupato questo territorio di alcuni chilometri fino al fiume e poi anche in alcuni punti oltre il Litani, e ha distrutto molte di queste installazioni, però la guerriglia o la guerra continua. Comunque il fatto nuovo dal punto di vista militare, fra l'altro lo abbiamo visto ieri in Russia, sono questi droni dinamitardi, che sono un pericolo, certo. veramente una novità di grande rilievo, ma è molto difficile da combattere, e anche da qui non si vede ancora la soluzione a questo problema. Comunque la questione è che Israele punta a distruggere le basi di Hezbollah e a uccidere terroristi che sono attivi nella zona, anche se purtroppo succede che nel contesto anche alcune delle vittime sono delle vittime civili che non sono coinvolte in questo. Allora il punto però politicamente fondamentale è che l'Iran vede oggi il Libano come una sua propaggine, ossia il confine politico e militare dell'Iran arriva fino al Mediterraneo, e io raccomanderei agli europei di tenere presente questo fatto: l'Iran è oggi un paese mediterraneo.
0: Sì, io ho capito il senso di quello che dice, sicuramente questa dimensione c'è, anche perché un Iran rafforzato sicuramente avrà una proiezione della sua egemonia, una proiezione di potenza che difficilmente sarà contenuta e forse contenibile. Però resta un fatto, professore: da dopo il 7 ottobre, dall'attacco terroristico, da quel pogrom assolutamente ingiustificabile, e quindi ci stava la risposta israeliana, la domanda che uno si può porre è, al di là, l'abbiamo detto più volte, di una risposta soprattutto nei confronti di Gaza, di Gazawi, è andata oltre, ma è capire se strategicamente la risposta di Netanyahu è vincente oppure no, perché Hamas resta e permane anche a Gaza, e Hezbollah sarà stato fiaccato ma non certo così ridimensionato, perché continua ad attaccare. Vediamo l'Iran, tutto quello che è successo, ma anche i proxy in Yemen, gli Houthi, non è che godano proprio di pessima salute. Quindi ci si chiede, un bilancio si può fare a questo punto di tot anni di guerra, ma a cosa ha portato la strategia? Non sembra vincente, non sembra garantire maggiore sicurezza a Israele.
1: E infatti, pochi minuti fa, l'ho definita una debacle strategica, una resa a tutto campo di Netanyahu e anche di Trump. Ora, il punto fondamentale, al di là del Libano, è la preparazione delle bombe atomiche iraniane. La questione è iniziata con l'accumulazione di uranio arricchito nei laboratori iraniani. C'è stato un tentativo di distruggerli, ma sta di fatto che la materia prima è ancora intatta e secondo gli esperti è sufficiente a costruire 9 bombe atomiche. Ora, il fatto grave aggiuntivo è che l'Iran ha dimostrato notevoli capacità di trasporto, ossia i missili balistici lanciati dall'Iran verso Israele sono stati, è vero, intercettati per il 90% dall'ottima contraerea israeliana, anche ad altitudini stratosferiche letteralmente, ma resta il fatto che se Israele riesce ad abbattere 8 su 9 missili con bombe nucleari, la nona cade su Tel Aviv, il centro, e distrugge Israele, e questo dal punto di vista israeliano non è tollerabile. Ora, l'accordo America-Iran non risolve per il momento questo problema e l'uranio rimane nelle mani dell'Iran, ma non solamente questo. Trump ha dato ieri o l'altro ieri una dichiarazione addirittura straordinaria
0: sui missili balistici,
1: sui missili, dice, siccome ce l'hanno tutti, ce l'hanno tutti, e quindi lo devono avere anche loro.
0: Ha detto proprio così, ma infatti ha detto proprio, ma se ce l'hanno altri paesi perché non ce lo devono avere anche loro? È stato raggelante,
1: per Israele vuol dire allora ci abbiamo la bomba atomica una su 9, d'accordo, poco bel risultato di contraerea, ma non c'è più Israele. Allora questo non è tollerabile, e però gli estremi dell'accordo in prospettiva sono questi, quindi vuol dire avere combattuto e avere perso su tutti i fronti possibili, a parte il fatto poi che ci sono altri due punti. Uno è quello della fine delle sanzioni economiche, di una specie di indennizzo di 300 miliardi
0: 300
1: di
0: miliardi di investimenti in Iran, cioè esatto, sono un'enormità. In un paese già ricco, perché se gli togli le sanzioni addirittura riescono a controllare, ad avere un controllo, vedremo in quale modalità, di Hormuz, ma veramente si sta palesando un rafforzamento su tutta la linea di Teheran.
1: Infatti, un forte rafforzamento, gli stretti poi che erano aperti sono stati chiusi e quindi se vengono riaperti si torna semplicemente alla situazione anteriore senza aver guadagnato nulla, anzi sicuramente l'Iran stringerà maggiormente il suo, controllo sugli stretti, metterà dei pedaggi. Quindi insomma, in definitiva, Trump ha ceduto su tutti i punti possibili. Netanyahu, che si era appoggiato esclusivamente su Trump e su questo all'interno di Israele, è stato molto criticato, ma questa è stata la sua politica, essere assolutamente con Trump, fra l'altro ancora ai tempi di Obama, e comunque poi una pedissequa piaggeria al punto che si mette sempre una cravatta rossa, che è la cravatta del Partito Repubblicano. Io perlomeno direi a Netanyahu di comprarsi un'altra cravatta, perché in questo momento Trump si è staccato completamente da Israele, e Vance ieri ha fatto delle dichiarazioni quasi offensive, ha detto insomma quel piccolo paese di pezzenti che vivono dei nostri aiuti farebbero bene a stare buoni.
0: No, non quasi, proprio offensive, quando anche ha detto annusate l'aria, siete rimasti soli, isolati, senza di noi dove andate, cioè è stato veramente, non è così che si parla tra alleati, piuttosto queste cose si dicono privatamente, non certo davanti ai microfoni. Ma adesso, professore, perché Netanyahu, che conosciamo un po' come l'araba fenice anche della politica israeliana, no? Perché è riuscito sempre a rialzarsi, sopravvivere e rilanciarsi, ci riuscirà anche questa volta, anche perché le elezioni ormai dopo l'estate ci siamo, ecco.
1: Sì, le elezioni sono previste o il 20 o il 27 ottobre. Tra l'altro la parola ottobre in Israele suona male, perché il 7 ottobre è la giornata del grande massacro. E lui voleva anticiparle a settembre per non parlare di ottobre, ma a quanto pare per questioni di coalizione non ci riesce. Nei sondaggi va piuttosto male. C'è stamattina l'ultimo sondaggio, è ancora in testa, ma è sceso in maniera catastrofica. Sì. Il governo in questo momento di Netanyahu non può formare nessun governo. Il problema è che l'opposizione non è ancora consolidata in maniera abbastanza chiara da dare una chiara alternativa. In questo momento c'è un astro nascente che
0: vero?
1: Gadi
0: questo
1: Eisenhower,
0: generale
1: figura meno nota in Occidente, ovviamente in Israele sappiamo chi è stato il capo di Stato Maggiore, ha anche un vantaggio, se vogliamo così, simbolico, sarebbe il primo ministro di origine nordafricana, e lui è di genitori nati in Marocco, e comunque un generale capo dello Stato Maggiore in passato, un moderato, una persona molto tranquilla che parla senza retorica, certamente attrae una buona parte di un elettorato, però deve ancora abituarsi all'idea. In questo momento Eisenkot ha superato l'altro rivale, che è Bennett, e Bennett è stato brevemente primo ministro e si colloca inizialmente Bennett più a destra, Eisenkot più al centro, e quindi c'è una lotta fra questi due possibili successori che non è ancora conclusa. Se i sondaggi proseguono nella direzione dell'ultimo mese, Eisenkot dovrebbe emergere abbastanza nettamente come il conduttore dell'opposizione, e poi potrebbe anche battere Netanyahu e quindi andare verso una fase nuova di ricambio, che è assolutamente necessaria e urgente in questo paese, che fra l'altro non dimentichiamo, Israele è un paese complesso, non c'è solo la guerra, ci sono anche i trasporti, la giustizia, infatti, l'educazione, certo, la sanità, certo. Tutto questo va gestito, e in questo momento, ahimè, viene gestito in maniera veramente deplorevole, e quindi c'è un grande scontento nella popolazione. Quindi la transizione è possibile, ma non abbiamo ancora quel sondaggio decisivo che ci dice è fatta.
0: Sì, infatti sicuramente Netanyahu sarà più che in movimento in queste settimane, anche per questioni di politica interna. Grazie professore, ci aggiorniamo presto, buona giornata. Sergio Della Pergola,
1: grazie Chiara, grazie. Arrivederci, a presto.
0: Vi ricordo ancora, demografo e merito rabbinetto dell'Università Ebraica di Gerusalemme, per il Mulino, tra gli altri, ha scritto Essere ebrei oggi. L'avete sentito anche dalle news. Rispetto al fatto che è vero che il traffico a Hormuz è ripreso, è passata anche la nave Grimaldi, quindi adesso lo diciamo così per questione di bandiera, ieri è arrivato il presidente francese Macron, che quasi ha gelato un po' tutti, perché ha detto attenzione, perché non è finita, e lo sappiamo che non è finita. Non solo c'è la questione dello sminamento, ma c'è la questione anche del profilo di gestione di Hormuz, e quindi capire se veramente l'Iran vorrà ottenere una sorta di controllo del traffico di Hormuz condiviso con lo stato, l'altro stato di rimpettaio, che è l'Oman, perché sappiamo che il pedaggio è impossibile da un punto di vista almeno del diritto internazionale marittimo commerciale. Allora si dice vabbè, non il pedaggio, delle tariffe per servizi X che l'Iran e l'Oman devono offrire. E è così facile, quindi, fatta la legge, trovato l'inganno? Buongiorno Stefano Zunarelli, avvocato, docente all'Università di Bologna, tra i più noti esperti europei di diritto dei trasporti e della navigazione. Buongiorno professore.
2: Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
0: Allora professore, ci aiuta a capire, il pedaggio non si può proprio fare, giusto? Perché è uno stretto naturale, ci dà le coordinate giuste per leggere quello che sta succedendo?
2: Sì, la base normativa è non solo la Convenzione di Montego Bay del 1982, che è la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, ma anche il diritto consuetudinario, già codificato fin dalla fine degli anni 50, prevedono che negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale non possa essere imposto un diritto per il transito. Il transito deve essere libero e gratuito. C'è un però, come accennava lei prima, cioè che si prevede espressamente che un corrispettivo possa essere richiesto solo a fronte di servizi resi alla nave. Ora, questo concetto di servizi resi alla nave è abbastanza vago e purtroppo ha anche qualche precedente nella nostra prospettiva. Nel senso che ci sono varie convenzioni locali, diciamo, che regolano il passaggio per determinati stretti, che lo prevedono espressamente. La più famosa è quella per il passaggio per i Dardanelli. La Convenzione di Montreux addirittura del 1936. Lì si prevede che lo Stato turco offra dei servizi di assistenza alla navigazione, per l'attività quindi di gestione dei fari, dei segnalamenti, dei radiofari, eccetera, e per l'attività di salvataggio e pronta assistenza alle navi, diciamo, possa richiedere, come in effetti richiede, il pagamento di un corrispettivo appunto per il mantenimento di queste strutture. Il corrispettivo dovrebbe essere proporzionato al costo di queste strutture e di questi servizi. Però diciamo, la formula può essere abbastanza flessibile, diciamo. C'è da dire che i Dardanelli hanno caratteristiche molto diverse rispetto allo stretto di Hormuz, sono molto più stretti, la navigazione è decisamente più pericolosa, quindi l'assistenza alle navi è sicuramente necessaria. Però in una situazione di crisi internazionale, quella che abbiamo oggi, non sorprenderebbe se anche a livello internazionale si appoggiasse una normativa, cioè una convenzione specifica che consenta all'Iran, e non a caso è stato coinvolto anche l'Oman, che è l'altro stato rivierasco, perché evidentemente devono essere coinvolti tutti e due gli stati le cui acque territoriali sono coinvolte, possa appunto riconoscere a questi due stati la possibilità, magari congiuntamente, di gestire dei servizi a pagamento per le navi.
0: Però certo, professore, viene a dire, la convenzione di Montreux è pre-guerra, no? 1935-36, sì. Quindi era anche un altro contesto e un'altra situazione di equilibri internazionali, anche diciamo così, di diritto, era più un diritto convenzionale che poi, no, con tutti quegli addentellati che oggi conosciamo molto bene. Per cui oggi siamo sicuramente in un altro contesto, ma mi viene anche da dire, se finora però, fino al 27 febbraio, le navi passavano senza servizi particolari, quali sono i servizi che adesso dovrebbero essere, potrebbero essere previsti? Cioè, dire la nave passa e io non ti bombardo non è un servizio, si chiama pizzo, no?
2: Non c'è nessun dubbio, no? È vero, c'è da dire che appunto la Convenzione di Montreux è sopravvissuta a tutte le convenzioni che hanno disciplinato il diritto del mare, quella del 58 e quella dell'82 che ho ricordato prima. L'esigenza di servizi di assistenza sicuramente non ha fondamento, nel senso che fino ad oggi le navi hanno circolato senza problemi per quello stretto. È una navigazione regolata, nel senso che ci sono due canali di navigazione nei due sensi, le navi devono seguire e procedere in quel canale, tra virgolette, che comunque ha un'ampiezza di circa 2 chilometri per ciascuna direzione, che è comunque più della larghezza dello stretto dei Dardanelli, giusto per dare un'idea. Però è chiaro che sarebbe sicuramente un artificio. Tuttavia non posso escluderlo in questa situazione. Ce ne sono anche altri in giro per il mondo, poco conosciuti e di gran lunga meno rilevanti, ma due o tre altri casi ci sono, quindi l'Iran potrebbe invocare questi precedenti.
0: Quindi veramente la situazione è ancora lontana dal definire cosa sarà Hormuz domani o comunque alla fine di questi 60 giorni. Tra l'altro poi c'è il fattore, l'elemento non secondario, che intanto Hormuz va sminato, no? Perché qui c'è anche un problema poi reale e concreto. In quanto stretto naturale Hormuz, non ci sono problemi a che i paesi si possano organizzare per sminarlo? Cioè l'Iran non può dire no, non voglio la delegazione europea, i famosi E4 e E5, no?
2: Sì, invece, nel senso che comunque le acque dello stretto di Hormuz sono soggette alla sovranità dei due stati iranschi. C'è da dire che da quello che almeno si è letto qualche mese fa, le mine sono state collocate prevalentemente nelle acque dell'Oman.
0: Sono simpatici gli iraniani, no, ovviamente per permettere alle loro navi di poter passare sotto riva in tranquillità, no? Cioè, ha avuto un senso strategico la cosa.
2: Assolutamente sì, il corridoio navigabile oggi, quello navigato dalle poche navi che sono riuscite a transitare, era vicino alle coste iraniane, a caso.
0: Certo.
2: Infatti già si parla di una possibile conferenza internazionale sotto l'egida dell'ONU che dovrebbe in qualche modo adottare uno strumento che consenta lo sminamento da parte di paesi terzi sotto un cappello internazionale. Ecco. Ancora sì, c'è da dire che finora il segretario generale dell'IMO, che è l'International Maritime Organization, si è pronunciato contro l'imposizione di pagamento per il transito e anche di servizi obbligatori per la navigazione in Hormuz. Si tratta dell'Agenzia Specializzata delle Nazioni Unite per il diritto del mare. C'è da dire che in una situazione internazionale in evoluzione non è detto che questa posizione debba prevalere.
0: Certo. Direi, professore, che torneremo presto a sentirci. Intanto la ringrazio per questa mattina. Buon lavoro.
2: Grazie mille, buona giornata.
0: Buona giornata, Stefano Zonarelli, avvocato, docente all'Università di Bologna e tra i più noti ed esperti europei di diritto dei trasporti e della navigazione. Allora, vi avevo promesso in questi giorni, e lo facciamo, di tornare a puntare l'attenzione sul fronte migranti, sia a livello europeo che italiano. In Italia sappiamo che ha preso il via alla Camera il percorso, l'iter del decreto rimpatri con le correzioni che sono state fatte, no? Ricordate, rispetto gli incentivi agli avvocati per ottenere la volontà del rimpatrio spontaneo dell'assistito, ma allo stesso tempo, ed è da qui che vorrei cominciare la riflessione, il nuovo regolamento sui rimpatri che ieri ha avuto il via libera da parte del Parlamento europeo e che segue ovviamente il dettato e il nuovo patto europeo su asilo e immigrazione, quello che è stato approvato il 12 giugno. Buongiorno e bentornati ai nostri microfoni, Matteo Villa, responsabile del Data Lab di ISPI, l'Istituto di Studi di Politica Internazionale. Buongiorno.
3: Grazie, buongiorno a voi.
0: Allora, ti chiedo di aiutarci a ridefinire in modo così sintetico anche cosa è questo nuovo patto europeo asilo e immigrazione e soprattutto in questo come si contestualizza il nuovo regolamento europeo sui rimpatri che ha fatto festeggiare tanto la destra europea e anche di casa nostra.
3: Sì, ma guarda Chiara, semplicemente questo nuovo patto che esiste ormai da in realtà 3 anni, entra in vigore nelle sue parti più importanti in questi giorni, qualche settimana fa è iniziato e poi appunto, l'hai detto, c'è questo regolamento rimpatri che mancava, l'ultima gamba è arrivata. Cosa dice? Dice sostanzialmente delle cose che conosciamo da tempo, perché ribadisce il primo concetto importante è questo: dove si sbarca si deve fare richiesta, domanda d'asilo. Insomma, questo concetto che esiste da tanto tempo, no? In UE qua è ribadito, addirittura rafforzato, perché la prima cosa che fa questo patto è chiedere ai paesi di sbarco, cioè per esempio l'Italia, di essere ancora più attenti che le persone non se ne vadano. Addirittura dice: voi dovete trattenere le persone in posti anche chiusi, vicini a dove sono sbarcati, finché non sono finite le procedure di identificazione. Ma addirittura per tante persone, se volete poi vi do la percentuale per l'Italia, quelle che potrebbero avere meno, diciamo, probabilità di vedersi riconoscere l'asilo, perché arrivano da nazioni che tendenzialmente, insomma, nello storico, in teoria la richiesta d'asilo è individuale, però loro si fa una media, tendono a avere persone che quando arrivano qui non vengono riconosciute come rifugiati. Allora tutte queste persone vanno infilate in una procedura di rimpatrio, di riconoscimento, no, asilo accelerata, e in poche settimane gli va sostanzialmente denegato l'asilo. Uno potrebbe anche essere dire: vabbè, giusto, perché tanto le persone prima o poi avrebbero avuto un diniego, quello è vero. Il punto è, naturalmente non sappiamo come e dove li tratterremo alla frontiera, primo, e secondo, però la soluzione per adesso non c'è, è soltanto una decisione più rapida per persone che però restano irregolari in Italia.
0: Sì, perché uno potrebbe dire: questa la nuova normativa europea, o meglio la definita approvazione della normativa europea, fa sì che l'Italia si debba anche organizzare meglio a livello di procedure, no? Perché sappiamo procedure di identificazione soprattutto sono lunghissime, e quindi uno dice: bene, sarà l'incentivo a snellire i tempi e a fare quello che i nostri paesi, soprattutto confinanti, ci dicono e ci rinfacciano da tempo, di controllare meglio le nostre frontiere che, come dire, si sono dimostrate un po' porose in uscita, no, negli anni.
3: Assolutamente. Sì, allora intanto, infatti, da questo patto uno dice: ma scusate, ma perché l'Italia ha firmato se davvero è tutto in capo a noi? Intanto è vero che è tutto in capo a noi, purtroppo, basta andarlo a leggere. Ci sono però, naturalmente l'Italia deve prepararsi a fare una cosa, che è cercare di non far uscire le persone. In cambio di cosa? In teoria dentro il patto ci sarebbe questa cosa dei ricollocamenti, di nuova tornata dopo 10 anni, vi ricorderete forse nel 2015. Si parlò tantissimo di prendere i migranti in Italia, spostarli in altri paesi per darci una mano, e poi anche della Grecia, naturalmente, che stava vivendo una crisi ancora ben più ampia della nostra. Allora, in realtà, siccome nessuno vuole fare veramente ricollocamenti al di là appunto dei paesi di primo arrivo, perché non vuoi prenderti i migranti, dentro il regolamento c'è scritto: se non volete prenderveli, allora date dei soldi ai paesi di primo ingresso, cosa che probabilmente accadrà, e cioè probabilmente riceveremo 20.000 euro per persona che sbarca fino a una certa soglia. Ciò significa qualche centinaio di milioni di euro da distribuire su tre paesi, no? Italia, Grecia, Spagna, scusate, no, quattro, anche Cipro,
0: sì.
3: Quindi a noi arriveranno meno di 200 milioni di euro per insomma un anno. Basta pensare che noi oggi, quando accogliamo migranti, spendiamo almeno 900 milioni all'anno, a volte più di un miliardo, per capire che la solidarietà è comunque un po' limitata. E dall'altra parte, appunto, i paesi dall'altra parte, insomma, quelli che dovrebbero darci una mano ma ci daranno solo soldi, dicono: ora vi dovete anche riprendere tutti quelli che sono arrivati da noi. E quindi, ultima cosa, il regolamento, insomma, il nuovo patto dice: adesso ci sono regole ben più stringenti, perché l'Italia da tanto tempo non si riprendeva chi in teoria doveva giudicare lei come domanda d'asilo,
0: sì, sì.
3: Era già andato in Germania, Francia, eccetera. Noi vi vogliamo rimandare indietro tutti, ve ne prendevate solo il 10% di quello che sarebbe stato corretto, aumentiamo questa soglia. Insomma, come vedete, l'Italia ha accettato una sorta di piccola solidarietà europea in cambio di essere un po' il gendarme d'Europa, e questo è un po' diciamo è un po' problematico. E qui si innesta, forse, se ti interessa, l'ultima gamba, che è quella dei rimpatri.
0: Oh, certo che mi interessa, come?
3: Allora, chiudo su questo. I rimpatri, sì, è arrivato un regolamento forte, nel senso che dice: rafforziamo la nostra capacità di rimpatriare, quindi rendiamo tutto più rapido anche lì. È un regolamento che sinceramente non può risolvere nulla,
0: esatto.
3: Ve lo spiego subito. Non è una legge europea che aumenterà il nostro tasso di rimpatri. Il nostro tasso di rimpatri è sempre molto basso. Per darvi un'idea, in Italia noi emettiamo ogni 10 ordini di rimpatrio, uno solo viene eseguito davvero, cioè la persona viene portata dall'altra parte, insomma, nel paese da cui arriva.

0: ricordarci che le destre europee siano felici di poter dire agli elettori siamo sempre più duri con i migranti, la realtà è che non è con le leggi che aumenteremo il tasso di rimpatriazione europeo.
1: No, assolutamente, poi l'abbiamo detto, proprio la strategia completamente alterata e senza mancanza di e senza la presenza di una vera e propria visione. Prima di tutto è da tempo che sappiamo che il rimpatrio a livello di Europa, a livello di singoli paesi, puoi stringere la normativa quanto vuoi, ma se non hai rapporti bilaterali tali con i paesi di provenienza resta tutto carta morta, no? Quindi veramente sono quasi dei provvedimenti di make-up, ma che poi non sono in grado di intervenire veramente nella questione. E poi sempre più capiamo che il problema dell'Italia e dell'Europa, visto anche i livelli demografici, è favorire una certa migrazione e soprattutto favorire una certa integrazione, anche solo da un punto di vista utilitaristico, volendo completamente abiurare anche a qualsiasi principio di solidarietà e di umanità.
0: Sì, diciamo che poi sotto sotto lo sanno anche, diciamo, le destre, quindi come i governi di oggi, perché non sono soltanto le destre, potrebbero essere molto dure, e quindi poi alla fine le leggi di cui si parla sono queste, ma poi ce ne sono altre che raccontano un'altra storia, cioè il tentativo per esempio dell'Italia di regolarizzare centinaia di migliaia di persone sotto l'idea del decreto flussi, poi spesso fallisce questo tentativo,
1: sì,
0: però
1: sì.
0: Immaginatevi, cioè proprio il governo che diceva che mai più migranti, anzi tutti a casa il più possibile, dice, cerca di fare però invece decreti che regolarizzino tante persone. Detto questo, l'ultima cosa che si aggancia al decreto rimpatri è che fa un po' esultare il governo italiano, è quella del si potranno fare degli hub.
1: Ti avrei chiesto di questo, perché è stato detto vince il modello Albania.
0: Sì, in alcuni paesi terzi, per portare lì le persone in attesa di essere giudicate dall'Unione Europea. Il problema è il solito, è uguale a quello dei rimpatri, fa un po' sorridere, non è una legge europea che consente di fare qualcosa. Qualsiasi sia l'opinione che noi pensiamo in merito, che poi renderà la cosa fattibile. Immaginatevi che in Albania i posti sono 1000, immaginatevi sì. Che c'è voluto tanto, costano la media di quando sarà funzionante è 300 euro a persona al giorno, cioè in Italia costano circa 30 euro a persona al giorno le accoglienze, e come sapete proprio la destra faceva polemica perché erano troppo alti i costi d'accoglienza, ecco, 300 euro, e non si possono rimpatriare le persone da lì, cioè lì
1: comunque le
0: tieni,
1: devi, sì.
0: ma le devi riportare in Italia per poi rimpatriarle, quindi sostanzialmente diciamo l'idea di mettere delle persone da qualche altra parte del mondo, dimenticarcene e insomma buttare la chiave eccetera, non ha molto senso. E immaginatevi, se ci sono 1000 persone, non le puoi rimpatriare da lì come capienza, puoi fare solo due cose: o le porti in Italia subito dopo, oppure il centro diventa subito pieno e non servirà più a niente. Quindi possiamo anche insomma punteggiare il mondo di questi centri, e purtroppo non risolveremo mai il problema, sicuramente, anche se volessimo respingere tutti. Come dicevi tu, Chiara, in realtà bisogna cercare come minimo una politica pragmatica, non dico umana, ma pragmatica, perché effettivamente diciamo l'Europa ha bisogno di anche lavoratori e lavoratrici straniere, e dall'altra parte magari non andare soltanto alla ricerca di una risoluzione a effetto, che come sempre poi i fatti dimostreranno che non funziona, e non cercare appunto di insistere su una cosa che proprio con la logica ci si arriva.
1: Ma infatti è quello, proprio il naufragare della logica che spaventa di più. Poi tra l'altro c'è un altro elemento che riguarda direttamente l'Albania, ovvero che l'Albania è candidata, e noi formalmente caldeggiamo l'ingresso dell'Albania nell'Unione Europea, a quel punto non sarebbe più paese terzo, quindi bisogna trovare anche un altro paese terzo. Quindi c'è proprio una questione che si avviluppa da sola.
0: È un paradosso continuo, ma d'altronde se non ci fossero le corti, che sono quelle che hanno fatto naufragare poi il processo, vi ricordate Ruanda per il Regno Unito,
1: in
0: Albania, anche se non ci fossero, la pragmatica, ecco, se anche volessimo essere cattivi, dimostrare a tutti che non si può entrare in Europa, avremmo bisogno di decine e decine di questi centri da 1000 persone l'uno, non so dove, tra l'altro non riesco a immaginarmelo, perché la Tunisia ci ha sempre detto col cavolo, insomma, che lasciamo mettere qualcuno lì, la Libia ci ha sempre detto ma in che senso, assolutamente no,

0: E quindi a chi chiedi? No? A quei paesi che già non fanno i rimpatri, per esempio la Nigeria, il Senegal, lì addirittura aprire un hub terzo. Capite che dopo che hai insomma l'assenso dell'intera Europa per fare questa cosa, poi dov'è l'assenso del paese terzo per farla? Ecco.
1: No, no, assolutamente. Poi ricordiamo che rispetto sempre all'attuazione del nuovo patto europeo, e quindi come dicevamo prima, no, da qualche parte poi devono essere trattenuti questi migranti, quindi torno su questa questione, ricordiamo anche i disordini e le proteste a Castelvolturno per l'apertura di un nuovo CPR, no? Che è un'amministrazione tra l'altro dello stesso colore della maggioranza al governo. I cittadini non lo vogliono, anche perché abbiamo visto che non è proprio il CPR la struttura che garantisce la sicurezza e anche la giusta percezione dell'accoglienza che in Italia viene anche facilmente strumentalizzata. Poi, no?
0: Vi faccio capire questo paradosso di nuovo. Allora, non sappiamo dove mettere queste persone che arrivano, perché i CPR servono per rimpatriare,
1: sì,
0: cosa facciamo?
1: Però
0: ampliamo ulteriormente e cambiamo la destinazione d'uso questi centri, di nuovo quanti migranti riusciamo a infilarci anche sul territorio italiano, come dici tu. Ma poi il Parlamento europeo, per farvi capire questa disconnessione tra la realtà e la fantasia, ha fatto un'altra norma, sempre dentro il decreto rimpatri, dice le persone nei CPR, per esempio, potranno essere detenute per almeno 24 mesi, se non addirittura 30, cioè 2 anni di mandato. Allora, basta guardare le statistiche dell'Italia che abbiamo a disposizione ogni anno. Se una persona che finisce in un CPR non viene rimpatriata entro i primi 3 mesi, non verrà rimpatriata mai, perché il problema non è il trattenimento, il problema è appunto il paese terzo che dice che non la riprendono. E quindi cosa facciamo? Prolunghiamo la detenzione lì dentro in attesa di un rimpatrio che non arriverà mai. E ricordatevi, ultima cosa, anche lì diventa come se fosse un'accoglienza più brutale, naturalmente,
1: non puoi
0: uscire con tanto tasso di depressione, suicidi di chi è dentro, e infine il costo è più che triplo dell'accoglienza normale, perché appunto tu devi avere le guardie, devi avere sistemi.
1: Per forza,
0: 100 euro al giorno per migrante trattenuto di CPL rispetto a meno di 30 in un'accoglienza ordinaria. E questo è un po' l'idea che l'Europa, insomma, il simbolo che vogliamo fare ogni volta politicamente della nostra cattiveria e insomma durezza nei confronti di chi arriva regolarmente via mare o via terra, alla fine si scontra con la pragmatica e i costi proprio di chi diceva costa troppo accogliere.
1: Perfetto, come sempre, chiarissimo. Matteo Villa, che ringrazio, buona giornata. Villa, buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, Matteo Villa, responsabile del Data Lab di ISPI, l'Istituto di Studi di Politica Internazionale. E ci siamo al nostro appuntamento settimanale con Livio Gigliuto, presidente dell'Istituto Piepoli. Buondì, Gigliuto.
2: Buongiorno e buon venerdì a voi.
1: Allora, Gigliuto, sono assolutamente curiosa e desiderosa di sapere che cosa pensano gli italiani rispetto al memorandum, l'intesa previa accordo, l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran.
2: Beh, già il fatto che abbiamo dovuto dare 3-4 definizioni in 4 secondi di che cosa fosse questa cosa ci fa capire che ovviamente l'opinione pubblica è incerta, ovviamente speranzosa, ma anche incerta riguardo agli esiti di questo memorandum, accordo o come lo vogliamo chiamare, anche perché arriva dopo, sono stati contati, 40 annunci fatti da Donald Trump da quando è iniziato il conflitto in Iran. Lui 40 volte ha detto ci siamo quasi, accordo trovato, manca una settimana, insomma tutto questo racconto adesso genera negli italiani qualche dubbio, e infatti abbiamo chiesto ma durerà questo accordo, e solo un terzo degli italiani ha detto di sì, i 2/3 ancora, qualcosa in più in realtà, siamo quasi al 70%, si dichiara un po' sospettoso riguardo al fatto che possa effettivamente funzionare. Poi ovviamente la speranza è che questo accada, però insomma abbiamo visto, sono anni in cui non sempre un accordo poi dura nel tempo.
1: No, già di per sé anche gli accordi che sembrano, diciamo così, più solidi e meglio definiti vivono sempre un equilibrio di incertezza. Figuriamoci se si parla così, che non sai nemmeno quando viene firmato, come viene firmato e soprattutto come chiamarlo, no? Questo
2: esatto.
1: Testo, quindi figuriamoci.
2: Esatto.
1: Veniamo invece alle questioni nostre e più domestiche. Ormai la campagna elettorale è completamente avviata per le prossime legislative, vediamo che c'è un caso il caso Vannacci, il suo certo. partito Futuro Nazionale, tenuto a battesimo negli scorsi giorni, che già viene quotato molto bene a livello di sondaggi, addirittura se non sbaglio viene visto più o meno al pari della Lega o leggermente superiore alla Lega in termini appunto di favori. Ma a livello proprio Roberto Vannacci, quindi quello che rappresenta col suo messaggio, col suo portato, come viene vissuto dagli italiani?
2: Noi abbiamo chiesto in particolare agli italiani se Vannacci sia per il centrodestra, quindi per quella coalizione, più un'opportunità, perché coinvolge un pezzo dell'elettorato deluso e quindi evita che vada verso l'astensionismo, le solite cose che si dicono, oppure come un rischio, quindi come un fattore che possa determinare addirittura la sconfitta del centrodestra alle elezioni. E su questo gli elettori di centrodestra sono sospesi, sono in qualche modo fanno una grande fatica a relazionarsi a questo nuovo fenomeno Vannacci. Ma perché fanno fatica? Fanno fatica perché è una cosa nuova. Il centrodestra non ha mai avuto a destra di sé una cosa di questa dimensione, quindi un partito di queste dimensioni, e tra l'altro in crescita, noi lo diamo al 5%, ma insomma con un trend che sicuramente è in aumento. Conseguenza di tutto questo è che la maggioranza degli elettori, anche di centrodestra, dicono forse più un pericolo che un'opportunità. Su questo grandi divisioni, l'elettorato di Fratelli d'Italia e quello di Forza Italia sono quelli più sospettosi nel mondo di centrodestra, quindi insomma lo vivono più come un pericolo, mentre come un'opportunità lo vive soprattutto l'elettorato della Lega, che è un po' un paradosso, Vannacci nasce dentro la Lega come ovviamente come candidato alle europee, ne era vice segretario, si stacca, fa un partito suo, eppure quegli elettori dicono è più un'opportunità che un pericolo. Certo, vanno dette due ultime cose. La prima è che ci sono tantissimi incerti, anche nell'elettorato del centrodestra, un terzo circa mi dice io non lo so, non riesco proprio a inquadrarlo.
1: È tanto, un terzo.
2: Non ti so dire se è un'opportunità, se è un rischio, lo so. E poi invece va detto che gli elettori di Vannacci per il Futuro Nazionale percepiscono se stessi come un valore per la coalizione del centrodestra. Quindi percepiscono ancora se stessi come parte di quel mondo. Siccome sappiamo, un grande tema sarà, ma alla fine Vannacci sta dentro o sta fuori, è importante sapere che quegli elettori si aspettano prima o poi di finire dentro la coalizione di centrodestra, per cambiarla. Però è quello l'orizzonte nel quale si immaginano.
1: Beh, allora ci sono tanti aspetti che probabilmente saranno chiariti nei prossimi mesi, no? Perché penso alle dichiarazioni di Vannacci da una parte l'altro giorno, ma anche di Meloni rispetto a Vannacci, quindi sarà sicuramente molto calda come campagna elettorale anche all'interno del centrodestra. Certo, pensare che un terzo degli elettori di centrodestra ancora forse vuole aspettare tempo proprio perché si definiscano questi aspetti, non ha deciso, beh insomma fa la differenza, perché un terzo cos'è? 30-33% è tantissimo.
2: È una cosa importantissima, e dobbiamo anche capire una cosa, che ancora alle elezioni, quando saranno, ma insomma l'idea è che sia o nella tarda primavera sicuramente dopo fine aprile, banalmente anche perché a fine aprile si raggiungeranno i 4 anni e 6 mesi, quindi sappiamo che questo è importante per i parlamentari.
1: Come no?
2: Quindi insomma maggio, ce l'aspettiamo non prima di fine aprile, inizio maggio, o addirittura fra un anno e qualche mese se si voterà a scadenza naturale, che sarebbe settembre dell'anno prossimo. In entrambi i casi manca troppo, la campagna elettorale è lunghissima, quindi se anche Vannacci volesse poi avere come suo punto di caduta, come suo orizzonte, il mondo del centrodestra, permettetemi di dirlo in termini di realpolitik, non gli converrebbe dirlo adesso.
1: Ma certo che no.
2: Gli conviene essere, diciamo, un po' più libero di esprimere le sue opinioni fino a 2-3 mesi dal voto, e poi a quel punto, proprio sotto elezioni, eventualmente manifestare un eventuale accordo col centrodestra. Sembra ancora, ecco, faccio una piccola profezia, mi sembra ancora presto perché qualunque scenario si voglia realizzare, perché venga dichiarato adesso.
1: Non ci sono dubbi, io credo che perlomeno strategia vuole che fino a gennaio di chiaro non ci sia niente, ne parliamo gennaio-febbraio, se si andrà a votare a primavera.
2: In entrambi i poli, perché poi anche a sinistra.
1: Anche sappiamo che ci sono questioni da definire non da poco, non c'è dubbio. E invece gli italiani si esprimono, hanno una loro idea rispetto all'altro grosso tema, anche qua si richiama Vannacci, che ha fatto molto discutere, ovvero le critiche di Vannacci rispetto al reato di femminicidio, che sappiamo è un reato recentemente introdotto proprio da questa maggioranza, fortemente voluto soprattutto da Fratelli d'Italia, infatti difeso dagli attacchi di Vannacci dalla stessa Meloni.
2: Ah, le parole di Vannacci, che spesso hanno l'obiettivo di farci parlare delle parole, certo, di Vannacci, no? Quindi insomma, è anche normale che sia così, no? Il tentativo di concentrare su di sé il dibattito, però hanno rianimato, questo è vero, il dibattito attorno al reato di femminicidio. Però va detto una cosa, l'opinione pubblica ha un'opinione piuttosto netta, i tre quarti dei nostri intervistati, e quindi insomma campione rappresentativo degli italiani, ci hanno detto: io sono a favore del fatto che sia stato introdotto il reato di femminicidio, ma voi penserete, lo pensano più a sinistra che a destra perché è un tema divisivo, ma in realtà neanche poi così tanto, no, ovviamente l'elettorato del centro-sinistra siamo sopra il 90%, perché insomma era abbastanza prevedibile fosse così, ma anche nell'elettorato di centrodestra, la maggioranza larghissima, siamo ai tre quarti, sopra il 70% dell'elettorato, dice sì, io sono d'accordo col reato, con il fatto che
1: l'introduzione di un reato di femminicidio.
2: Introdotto un reato, esatto, che punisca in maniera particolare, un'attenzione particolare, quel tipo di omicidio. E questo ci fa capire che in realtà noi a volte viviamo in un dibattito in cui immaginiamo una polarizzazione che sicuramente c'è nella politica, ma che poi nell'opinione pubblica non atterra con quella stessa con lo stesso equilibrio. Cioè, certo, immaginiamo un paese spaccato a metà, quelli favorevoli, quelli contrari su quasi tutto, ma in realtà non è così, certo in molti casi è così, ma in questo caso per esempio vediamo la realtà dell'opinione pubblica è molto diversa, ma abbiamo sentito Giorgia Meloni con quanta nettezza abbia risposto alle critiche di Vannacci proprio su questo reato.
1: Sì, perché proprio c'è ormai, come dire, una maturazione psicologica, sociale, di presa d'atto, di maturità anche rispetto a certi temi, no? Che poi sono, che prescindono dal dove ti collochi politicamente, perché in fondo di femminicidio se ne parla molto di più rispetto a quando è stato introdotto il reato, proprio come categoria, se vogliamo, antropologica. Quindi c'è stato un mutamento, un cambiamento, un adeguamento anche culturale di presa d'atto e di consapevolezza.
2: È il famoso ormai nostro punto
1: comune. Sì, voleva arrivare lì.
2: Cioè, lo sapevo che stavamo cascando là dentro. Il tema è sempre lo stesso, l'opinione pubblica, che per carità ovviamente ha le sue polarizzazioni, le sue storture, la nostra come tutte, certo, però ha un fondo di buonsenso che poi nelle grandi vicende di solito tende ad emergere.
1: E sul buonsenso degli italiani mi piace chiudere e salutare, grazie Livio Gigliuto, grazie per esserci sempre, presidente dell'Istituto Piepoli. Allora, stanno per arrivare le news delle 9 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e subito dopo ritroveremo il professor Andrea Graziosi, uno dei massimi esperti a livello europeo di Russia e Ucraina, proprio per cercare di capire che cosa sta succedendo su questo fronte e in particolar modo internamente alla Russia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: In Blu 2000 News.
6: Buongiorno da Antonella Mitola. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti per oggi in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per raggiungere un accordo per porre fine al conflitto. Lo ha annunciato il governo elvetico poche ore dopo la cancellazione del viaggio in Europa del vicepresidente americano Vance. I colloqui erano stati fissati dopo il memorandum d'intesa firmato a distanza mercoledì fra il presidente iraniano Pezeshkian e Trump, anche se la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei dice di averlo approvato seppur con alcune riserve. I negoziati avrebbero dovuto concentrarsi sul programma nucleare iraniano. E non si fermano i raid in Libano delle forze israeliane. L'IDF afferma di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver attaccato infrastrutture degli Hezbollah, almeno 16 le persone che sono rimaste uccise. La guerra russo-ucraina, missili russi su Kiev, un'ondata di droni ha bersagliato ieri Mosca colpendo una raffineria provocando un'enorme nube nera, chiusi tutti gli scali della capitale russa per sicurezza. Il presidente ucraino Zelensky dice: se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. L'ira del Cremlino, risponderemo con attacchi massicci. La guerra in Ucraina al centro del Consiglio europeo, via libera al rinnovo delle sanzioni per Mosca per 12 mesi. Pastore saggio e sollecito del gregge di Dio, così Papa Leone nell'omelia dei funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. Le esequie del porporato che ha guidato la Chiesa italiana dal 1991 al 2008, ieri nella Basilica di San Pietro, celebrate dal Pontefice. Ascoltiamo.
7: Celebriamo questa Eucaristia affidando le misericordie del Signore il nostro fratello cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia. Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli dell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
6: Oggi seconda prova scritta dell'esame di maturità, diversa a seconda degli indirizzi, versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico e lingua per il linguistico. Ieri la prima prova scritta di italiano. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: dopo le news tornano ad accendersi i microfoni del Buongiorno in Blu e puntiamo l'attenzione sul fronte russo-ucraino, anche con gli sviluppi non solo bellici, quindi nuovi attacchi russi in Ucraina. In modo particolare le ultime notizie ci dicono che la Russia ha colpito due navi civili nel Mar Nero e ci sarebbe almeno un morto e cinque feriti. Allo stesso tempo ancora le immagini imperano ovunque, i quotidiani questa mattina dedicano ampio spazio a Mosca avvolta da un fumo nero, proprio perché droni ucraini hanno colpito ancora una volta il territorio di Mosca, in modo particolare una raffineria. E tutto questo con le parole di Trump pronunciate alla G7 di Evian, dicendo che farà pressioni su Putin per ricondurlo a un percorso negoziale, e l'Unione Europea, e lo ha detto direttamente il presidente del Consiglio dell'Unione Europea Costa, sta riavviando dei colloqui, sta cercando di riavviare i colloqui con la Russia, ma resta un punto, cioè proprio la figura del mediatore. Qua ci sono diverse visioni. Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni ad Andrea Graziosi, emerito di storia contemporanea all'Università Federico II di Napoli, tra i massimi esperti di Ucraina e Russia, e ha scritto per Il Mulino, tra gli altri, Il ritorno della razza. Buongiorno professore, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno, come state? Buongiorno.
0: Bene, lei come sta? Fresco di riefresco, ormai non più fresco, da qualche settimana rientrato dagli Stati Uniti,
1: sì, tra l'altro. Sì, 4 mesi, interessante.
0: Infatti cerchiamo anche di parlare di quale America ha trovato, in questo momento è un dubbio, una domanda essenziale. Però concentrandoci e partendo la nostra conversazione proprio dal fronte russo-ucraino, cioè, le cose in Russia, Putin, non stanno andando benissimo, no? Sul fronte la guerra è di attrito, perché veramente la Russia non riesce a sfondare, anzi gli ucraini hanno ripreso anche nel territorio l'iniziativa in alcune aree. L'Ucraina sta riuscendo a colpire, a far male in profondità alla Russia. Le ultime notizie sono che la Russia, tra i maggiori paesi esportatori di greggio, dovrà importare benzina, carburante, e anche l'economia russa sta cominciando a scricchiolare. E tra l'altro è sparita anche la governatrice della banca russa Nabiulina, che pare avesse fatto notare ancora una volta a Putin che così non si riusciva ad andare avanti. Allora la domanda è: perché Putin comunque sembra deciso e convinto a continuare la guerra?
1: Beh, la risposta è abbastanza facile da un certo punto di vista, perché è in gioco la sua sopravvivenza, non il giudizio storico su di lui, perché lui, io ricordo sempre, bisogna riandare al lungo documento che scrisse prima dell'invasione dell'Ucraina nell'estate precedente. Lui credeva che questo gli avrebbe permesso di passare la storia come riunificatore delle terre russe.
0: Sì.
1: Cioè la sua idea è che la Russia è un'Europa, diciamo, non è l'Europa, è un paese con le sue terre, i suoi paesi, i suoi popoli, che lui riunificava, e l'Ucraina era il pezzo più importante che mancava. Rispetto a quella cosa lì lui ha già perso nel giudizio storico, credo anche lo sappia. Però una cosa vuol dire perdere il giudizio storico, una cosa vuol dire perdere davvero sul terreno, nel senso, non tanto sul terreno perché l'Ucraina non può vincere militarmente, ma
0: infatti,
1: sul terreno nel senso che non riesce a avere nemmeno il minimo, diciamo, e quindi perde, nel senso che i russi danno subito un giudizio molto negativo su di lui, come pare qualcuno cominci a fare. E quindi lui non può assolutamente accettare una soluzione che sia inferiore alla conquista di tutto il Donbass. Credo che questa sia ormai la linea, e la pressione su Kostantinivka e sugli altri territori è altissima, perché è vero, l'Ucraina, ne parliamo un minuto, ha fatto dei miracoli, ma la pressione lì è enorme, muoiono decine di migliaia di persone al mese.
0: Già.
1: Tra l'altro, decine di migliaia.
0: Sì, tra l'altro
1: muoiono, sono ferite, mutilate.
0: Anche. Oppure non c'è ricambio, ci sono veramente persone che sono al fronte ormai consecutivamente da un anno, cosa che solitamente non fai. Cioè, è terribile la situazione.
1: C'è una situazione terribile, da questo punto di vista se ne parla di meno, ma insomma bisogna ricordare che c'è una guerra in corso che addirittura dal punto di vista delle vittime umane, vittime intendo anche feriti gravi, mutilati, è aumentata, non è diminuita.
0: No, senza contare anche la distruzione del paese, questo è un altro elemento. Però l'Ucraina può accettare trattare di regalare alla Russia anche quei territori che la Russia non ha conquistato e che da un punto di vista strategico avvantaggerebbero la Russia nel caso in cui non subito ma tra qualche anno ci volesse riprovare, quindi diciamo assalto all'Ucraina parte terza, perché no, dando il Donbass lì poi sono, non ci sono più vere e proprie difese, no? È tutta una prateria verso no, non proprio Kiev,
1: verso
0: ma quasi
1: fiume, verso Kiev. Sì, no, ma è esattamente così. E l'Ucraina non è disposta a darlo, infatti combatte diciamo da 4 anni e mezzo. Da un certo punto di vista la vera sconfitta di Putin è questa, che l'Ucraina non si è non dico che non si è piegata, ma ha continuato a combattere anche nelle condizioni più difficili. L'anno scorso d'inverno la gente non aveva riscaldamento, a Kiev è stata una, non solo a Kiev, è stata una catastrofe, eppure l'opinione pubblica diceva voleva continuare a combattere. Da questo punto di vista uno può dire che la vera carta, che per usare l'espressione di Trump, diceva Zelensky non hai carte, la vera carta di Zelensky è stata che Zelensky ha l'appoggio degli ucraini che non vogliono cedere quella cosa. Ed è vero che il motivo è strategico, perché dopo questa fascia di città, che è più facile difendere ovviamente perché le città si trasformano in fortezze, c'è una grande distesa dove potrebbero avanzare, per quanto le avanzate dei carri armati con i droni sono ormai una cosa forse del passato. La questione è che appunto non si può parlare di pace finché queste due condizioni non si risolvono. D'altro canto la pressione anche su Putin è fortissima, perché l'umiliazione vissuta prima a San Pietroburgo durante quella un'umiliazione personale, e l'attacco a Mosca, l'intensificarsi, la crisi dei carburanti in Crimea, nei territori conquistati dove pare ci sono migliaia di macchine ferme, cioè la situazione è molto negativa. Io penso che appunto la situazione sia che ancora però non si riesce a vedere un'uscita, e ci tengo a ricordare a tutti che comunque questa è una catastrofe, è stata, e lo è ancora, una catastrofe per l'Ucraina prima di tutto. Io ricordo che i milioni di ucraini che sono stati costretti a lasciare il paese, che è un danno tutti i paesi diciamo occidentali, europei hanno una demografia difficile, perdere milioni di famiglie che vanno via con i bambini,
0: ma poi senza veramente creare anche le condizioni subito dopo la guerra di un paese in grado di raccogliere.
1: No, ma non
0: solo,
1: poi
0: persone,
1: passa un anno,
0: no?
1: Finisce la guerra, la gente torna, passano 4 anni, i figli sono cresciuti. Poi una catastrofe per la Russia, che è diventata legata alla Cina a doppio filo, rischia di perdere tutti i territori orientali di fatto.
0: Beh, basta vedere quello che sta succedendo a livello di riposizionamento di alcune repubbliche ex sovietiche, no? È molto interessante.
1: Ma perfino quelle siberiane loro,
0: anche,
1: perché diventano legate alla Cina, la gente se ne va. E la cosa impressionante, che però ha colpito anche noi da questo punto di vista, io direi che l'atto di Putin del 22 è stato un atto, lui pensava di vincere subito, avere il trionfo, è stato un atto che ha accelerato diciamo l'emarginazione di tutta l'Europa. Io continuo a considerare la Russia Europa, anche se
0: ne abbiamo già parlato,
1: loro non vogliono, e c'è una parte di loro che non vuole, poi se la gente non vuole alla fine smette di considerare. Però voglio dire, il danno che ha fatto a tutti è un danno di cui non credo abbiamo ancora la coscienza.
0: Questo è vero, secondo me dovremmo aspettare ancora un po' per capirne le dimensioni e anche in qualche modo per metabolizzarle, perché è talmente enorme che forse non vogliamo nemmeno accettare che sia così enorme anche per noi europei, no?
1: Ma basta dire questo, perché poi si capisce, questa è la prima grande guerra europea che non diventa guerra mondiale.
0: Al momento.
1: Già questo?
0: Non ci sono i presupposti per, certo.
1: Però questo vuol dire che questo è, anche questo dà un segnale a tutto il mondo della marginalizzazione.
0: Che l'Europa conta meno.
1: Perché prima se si faceva una guerra fra Francia e Germania diventava una guerra, o la Russia diventavano guerre mondiali. Adesso no. Quindi questa guerra è anche una testimonianza, se vuole, della di questo declino europeo sulla scena mondiale, che è una cosa che a cui bisognerebbe rispondere, ma che Putin ha accelerato e quindi ha creato, quando tutto avviene in fretta è più difficile trovare
0: senza
1: risposte.
0: Soprattutto come una macchina europea che per la sua governance, per anche le regole democratiche che si è dato, ovviamente più lenta, no? Nella
1: era
0: risposta.
1: Era fatta per i buoni tempi la macchina europea, non per i cattivi tempi.
0: Sì. No,
1: la l'illusione che si migliorasse sempre, purtroppo. Non è
0: così,
1: vero. Ah, no.
0: Però è vero, tutto il progetto Unione Europea si basa su un progetto di pace, nel senso di tempi di pace, invece poi, quindi non abbiamo, forse non abbiamo proprio anche, come dire, quelle difese immunitarie o quelle categorie mentali per pensarci ora diversamente, anche questo è un po' lo spesamento e la lentezza, no? Nella risposta.
1: Esatto, non è solo quello, ci aggiungerei, visto che insomma è una radio cattolica, che si è persa l'idea drammatica della storia, che invece è una tradizione anche cristiana, c'è molto forte. Perché,
0: senza dubbio, certo.
1: Perché un domani si starà tutti bene, ma insomma, invece non è detto che c'è il miglioramento continuo.
0: No, è vero.
1: Il miglioramento continuo è, devo dire, è una delle illusioni, se uno ci pensa, più che è l'ideologia ufficiale dell'Unione Europea, il miglioramento continuo.
0: È
1: una delle illusioni molto nobili ma molto dannose secondo me, però insomma questo è un altro discorso.
0: Sì, certo, perché poi ti attiva meno nel risolvere le criticità che si presentano. Però c'è da dire, professore, lo possiamo riconoscere almeno questo, che l'Unione Europea e probabilmente la Russia, Putin nemmeno questo aveva calcolato, non si è defilata, ha dato una risposta vera e coerente di sostegno a Kiev, anche dopo, come dire, l'abbandono, il tradimento degli Stati Uniti di Trump. Da questo punto di vista dobbiamo riconoscere all'Unione o non poteva fare diversamente, quindi c'è poco ma necessità.
1: No, c'è molto merito, assolutamente. Io sono d'accordo su questo. Francamente, nei limiti in cui l'ha potuto fare, perché l'Ucraina, sempre ricordato, continua anche a poter combattere perché gli Stati Uniti gli danno l'intelligence, perché l'Europa non ce l'ha.
0: Sì, quindi che anche per i droni è essenziale, no? Non riesci a fare quell'operazione se non hai, ma dico anche la nuova guerra in versione droni, sempre se non hai l'intelligenza dietro non metti a segno quei colpi.
1: Se non hai l'intelligenza artificiale non fai più
0: guerra sostanzialmente.
1: Allora il problema è che l'Unione Europea però è stata, da questo punto di vista, malgrado Orbán, è stata sicuramente molto solidale, molto forte, e io credo che questo non debba portare illusioni sul fatto che l'Ucraina entri facilmente nell'Unione Europea, infatti come si è visto anche ieri tra i distinguo ci sono stati, che però è diciamo così, era anche forse ingenuo pensare potesse accadere subito. Sicuramente si trovassero percorsi accelerati, anche non totali come ha fatto vedere Merz, l'intravedere Merz sarebbe una buona idea, però non c'è dubbio che l'Unione Europea ha fatto tantissimo, continua a mostrare una grandissima solidarietà, aiutarla, l'Ucraina ormai vive per questo, Zelensky è stato riconosciuto in Europa, è stato adesso anche al G7, quindi da questo punto di vista lei ha perfettamente ragione. Credo che convenga all'Europa, ma c'è anche dietro, vorrei dire, l'Europa anche sottoposta, questo pure va compreso, perché sennò appunto uno non. L'Europa nel suo complesso oggi è sottoposta a pressioni molto diverse, perché naturalmente dei paesi come la Spagna e il Portogallo, faccio un esempio, ma in parte anche l'Italia o la Grecia, una pressione di minaccia vera non la sentono.
0: No.
1: I paesi scandinavi, del Baltico, la Germania, la Polonia la sentono come, anche per il loro passato. Quindi c'è una Europa, un tempo c'è l'Europa a due velocità, che è un'Europa adesso non più a due velocità, a due sensibilità molto diverse. E questo è una cosa da tenere presente e sicuramente io, per trovare un punto di mediazione, perché tra paesi si sentono minacciati direttamente, sentono quindi una questione di sopravvivenza, non dico solo il Baltico, la Danimarca, la Svezia, la Finlandia, la Polonia,
0: certo.
1: E quindi c'è una parte consistente dell'Europa che avverte un pericolo immediato e una parte, compresi noi, direi, che lo sente molto meno, quindi bisogna da questo punto di vista la Francia avrebbe un ruolo essenziale, ma lì c'è il problema delle elezioni l'anno prossimo.
0: E non è la Francia. Esatto, cioè, infatti la questione è con gli appuntamenti elettorali, tra cui anche l'Italia l'anno prossimo, no? 2027, ma soprattutto la Francia ovviamente, poi anche le fibrillazioni politiche all'interno della Germania, sarà un 2027 che metterà veramente molto alla prova la fisionomia e la tenuta di alcuni paesi. Se veramente prevalessero certe spinte anche più filo russe, definiamole così, cambierebbe qualcosa? O comunque poi, al di là della propaganda di ogni singolo partito, qui c'è in ballo il progetto Europa e quindi il bene Europa, il bene dei singoli paesi, e quindi la strategia e la postura non potrà cambiare rispetto all'Ucraina?
1: No, io credo che no, i cambiamenti vanno sempre considerati possibili, se no appunto si cade nell'illusione che non... penso questo però, penso che l'Unione Europea, che di fatto è una comunità, l'abbiamo visto, non ha una personalità politica, c'ha un nome ambizioso ma la realtà è quella precedente,
0: sì, sì,
1: sia pure più forte, c'è l'euro, tante cose, quindi per carità... È una cosa talmente preziosa e utile che io non credo sia in gioco la sopravvivenza dell'unione comunità, diciamo, okay, così, in cui tutti gli stati hanno il diritto di veto, perché conviene pure ai francesi o ai di Le Pen stare in un'Unione Europea, no? Che fanno
0: certo.
1: Il problema è che quello che tramonterebbe è il progetto politico, cioè l'idea. Se vuole, il nome era ipocrita, ma esprimeva anche un desiderio bello, una visione di fare un'unione. Poi certo tutti hanno voluto mantenere il diritto di veto, quindi era una visione ipocrita da questo punto di vista. Però c'è, io credo che potrebbe voler dire l'abbandono di quello oltre dell'Ucraina, cioè che si tiene un'organizzazione di cooperazione economica, finanziaria, anche di circolazione interna, ma si rinuncia alla parte politica per un po' almeno. E a fronte di questo, quello si diceva prima, è una possibilità, perché invece da un paese si sentono minacciati, che vogliono un centro di comando, anche vista la crisi della NATO.
0: Infatti,
1: allora certo, di fronte a una cosa del genere, per esempio le pressioni di quella parte d'Europa si sente minacciata per fare delle cose loro, come volenterosi diciamo, aumenterebbero. Quindi da questo contesto io direi che le elezioni in Francia sono l'appuntamento più importante, anche perché la Francia è il paese atomico, quindi è il paese più importante, e poi perché è un punto di bilanciamento fra questi di cui parlavo prima e i paesi latini, chiamiamoli così.
0: Ma sicuramente, quindi, l'appuntamento francese sarà
1: l'appuntamento decisivo.
0: Però
1: ricordiamo, l'Italia, io sono meno, diciamo, perché a parte il caso Vannacci, però non credo vinca le elezioni per ora, almeno speriamo. Però sia il governo Meloni, l'alleanza attuale, sia l'altra, sia pure con dei pezzi interni che sono di altro tipo, proseguirebbero, come le dice, una certa politica, io credo, con più o meno intensità, eccetera.
0: Probabilmente
1: il problema vero è la Germania, perché in Germania l'AfD, se uno guarda i sondaggi,
0: sta avanzando in modo preoccupante, capillare, perché c'è tutta questa avanzata nelle periferie, nelle campagne, in alcuni land, anche storicamente, insomma, che rappresentano qualcosa che veramente fa paura.
1: Ma io credo che noi siamo ormai non un continente, ma una serie di paesi, perché io ci metto dentro anche, se vuole, il Giappone o la Corea, tutti questi paesi moderni senza figli, chiamiamoli così, adesso non vorrei passare sul lato filosofico, però sono paesi che sentono stanno male.
0: Sì, c'è un malessere, è vero.
1: C'è un malessere vero, perché se uno non ha futuro, perché non avere figli vuol dire non avere futuro.
0: Certo. Perdi la progettualità, perdi l'entusiasmo.
1: E rimpiangi il passato, che non può tornare per definizione. Secondo me questo spiega anche tanto malumore, oltre che malessere.
0: Sì, diventa
1: malessere che diventa malumore.
0: Eh sì, perché diventa anche un conservatorismo esistenziale, no? Rispetto a quello che hai, c'è una fobia che qualcuno te lo porti via, e vuoi la tranquillità, chiudiamo tutto. Sì, certo, e questo
1: perché
0: purtroppo è tipico di una civiltà anziana, di una popolazione anziana.
1: Allora questa è la mia vera paura, che noi siamo sottoposti a questo, e quindi purtroppo non si vede un messaggio capace oggi di far capire alla gente quanto questo sia pericoloso anche per noi. Poi uno sfoga il malumore, ma si distrugge quando ha sfogato il malumore.
0: Quindi io penso
1: che c'è questo elemento, diciamo, chiamiamolo più generale, psicologico, che conta. Detto questo, diciamo, per fortuna, ecco, per questo dicevo prima, l'accelerazione che ha dato Putin è molto negativa, perché uno, se aveva più tempo, poteva capire le cose con più calma. Oggi siamo costretti a capirle in fretta, vediamo se ci riusciamo, diciamo.
0: Speriamo. E invece, così approfitto anche di questi ultimi minuti a disposizione, poi casomai lo riprenderemo il discorso, però veramente, detto tutto questo di noi Europa, guardando anche ad altri paesi occidentali, come culturalmente, come il Giappone, la Corea, gli Stati Uniti, perché l'abbiamo sempre detto, attenzione, Trump è Trump con tutte le sue caratteristiche peculiari, c'è poco da dire, però Trump non è un accidente della storia, è il prodotto di una storia degli Stati Uniti, no? Di un cambiamento degli Stati Uniti. Allora, lei che conosceva benissimo gli Stati Uniti, ci ha vissuto per tanti anni, fino ai primi anni del 2000, e poi adesso ci è tornato per qualche mese, che America ha trovato?
1: È un'America molto diversa. Allora, io forse ci vogliamo tornare perché è una cosa complicata, però direi la cosa più impressionante, se vuole, è la similianza e la differenza insieme rispetto a noi, perché lì c'è una parte della vecchia società di origine europea che è molto simile a noi, non c'è un punto di vista, pure loro sono malessere, crisi, sentimenti. D'altro canto, però, lì c'è la crescita economica che è continuata fortissimamente, cioè sono molto più ricchi di prima, quindi c'è una vitalità che da noi non c'è, uno non può vedere sempre il peggio. Quindi c'è una combinazione di malessere, vitalità e orgoglio. Pensi all'intelligenza artificiale, pensi, cioè, insomma, c'è una crescita degli stipendi, dei salari, se no non si capirebbe, rispetto a noi altissima, e soprattutto c'è un cambiamento culturale che esprime malessere, di cui Trump è una delle incarnazioni. Però ecco, io, visto che me l'ha chiesto, la cosa più impressiona tornare qua e trovare una liquidazione di Trump così forte. Io non amo Trump per niente, però è una persona che è un ex democratico, che ha distrutto in pochi anni, in 5 anni, il Partito Repubblicano, che si è fatto eleggere una volta, poi non è stato eletto e poi si è fatto rieleggere. Come si possa pensare uno così è un buffone, basta? E pensare che tanto tutto gli va male perché un buffone incompetente, incapace, come a volte si legge in quasi tutti i giornali europei, ci abbiamo a che fare con lo scemo del villaggio, è abbastanza impressionante, perché non solo è un fenomeno con radici profonde,
0: ma assolutamente, certo,
1: ma è anche un fenomeno di molta forza, perché se no non capirebbe tante cose. Allora, uno dei malesseri che esprime è sicuramente il fatto che, per essere così vitali, loro, contrariamente a noi, hanno importato volontariamente, poi ci sono anche 10 milioni di clandestini, ma più di 40 milioni di nuovi cittadini.
0: Sì, che è stata la forza degli Stati Uniti, tra l'altro.
1: Una delle forze, l'altra è stata la tecnologia, sicuramente.
0: Senza dubbio, vediamo anche nei momenti più critici di questi periodi, di questi mesi, a continuare a tirare le economie, soprattutto la finanza e le borse, che noi dicevamo, ma com'è succede tutto questo? Il petrolio sta impazzendo, le borse americane continuano a guadagnare, perché guadagnavano proprio i settori dell'intelligenza artificiale, che stanno andando alla grande.
1: Ma senza intelligenza, io non so lei quanto la usi, ma io ormai la userò 50 volte al giorno.
0: Ci siamo dentro, è inutile nemmeno starne qui a discutere.
1: Allora, c'è questo, c'è ormai una cultura sempre più diversa da quella europea, ma se vuole da questo ne parliamo. Cioè, il distacco è oggettivo, non è un disegno maligno di Trump o nostro. Il problema è che lì non ci vanno più europei dagli anni 60.
0: L'affinità che c'era prima era perché gli statunitensi erano soprattutto europei.
1: Certo.
0: Oggi, proprio endemicamente, da un punto di vista proprio delle facce, dei volti, non lo sono più. E quindi è naturale che ci sia anche questo allentamento dei rapporti.
1: Anche perché fino agli anni 60, poi non so quanti, per dirle in un minuto, era una società in bianco e nero, 90% bianchi europei, 10% neri ex schiavi. Oggi è una città in cui i bianchi credo siano il 50-55%, gli altri sono di origine latinoamericana, asiatica, tantissimi asiatici, messicani, neri che non sono più neri discendenti degli schiavi, ma vengono dalla Nigeria o dai Caraibi.
0: Sì.
1: È una società completamente cambiata. E le città sono più Boston, New York, Chicago, non sono più città a maggioranza europea.
0: No, poi come basta Londra vedere anche New York, la svolta del sindaco è assolutamente...
1: Però se ci pensi, pensi, Londra c'è un malessere enorme, l'abbiamo visto.
0: Sì,
1: Londra
0: caspita.
1: Non è più una città europea, è inglese. È una città, ma è una città inglese di immigrati, va benissimo, ma maggioranza, pensi se Milano e Roma fossero così, che disagio ci sarebbe in Italia?
0: Per noi sarebbe abbastanza impattante, anche perché noi storicamente siamo molto omogenei da un punto di vista. Quindi,
1: allora lì per esempio Chicago, vabbè Los Angeles si sa, c'era nel latino da sempre, però Chicago, Boston non è più una città europea. Io stavo lì, non lo è più statisticamente, le date, cioè lo è ancora il gruppo di relativa maggioranza, ma di relativa maggioranza, non di maggioranza. Non sono più del 50%. E fra l'altro sono vecchi. Quindi uno si ritrova con un'America molto diversa, anche non so appunto se abbiamo tempo, ma se vuoi
0: qualche altro minuto mi interessa, voglio lasciarci così.
1: La cosa impressionante è che tutte le grandi università di elite lì, gli studenti, per esempio, da quando soprattutto è stata abolita l'affirmative action, cioè le quote di studenti, sono, non dico a maggioranza, però la maggioranza relativa non sono più nemmeno i bianchi europei in alcuni, sono gli asiatici che studiano di più, Quindi uno si ritrova davanti che l'elite americana...
0: E quindi la nuova classe dirigente, economica, politica...
1: Meno a che fare. Non sono asiatici, sono asiatici americani, sono americani diversi, sono diventati americani, com'è naturale che sia.
0: Allora, professore, venendo al suo libro, Il ritorno della razza, che significa questo? Che viene superato il concetto di razza perché ormai siamo in questa miscellanea o invece ritorna e si ripropone in modo forse diverso, ma in modo comunque pressante? Il tema della razza.
1: Se fa una domanda così interessante, adesso ho scritto un'altra cosa, ma io direi così: noi come umanità, scusi la generalizzazione,
0: prego,
1: così però si capisce in generale, fino alla scoperta dell'America ci siamo più diversificati che uniti.
0: Sì, sicuramente.
1: Dai tempi in cui siamo usciti dall'Africa e ci siamo dispersi in tutto il mondo, la tendenza prevalente è stata la differenziazione. Poi certo l'impero romano invece c'era unificazione già allora o anche in quello cinese.
0: Sì.
1: Ma dal 1492 è nato un nuovo mix, chiamiamolo così, molto forte, sempre più forte. E il problema a vedere anche lì è che ci vogliono secoli per fare una cosa del genere. Ed è chiaro che però se uno si mischia di più c'è che aumenta la mescolanza con tutti i suoi tratti anche positivi, ma c'è anche la reazione di chi la mescolanza non la vuole.
0: Come no, certo.
1: E quindi questo, non sono una cosa o l'altra, sono tutte e due cose insieme. Io ormai penso sempre che vedere le cose sì e no è sbagliato, che bisogna sempre vederle tutte e fare delle gerarchie, poi anche di morali se vuole, o intellettuali o di importanza, ma che però non si può dire quello è vero e questo è sbagliato. Molto spesso sono tutte vere, non so come dire, uno deve decidere quale verità ti piace di più o vuole. Però ecco, se io aumento immediatamente, mettiamo così, gli asiatici o i neri o gli ispanoamericani vengono in Italia a milioni, certo col tempo ci sarà una, perché la gente poi si ama, fa i figli misti, ci sono i matrimoni misti che sono la grande cosa alla fine.
0: Certo.
1: Però ci vogliono 300 anni, in quei 300 anni i conflitti aumentano.
0: Molto affascinante quello che dice, ed è tutto logico, no? Però non viene forse messo a fuoco questo cambiamento epocale.
1: Perché una cosa del genere richiede assolutamente una gestione politica, perché se no ci sono solo pulsioni. E invece, per esempio, tutti quelli che guardano solo al passato rifiutano la gestione politica di fatto, inseguendo un fantasma che non può tornare.
0: È così, certo, c'è l'illusione di un passato da trattenere, ma il passato se n'è già andato.
1: Poi se ne va comunque, anche pure io vorrei che tornare giovane.
0: Abbiamo dei limiti oggettivi.
1: allora però questo vuol dire che una transizione così veloce, prima abbiamo detto quello della guerra che è di fatto un acceleratore di tutto
0: questo,
1: no?
0: Sempre stato, sì.
1: Adesso questa accelerazione c'è, cioè, dunque in America è più forte, in condizioni più favorevoli, ecco, per tornare all'America, perché ci sono più soldi, c'è una crescita economica, eccetera. C'è per esempio vistosamente, specie nelle strati più alti della popolazione, dove ci sono i matrimoni misti, soprattutto tra bianchi asiatici, ma non solo, anche fra bianchi e ispanoamericani, diciamo, ovviamente. Sono molti, c'è un 10% già mischiato, che da un certo punto di vista è un'enormità. Per esempio, io ricordo che fino agli anni 60 erano vietati i matrimoni misti negli Stati Uniti, in molti stati. Cioè. Quindi che il 10% in 50 anni, in 60 anni è enorme, però c'è un altro 90% che magari non gli piace, non so come dire. Non solo ai bianchi, ma anche agli ispani e neri, che vogliono che se uno si sposi solo fra comunità.
0: Sì, no, è vero, cioè questa endogamia che viene vista come essenziale da alcune, alcune culture.
1: No, ma da tutte, sono tutti etnocentrici.
0: È abbastanza, perché c'è proprio, prevale il senso dell'autotutela, non lo so, della sopravvivenza.
1: Ma credo sia una spinta vera, cioè sì. È quello che dicevamo prima, un fenomeno oggettivo, se uno si vuole difendere cerca i suoi simili. Però allo stesso tempo uno deve sapere che è una cosa che danneggia, bisogna superare, che è difficile superare. Beh, torniamo al discorso prima, che ci sono molte verità che uno deve scegliere quale perseguire, sapendo che però è vera pure l'altra. Però qua siamo passati a parlare di tutt'altro.
0: In modo assolutamente affascinante, ma la prossima volta proprio su questo ci concentriamo, perché
1: molto
0: vedo
1: volentieri.
0: Che c'è anche risposte e domande dagli ascoltatori, ma la devo salutare, professore. A presto.
1: Arrivederci.
0: A prestissimo, grazie ad Andrea Graziosi, anche lei. È sempre un grandissimo piacere parlare con Andrea Graziosi. Io vi ricordo Il ritorno della razza, le radici di un grande problema politico contemporaneo del Mulino, così siete preparati la prossima volta quando ritroveremo il nostro professore Andrea Graziosi. Ma adesso...
2: Spazio Salute.
0: E siamo arrivati allo Spazio Salute del venerdì, ultimo appuntamento della nostra settimana col Buongiorno in Blu, e oggi parliamo di orticaria cronica spontanea. Pensate che si stima che oltre 480.000 persone convivano con l'orticaria cronica spontanea. È una malattia infiammatoria di origine autoimmune con sintomi che possono arrivare ad essere altamente debilitanti, e quindi vogliamo capire meglio quello di cui stiamo parlando. E soprattutto, lo sapete, c'è sempre, anche al di là di una questione scientifica e di salute, un elemento sociale importante, no? Per evitare poi che ci sia una sorta di ghettizzazione, di stigma che accompagna certe patologie.

0: inflammatoria della pelle di origine autoimmune. In pratica, cosa significa? Significa che il nostro sistema immunitario, che in realtà dovrebbe difenderci, e in queste persone, cioè chi soffre di orticaria, si attiva senza un vero motivo e provoca quindi la comparsa di ponfi, che sono quei piccoli rigonfiamenti rossi, pruriginosi, simili a delle porture di ortica, e in alcuni casi anche dei angiodema, ossia dei gonfiori molto più profondi che interessano per esempio il viso, non so, gli occhi, le labbra, le mani, i piedi. Ecco, la parola cronica perché? Perché indica che questi sintomi durano più di 6 settimane, spesso per mesi o addirittura anni. Spontanea perché? Perché compaiono senza una causa scatenante identificabile, ossia non c'è un alimento, un farmaco oppure un allergene preciso da evitare. Ed è proprio l'imprevedibilità di questa patologia a renderla così particolare. Pensi che si stimi, come diceva poc'anzi lei, 480.000, ossia 1% della popolazione, sia in Italia che nel mondo. E non è poco.
1: No, assolutamente.
0: E colpisce più spesso le donne, ahimè, in genere tra i 20 e i 40 anni.
1: Cosa significa convivere quindi con l'orticaria cronica spontanea alla luce di tutto quello che ci ha detto rispetto alla malattia?
0: Significa convivere con l'eterna incertezza. Chi ne soffre non sa mai effettivamente quando arriverà la prossima crisi. Potrebbe svegliarsi coperto di ponfi senza aver nulla fatto di diverso il giorno prima. Il prurito viene spesso accompagnato da bruciore, sensazione dolorosa ed è spesso intenso e avviene di notte, quindi compromette il sonno e di conseguenza anche la concentrazione dell'indomani, l'umore, il rendimento sul lavoro o per chi va a scuola, quello scolastico. Ecco, c'è poi da dire, c'è un altro peso visibile, reale, importante, è quello psicologico ed emotivo, cioè questi gonfiori sul viso, sulle mani possono mettere molto a disagio nelle relazioni con il prossimo, genero imbarazzo, ansia, a volte certo. Addirittura un senso di isolamento, no? Non mi voglio far vedere e quindi anche un po' di depressione. È una malattia che incide molto sulla qualità della vita a 360 gradi, perché colpisce la sfera personale, quella affettiva, sociale, lavorativa. Pur non essendo contagiosa in sé e nella maggior parte dei casi non è pericolosa la vita, però cambia la vita.
1: Direi proprio di sì, ma infatti l'altra domanda è: ma c'è un'adeguata informazione anche proprio per sensibilizzare, quindi aiutare indirettamente se vogliamo, no? In questo caso, cioè una società più accogliente che possa far sì che le persone si sentano meno stigmatizzate, in imbarazzo, meno in difficoltà?
0: Allora, molto si è fatto, però se devo essere sincera, onestamente, c'è ancora molto da fare. L'orticaria cronica spontanea è purtroppo una patologia ancora poco conosciuta e spesso sottovalutata. Talvolta viene confusa con una semplice allergia, con tutto il rispetto per chi soffre di allergia. Oppure dicono, ah sì, vabbè, è un disturbo passeggero della pelle. Non è così. E questo porta, tutto questo pensare porta a una diagnosi tardiva e quindi a un percorso a volte molto più lungo per arrivare allo specialista giusto. Il rischio di questa sottovalutazione è doppio: da un punto di vista si trascurano le implicazioni fisiche e dall'altro quelle emotive e quelle quotidiane, che è per chi convive con questa malattia molto, ma molto, pesano moltissimo.
1: Immagino.
0: Ecco, la buona notizia è che questa consapevolezza sta appunto crescendo. Sì, grazie anche un po' al lavoro della nostra associazione,
1: ecco,
0: di pazienti per pazienti.
1: Allora,
0: no? Al dialogo con i medici.
1: Ci racconti un po' di più di ARCO.
0: Allora, ARCO significa Associazione Ricerca e Cura dell'Orticaria. Nasce ufficialmente nel 2018 grazie alle cure e all'attenzione della presidente Elena Radaelli e dall'iniziativa di un gruppo di pazienti e di medici. È un'associazione a promozione sociale a livello nazionale e ci dedichiamo alla sensibilizzazione, all'informazione, al supporto e alla ricerca sull'orticaria e sulle malattie ad essa correlate. nasce da una nostra esigenza concreta, cioè in quegli anni i pazienti italiani non potevano accedere alle terapie previste dalle linee guida internazionali ed approvate dalla EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco.

0: e spesso, troppo spesso, si trovavano o ci trovavamo a fronteggiare la malattia con strumenti inadeguati, off-label. No? Partendo da questo punto abbiamo fatto questo percorso fatto di confronti con le varie istituzioni sanitarie per dare voce proprio a chi conviveva con questa patologia. Quindi l'impegno nostro di ARCO ha permesso la creazione di un piano terapeutico con farmaci biologici secondo le indicazioni delle linee guida internazionali, ossia un piano di 12 mesi ininterrotto di farmaco ripetibile e senza blocchi, quello che non c'era prima. Ecco, ARCO comunque è soprattutto una comunità, no? Noi siamo un luogo dove i pazienti e le loro famiglie possono sentirsi accolti, capiti e accompagnati.
1: E direi insomma che ce n'è veramente un grande bisogno. Dottoressa, io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato e direi che cercheremo di fare anche noi la nostra parte, quindi presto possiamo tornare a sentirci per continuare ad accendere, certo, la luce sull'orticaria cronica
0: spenta. Siamo noi di ARCO a ringraziare voi, grazie mille.
1: Grazie ancora. Nagli Bertoldi, socia fondatrice di ARCO, l'associazione ricerca e cura dell'orticaria cronica spontanea. Speriamo veramente di aver contribuito a un'informazione corretta e più completa rispetto a questa patologia che abbiamo capito può essere molto invalidante, ma c'è poi tutto un aspetto psicologico legato allo stigma e alla scarsa conoscenza. Allora, adesso vi propongo un tema diverso, ma che mi piaceva, era da un po' che ci stavo pensando, e visto l'arrivo della bella stagione, anzi un po' ormai è arrivata la bella stagione, siamo proprio prossimi all'estate, però merita una riflessione in più, e voglio parlarvi proprio delle cosiddette prescrizioni di natura. Non so se sapete di quello di cui stiamo parlando, e cresce la consapevolezza di quanto sia importante riconnettersi con la natura proprio per conseguire dei risultati importanti di benessere e di salute. Buongiorno a Rita White, psicologa ambientale, presidente dell'Accademia Italiana di Biofilia, ente no profit, tecnico scientifico, impegnato proprio nella promozione del benessere integrato attraverso la riconnessione con la natura. Buongiorno dottoressa, ben trovata.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Allora, che significa riconnettersi con la natura?
2: La natura, diciamo, non è solo svago, è proprio una risorsa di salute. Oggi la nostra relazione con la natura è spesso interrotta dovutamente a una vita in ambienti confinati per il 90% delle nostre giornate e in ambienti urbani. Oggi sappiamo che più del 70% degli italiani vivono in zone urbane, quindi in città, e quindi quando questa relazione si interrompe qualcosa si indebolisce, quindi sul piano fisico, sul piano psicologico, sul piano sociale, perché il nostro organismo si è evoluto in relazione con la natura, la luce naturale, gli alberi, l'acqua, gli animali, le stagioni, quindi una carenza di questo apporto, diciamo, di natura provoca dei danni a nostro svantaggio, diciamo.
1: Allora, ci aiuta a capire come possiamo procederci, cioè procedere come nel riconnetterci, o meglio, funzionano le terapie d'urto o le terapie percorsi più graduali? Se ci può fare anche proprio degli esempi concreti.
2: Allora, la natura può assumere molte forme, può essere una camminata in un parco, del tempo in un bosco urbano, del giardinaggio, anche la semplice esposizione alla luce naturale del mattino, il contatto con l'acqua, l'osservazione della biodiversità, la permanenza in un giardino, o delle pause verdi durante la giornata lavorativa. Quindi il punto non è solo diciamo andare nella natura durante le vacanze estive o qualche weekend all'anno, il punto è proprio usare il contatto con la natura in modo intenzionale, come diceva, anche graduale ma regolare e adatto soprattutto allo stile di vita e ai gusti della persona.
1: E come è nata la vostra accademia, e soprattutto chi volesse contattarvi cosa può fare?
2: L'Accademia Italiana di Biofilia nasce proprio per colmare questo gap e quindi porsi a quella che è l'intersezione tra benessere, natura e ambiente costruito, proprio perché appunto vivendo in zone urbane, vivendo in ambienti confinati 22 ore su 24 praticamente, sì, perché se pensiamo tra i mezzi di trasporto, la casa, l'ufficio, la palestra, tra i luoghi di svago, soprattutto diciamo nei mesi estivi un po' meno, ma di fatto per tre quarti dell'anno siamo davvero confinati in spazi che spesso mancano completamente di natura, e quindi ci poniamo proprio per l'obiettivo di colmare questo gap attraverso diverse attività che vanno dalla formazione dei progettisti, ad esempio la divulgazione di scientifica, la ricerca, ma anche la consulenza. Vogliamo proprio promuovere una riconnessione con la natura nei nostri luoghi di vita appunto urbani, e per contattarci si può inviare un'email a info@aibitalia, quindi aibitalia.org. Abbiamo anche un sito che è www.aibitalia.org.
1: Abbiamo stimolato anche i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo. François da Roma ci dice: le città italiane sono bellissime, ma molte di queste città bellissime hanno pochissimo verde. È vero? Sì, forse è vero, perché penso ad alcune città anche del centro Italia, borghi medievali, che in realtà erano state proprio costruite anche un po' in modo arroccato e hanno tenuto il verde fuori dal perimetro cittadino. Questo è verissimo.
2: Sì, assolutamente, c'è da dire però che tante città si stanno muovendo sempre di più in questa direzione. Ad esempio la città di Verona, che è diventata la prima città biofilica in Italia, quindi una città che si pone come obiettivo proprio anche di governance istituzionale, comunale, di massimizzare quella che è la connessione tra cittadini e natura all'interno dello spazio urbano. La connessione con la natura riguarda chiaramente la connessione fisica, proprio di contatto,
1: sì,
2: diretto,
1: certo,
2: ma può essere anche di contatto indiretto. Infatti ha fatto un esempio interessantissimo delle nostre città e paesini antichi, dove ad esempio magari c'erano meno alberi, però la connessione materiale con la natura era molto elevata.
1: Sì,
2: quindi
1: certo,
2: non
1: era
2: troviamo
1: quotidiana
2: cemento.
1: Proprio.
2: esatto, quindi non troviamo cemento, materiali iperartificiali o colori iperartificiali come il grigio, l'antracite, il nero, ma troviamo delle colorazioni che ci riportano immediatamente, grazie alla connessione materica, all'ecologia del luogo. Quindi proprio c'è un'armonia bellissima tra spazio ed ecosistema circostante. E quindi comunque anche una connessione materiale con la natura può essere di grande beneficio per noi.
1: C'è una domanda, secondo me molto stimolante, che arriva da Maria Grazia da Como, che ci dice: i nostri ragazzini non sanno più che cos'è la natura. A scuola fanno tantissime attività, sempre in laboratorio, ma nessuno insegna loro a conoscere e stare nella natura. Di più che una domanda, è una considerazione che però apre alla domanda. Sarebbe interessante portare la biofilia anche nelle scuole, cioè proprio avviare fin da piccoli dei percorsi che ci riconnettano e ci riavvicinino alla natura.
2: Sì, AIB è impegnato anche su questo fronte, da un lato progettando aule biofiliche, dall'altro lato facendo formazione sia nelle scuole che con proprio gli educatori. Il punto sollevato dall'ascoltatrice è estremamente importante, in quanto noi adulti abbiamo una responsabilità nel trasferire proprio l'amore per la natura e la connessione con la natura ai nostri giovani, che ci prendono letteralmente da esempio, quindi
1: sì,
2: loro copiano, emulano, diciamo, sia gli aspetti positivi ma anche quelli negativi. Ad esempio, non è così raro che vediamo dei piccoli avere delle fobie, quindi delle biofobie rispetto, non so, a un'ape, a un insetto, o anche a sporcarsi semplicemente le manine giocando con la terra, che vengono trasferite dal genitore o dall'adulto di riferimento al bambino. Nelle nostre formazioni infatti facciamo riflettere molto gli educatori su quali siano le loro stesse biofobie, in modo tale da esserne consapevoli e prevenire proprio questo trasferimento di fobie, di disgusto rispetto a certi elementi della natura. È un dato che i bambini dovrebbero spendere almeno 2 ore di contatto con la natura all'aperto al giorno, tuttavia sappiamo che la maggior parte di loro, quindi 2 su 3, non arriva a questo contatto quotidiano con la natura.
1: Cioè non riusciamo a garantire 2 ore al giorno di contatto con la natura ai nostri ragazzi tra scuola e attività extrascolastiche. Mamma mia.
2: No. Anche perché spesso i cortili scolastici sono cementificati, alberi, non vi sono opportunità per loro di effettivamente di interagire con la natura, per cui si ritrovano in uno spiazzo di cemento dove l'unica cosa che possono fare è intrattenersi con altre cose di cui sappiamo già di cosa stiamo parlando.
1: Esatto.
2: Ecco.
1: Sì. Sì, che è una giungla, è una forma di natura. Anche quello, ovviamente sto scherzando, stiamo parlando del web, di tutto quello che spesso la rete rappresenta come rischio. Gregorio da Milano ci chiede: ma è vero che certe accortezze, l'arredamento, anche l'utilizzo di alcuni materiali per casa, tipo il legno, oppure utilizzare delle piante da interno, già ci aiutano? Aiutano quindi il benessere della persona?
2: Assolutamente sì, infatti uno dei pilastri dell'Accademia Italiana di Biofilia è la progettazione biofilica, che proprio di questo tratta, ovvero portare in questi famosi spazi confinati la natura appunto dal fuori al dentro, quindi attraverso le piante, attraverso i colori naturali, materiali naturali, l'aria, l'acqua, i profumi, il contatto proprio tattile con certi appunto materiali naturali, piuttosto che anche dei quadri, delle immagini di natura, perché tutti questi portano dei benefici sia per la riduzione dello stress che per la promozione del benessere e la rigenerazione cognitiva. Quindi siamo talmente legati, innamorati alla natura, alla vita, che anche in una forma diretta, persino digitale, può avere dei benefici. È stato mostrato che immagini digitali di natura hanno un effetto, diciamo così, analgesico sul cervello, per cui sentiamo meno dolore se andiamo in uno studio dentistico dove durante e prima dell'operazione dentistica vi sono anche immagini digitali di natura.
1: Sì, molto interessante, tema che vogliamo anche in questo caso riprendere. Grazie Rita White per questa mattina, buona giornata, buon lavoro.
2: Grazie a tutti voi, un buongiorno.
1: Rita White, psicologa ambientale, presidente dell'Accademia Italiana di Biofilia, l'AIB, che trovate sicuramente sul web con tutti poi approfondimenti, dettagli e anche i contatti. Allora, noi qua ci salutiamo anche per oggi, il nostro buongiorno in blu è arrivato agli sgoccioli, domani Ugo Scali guiderà la versione del sabato, quella più sportiva che mai, noi ci ritroviamo lunedì mattina alle 7 puntuali, grazie a Lorenzo Sade in regia, a voi per l'ascolto.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info AIL.it.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre, necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti per oggi in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per raggiungere un accordo per porre fine al conflitto. Lo ha annunciato il governo elvetico poche ore dopo la cancellazione del viaggio in Europa del vicepresidente statunitense Vance. I colloqui erano stati fissati dopo il memorandum d'intesa firmato a distanza mercoledì fra il presidente iraniano Pezeshkian e Trump, anche se la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei scrive di averlo approvato seppur con alcune riserve. I negoziati avrebbero dovuto concentrarsi sul programma nucleare iraniano. In Libano, 4 militari israeliani sono stati uccisi da Hezbollah nel sud del paese, riferisce Times of Israel citando fonti dell'esercito. La stampa libanese parla dei raid israeliani condotti nella notte nella regione di Nabatieh nel sud del Libano, hanno causato almeno 16 morti. La guerra russo-ucraina, missili russi su Kiev e un'ondata di droni ha bersagliato ieri Mosca colpendo una raffineria provocando un'enorme nube nera, chiusi tutti gli scali della capitale russa per sicurezza. Il presidente Zelensky dice se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. L'ira del Cremlino, risponderemo con attacchi massicci. Intanto raid nella notte su Kharkiv e Dnipropetrovsk dove è morta una bambina. La guerra in Ucraina è al centro del Consiglio europeo che si sta svolgendo a Bruxelles. Sono state prorogate di 12 mesi le sanzioni alla Russia. Pastore saggio e sollecito del gregge di Dio, così Papa Leone nell'omelia dei funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. Le esequie del porporato che ha guidato la Chiesa italiana dal 1991 al 2008, ieri nella Basilica di San Pietro, celebrate dal Pontefice. Oggi la seconda prova scritta degli esami di maturità diversa a seconda degli indirizzi, latino al classico con un testo di Quintiliano, matematica allo scientifico, uno dei due problemi è centrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, lingua straniera al linguistico. Ieri la prima prova scritta di italiano, uguale per tutti gli indirizzi. Trovato una traccia delle sorelle sparite dalla casa famiglia di Citella Alfedana. Si tratta di un fermaglio per capelli rosso usato dalla sorellina più piccola, trovato in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza. Il primo segno concreto che potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alisia di 12 e 16 anni. I mondiali di calcio, il Messico è la prima squadra a passare ai sedicesimi, 1-0 alla Corea del Sud, il Canada batte il Qatar per 6-0, infortunio però per Kone, il suo centrocampista, Svizzera, Bosnia e Erzegovina 4-1, Cechia, Sudafrica 1-1. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche, 19 giugno 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con solo alcuni annuvolamenti pomeridiani, ventilazione debole variabile e temperature massime fino a 35 gradi, 36 degrani. Affidabilità alta.
3: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Disco incontri in blu della settimana.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare. Con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.

chiudiamo con uno dei tormentoni più forti degli ultimi anni. Nel 2018 Giusy Ferreri, Takashi Ketra e Sean Kingston firmano Amore Capoeira. Per settimane è stata una delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Un mix perfetto di ritmo, estate e leggerezza. Arriva quindi Amore Capoeira, Giusy Ferreri, Takashi Ketra.

nostro viaggio. Abbiamo attraversato decenni di musica, passando da classici intramontabili a tormentoni moderni che hanno conquistato milioni di ascoltatori. Grazie per aver trascorso questo tempo insieme a noi su Radio Fa Buon Sangue. Io sono Andrea Collalto e vi aspetto nella prossima puntata di Musica Fa Buon Sangue Summer Edition. Nuove curiosità, nuove canzoni e tanti ricordi da condividere, perché ogni estate è una colonna sonora e la musica fa buon sangue.

0: Eccoci di nuovo in diretta qui a Radio Fa Buon Sangue. Un grande grazie ad Andrea Collalto per averci fatto viaggiare tra i 10 tormentoni più caldi del momento. Grazie mille Andrea. E avete sentito anche all'interno la nuova produzione Soulful Mashup del DJ Kiko, che da questa settimana entra ufficialmente nella playlist delle nostre puntate. Energia pura! Adesso continuiamo a respirare aria d'estate con un brano che ha fatto la storia della musica italiana, Paradiso Beach di Alan Sorrenti, ma in una versione appunto remixata. Alan Sorrenti, voce inconfondibile degli anni 70 e 80, è stato uno degli artisti italiani capace di fondere pop, disco e sonorità internazionali. Paradiso Beach è uscita nel 1983, proprio quell'atmosfera da spiaggia, libertà e notti estive. Il remix che ascolteremo adesso dà nuova vita a quel classico, mantenendo il suo spirito solare ma con il groove moderno. Questo incredibile remix è stato possibile grazie al nostro amico DJ Kiko, che ce lo ha regalato, grazie mille, fantastico! Paradiso Beach, musica!
1: Ciao, figli delle stelle di Radio Fa Buon Sangue, sono Alan Sorrenti. Donare il sangue è un bene per te e per gli altri. Allora, se puoi darci una mano, anzi, un braccio.

0: amici, bentornati. Ci siamo fatti veramente una cultura con il presidente Antonio Rinaldi di Avis Monte Sant'Angelo e continua la nostra chiacchierata. Uno dei momenti più attesi del 14 giugno sarà sicuramente la consegna delle benemerenze ai donatori. Per chi non conosce il mondo Avis, cosa rappresenta ricevere una benemerenza?
1: Rappresenta una gratitudine, possiamo chiamarla così, è, diciamo, è un piccolo gesto che l'Avis fa verso il donatore, che si distingue per il numero delle donazioni che ha effettuato nell'arco della propria esistenza, della propria vita di donatore. Quindi premieremo più di 60 donatori, partendo dalla prima benevolenza, che è quella di rame, che è quella più semplice, fino a che è il primo step, dico sempre ai donatori, è il primo gradino, poi si aumenta fino ad arrivare all'oro, addirittura abbiamo due oro rubino con 80 donazioni. E quindi si cerca di ringraziare in questo modo.
0: Scusami presidente, scusa se ti interrompo, ma quando guardi una sala piena, oppure la piazza come piena che era quel giorno, bellissima, a parte un po' di freschino, ma era bellissima la piazza, non la ricordo il nome, scusami, perché sono passati tanti.
1: Piazza De Galganis.
0: De Galganis, bellissima, abbiamo fatto una serata incredibile. Ma quando guardi queste piazze piene che hanno donato decine e decine di volte nel corso degli anni, cosa provi come presidente? Cioè, ti viene in mente qualche volto, qualche storia subito in mente?
1: Sì, a me a parte un'emozione, però se posso raccontarti una storia, un ragazzo a scuola, è la storia che io spesso racconto anche a scuola, perché quando faccio attività
0: allora
1: formativa nelle scuole.
0: Me la racconti la prima parte e poi me la racconti nella seconda, dai, intanto iniziamo così lasciamo vivo il pensiero, dai, vai.
1: Allora, il ragazzo un po' spavaldo, sai, un po' bulletto, non aveva intenzione di donare assolutamente. Siccome io quando vado a scuola spesso faccio il gruppo sanguigno al momento ai ragazzi, lui si presenta per fare il gruppo sanguigno, certo. E quindi io glielo faccio e il ragazzo esce che
0: adesso però tu non mi spoilare la prossima parte, perché voglio parlare di giovani nella prossima parte, quindi me la dici il finale dopo, e quindi adesso andiamo ad ascoltare la musica che piace ai giovani. Musica!
2: Ciao ragazzi, sono Ringo, sono qua per ricordarvi una cosa importante, che il riso fa buon sangue, quindi date l'esempio anche voi e donate. Yeah.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati nell'ultima parte di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Siamo in compagnia sempre del presidente dell'Avis di Monte Sant'Angelo, Antonio Rinaldi. Allora, stavi facendo con questo ragazzo, ti ho interrotto, dimmi.
2: E questo ragazzo, sai, venne e dice: no, io non devo donare, mi devo fare dei tatuaggi. Ho detto: va bene, sei libero di fare quello che vuoi, ma se vuoi il gruppo io te lo faccio. E lui: sì, me lo fai, faccio il gruppo. E il ragazzo esce zero negativo. Vedo che il ragazzo cambia proprio espressione di volto. Mi guarda e mi dice: dai, vengo a donare. E io gli dico: e i tatuaggi? E lui mi fa: no, non me li faccio più.
1: Che bello.
2: E quindi lui ha capito effettivamente il senso di responsabilità, oltretutto essendo zero negativo, perché sappiamo è il donatore universale, di poter aiutare qualcuno. E quindi ha detto: no, non mi faccio più i tatuaggi, vengo a donare.
1: Ah, che bella storia, che bella storia che ci hai raccontato, presidente. Ma guardiamo il futuro di Avis Monte Sant'Angelo, quali sono gli obiettivi che ti sei posto, che vi siete posto per i prossimi anni, e quale messaggio vuoi lanciare ai cittadini che ancora non hanno fatto il primo passo verso la donazione?
2: Gli obiettivi sono sempre quelli di migliorarsi, di guardarsi attorno, di copiare tra virgolette quello che fanno Avis più grandi, o comunque con sorelle, perché ci deve essere, c'è collaborazione. L'obiettivo uno l'abbiamo già raggiunto quest'anno, Enrico, perché noi venivamo da una fase calante, facevamo al massimo 300 sacche l'anno, 3-4. L'anno scorso abbiamo chiuso a 1.003 sacche.
1: Ma quindi gli abbiamo dato una grossa mano noi.
2: Esattamente, anche. C'è stata un exploit. Stiamo cercando di migliorare ancora sul numero dei donatori e delle donazioni, tant'è che in questo primo semestre siamo già più 80 rispetto all'anno scorso. Ma la cosa fondamentale è far passare il messaggio della donazione. Cioè, non bisogna aspettare che ci accada da qualcosa, e quindi vediamo la necessità, tocchiamo la necessità del bisogno di sangue con le nostre mani. Quindi, prima di arrivare a questo, sappiamo che c'è gente che effettivamente ha bisogno ogni giorno di sangue, e quindi bisogna effettivamente donare.
1: Noi lo facciamo anche ricordando, dai, la data del 14 giugno, ore 18:30, dove?
2: Presso la Biblioteca Comunale Ciro Angelilis di Monte Sant'Angelo, un evento patrocinato sia dal Comune che dall'assessorato al welfare, che tu hai avuto modo anche di conoscere, certo, i nostri sindaco e assessore. E quindi vi aspettiamo, perché la cittadinanza è invitata. Finiremo il tutto con un buffet, quindi non ci sta male. E quindi pensiamo di passare una bella serata in famiglia, perché l'Avis è famiglia.
1: Conoscendovi sicuramente lo farete, perché so che siete veramente bravissimi. E dietro, come sempre, ogni storia c'è una persona che ha scelto di tendere una mano a chi ne aveva bisogno. Grazie ad Avis Monte Sant'Angelo, grazie al presidente Antonio Rinaldi e grazie a tutti voi che ci avete seguito. Noi continuiamo con il nostro grande, anche le nostre grandi rubriche, e quindi andiamo. Una buona estate, una buona musica a tutti. Ciao Antonio.
2: Ciao Enrico, un saluto a tutti.
1: Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue. Sono Antonio Rinaldi, il presidente di Avis Monte Sant'Angelo, provincia di Foggia. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Radio Fa Buon Sangue, la puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.
1: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti per oggi in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per raggiungere un accordo e per porre fine al conflitto. L'ha annunciato il governo elvetico poche ore dopo la cancellazione del viaggio in Europa del vicepresidente americano Vance. I colloqui erano stati fissati dopo il memorandum d'intesa firmato a distanza mercoledì fra il presidente iraniano Pezeshkian e Trump. I negoziati avrebbero dovuto concentrarsi sul programma nucleare iraniano. In Libano, 4 militari israeliani sono stati uccisi da Hezbollah nel sud del Libano. Dura la reazione del ministro della difesa israeliano Ben Gvir e la stampa libanese riporta di raid israeliani nella notte nella regione di Nabatieh nel sud che hanno causato almeno 16 morti. In Ucraina una bimba di 8 anni ha perso la vita nei raid russi su Dnipropetrovsk, raid anche su Kharkiv. Mosca ha promesso massicci attacchi sull'Ucraina dopo l'ondata di missili di Kiev su Mosca che hanno colpito una raffineria e provocato la chiusura di tutti gli scali della capitale russa. Zelensky afferma se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. Il Consiglio europeo ha prorogato di altri 12 mesi le sanzioni contro la Russia. Sul tavolo dei leader europei anche la figura del negoziatore. La cronaca: una bimba di 4 anni è morta stamani a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 7 sulla strada provinciale nel Barese. Da quanto ricostruito finora, la bimba era sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla madre, che è rimasta gravemente ferita. Per cause ancora da chiarire, la macchina si sarebbe scontrata frontalmente con un'altra vettura proveniente dal senso opposto. Ferito, secondo quanto emerge, non in maniera grave, anche il conducente dell'altra auto. Oggi seconda prova scritta degli esami di maturità, prova diversa a seconda degli indirizzi: latino al classico con una versione di quintiliano, matematica allo scientifico. Uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, lingua straniera al linguistico. Ieri la prima prova scritta di italiano, identica per tutti gli indirizzi. Nel Cagliaritano sono indagati 5 ragazzi fra i 14 e i 16 anni accusati di cyberbullismo e stalking nei confronti di anziani e disabili del loro paese. I carabinieri hanno perquisito le case dei ragazzi e notificato ai minorenni, alle loro famiglie, le informazioni di garanzia. Al termine delle indagini, che hanno evidenziato i pedinamenti, gli insulti e le minacce contro persone fragili e vulnerabili, il tutto veniva ripreso con i telefonini e poi pubblicato sui social. Si è spento l'ex calciatore del Livorno Igor Proti, aveva 58 anni, lottava da tempo contro una malattia terminale. L'annuncio della famiglia con un post su Instagram. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche, 19 giugno 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con solo alcuni annuvolamenti pomeridiani, ventilazione debole variabile e temperature massime fino a 35 gradi, 36 degrani. Affidabilità alta.
3: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia, con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24.
1: 24 ore su 24.
0: Ascoltaci in digitale sul MUX, Radio Digitale Toscana.
2: Ciao, sono Benedetta Scandale e vi presento il mio nuovo singolo, Sabbia. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti che hanno
2: in Blu 2000 News.
3: Buongiorno da Antonella Mitola. Rinviati sine die e colloqui previsti oggi a Lucerna in Svizzera fra Iran e Stati Uniti con Qatar e Pakistan per raggiungere un accordo sulla fine della guerra. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio in Svizzera. Presidente americano Vance. I colloqui sono stati rinviati a causa degli attacchi aerei sferrati da Israele in Libano meridionale, riporta il Financial Times. E 4 soldati israeliani sono stati uccisi in uno scontro a fuoco con Hezbollah nel sud del Libano. Dura la reazione del ministro della difesa israeliano Ben-Gvir, che dice ora tutto il Libano deve bruciare. L'esercito di Israele conferma di aver effettuato durante la notte raid aerei contro infrastrutture di Hezbollah nel sud del Libano. Almeno 16 persone sono rimaste uccise. Una bimba di 8 anni è morta nei raid russi su Dnipropetrovsk, raid anche su Kharkiv. Mosca ha promesso massicci attacchi sull'Ucraina dopo l'ondata di missili di Kiev su Mosca che ieri hanno colpito una raffineria e provocato la chiusura di tutti gli scali della capitale russa. Zelensky afferma se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. Il Consiglio europeo riunito a Bruxelles ha prorogato di altri 12 mesi le sanzioni contro la Russia. Sul tavolo dei leader europei anche la figura del negoziatore. L'ultimo saluto al cardinale Camillo Ruini. Alle 16:30 verrà celebrata una messa nella cattedrale di Reggio Emilia, la sua diocesi di origine. Ieri funerali nella basilica di San Pietro concelebrati da 34 porporati presieduti dal Papa, che ha ricordato la sua figura di pastore. Ha lasciato un segno profondo nella chiesa e nella società civile. Il Papa ha citato anche il progetto culturale avviato nella CEI. Oggi seconda prova scritta per gli oltre 500.000 studenti impegnati negli esami di maturità, prova diversa a seconda degli indirizzi. Agli studenti del liceo classico è toccata una versione dal latino di Quintiliano, al liceo scientifico due problemi di matematica vedono uno studio sul livello dell'acqua del lago di Bracciano e lo studio di una funzione nella sua formulazione classica, lingua straniera, al liceo linguistico. Viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma di 38 anni, la bimba di 4 anni di Triggiano nel Barese, morta nel grave incidente stradale avvenuto questa mattina sulla provinciale 240. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un SUV che procedeva in senso di marcia opposto ed era guidato da un uomo di 37 anni. Per la bimba sono stati inutili soccorsi. La mamma è in ospedale in codice rosso, meno grave l'autista del SUV. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Previsioni meteorologiche 19 giugno 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con solo alcuni annuvolamenti pomeridiani, ventilazione debole variabile e temperature massime fino a 35 gradi, 36 degrani. Affidabilità alta.
5: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
7: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, eccoci alla nostra fontana del villaggio e Carla Rossi è al microfono. Si è svolto il 16 giugno presso l'auditorium della scuola primaria Umberto Morra di Camucia un incontro significativo per presentare il progetto SLIN senza lasciare indietro nessuno, un progetto di accompagnamento al lavoro per persone con fragilità, capofila il comune di Cortona. È stato un incontro con le aziende, le associazioni, gli enti del terzo settore del territorio e tutti sono stati invitati alla presentazione dei percorsi di accompagnamento al lavoro rivolti a persone in condizioni di fragilità. Un'occasione per costruire una rete locale, attivare tirocini, percorsi di inclusione, generare valore per le persone e per la comunità. Un incontro rivolto a tutte le aziende, le associazioni, gli enti del terzo settore del territorio, ma rivolto anche a chi crede nel valore dell'inclusione, della responsabilità sociale, a chi vuol creare opportunità concrete di lavoro. Un incontro che ha permesso di conoscere il progetto, di comprendere come attivare tirocini, di confrontarsi, di creare connessione. Fare rete significa creare opportunità. Questo progetto è finanziato nell'ambito del PRFSE 2021-2027 con un importo di 550.574,53 euro. È un progetto che ha durata di 36 mesi, quindi fino al dicembre 2027. Il progetto interessa tutti i comuni della Val di Chiana e i loro servizi sociali, interessa le ASL e Cortona è, come ho già detto, capofila. Questo è il saluto del sindaco Luciano Meoni, comune di Cortona, capofila.
8: Grazie dottoressa Quintilli, buonasera a tutti, grazie innanzitutto per l'invito, ma grazie a tutti coloro che hanno messo impegno, hanno collaborato a questo progetto, quindi a tutti gli uffici delle politiche sociali, al nostro ufficio, a tutti gli assessori e sindaci, ma un grazie anche alle associazioni di categoria, vedo Confartigianato, Confcommercio, CNA, a tutti coloro che si sono messi a disposizione. SLIN significa appunto senza lasciare indietro nessuno, è un tema molto caro credo a tutti gli amministratori e si parla di inclusione, molto spesso basta andare nei social o accendere la TV che la parola inclusione è nella bocca di tutti, poi dopo finisce dopo un secondo come la neve al sole. Qui invece siamo a dei fatti concreti, siamo passati dalle parole appunto ai fatti, con un progetto che mira, e qui ringraziamo ancora una volta gli imprenditori, le aziende che hanno aderito ma che vorranno anche aderire nei prossimi mesi per far sì che chi è meno fortunato di noi possa avere un ingresso nel mondo lavorativo. Io non sono un medico, è noto, ma credo che non c'è terapia migliore di inserire queste persone, questi ragazzi nel mondo del lavoro dove possono fare aggregazione con gli altri ma possono anche aumentare l'autostima. Quindi nella vita faccio l'imprenditore, ho seguito anche realtà importanti e quindi ho visto con i miei occhi quello che succede quando arriva una persona che ahimè ha dei problemi e che nel mondo del lavoro non dico che vengono risolti tutti, ma che almeno lo spirito di questa persona aumenta appunto, come dicevo in premessa, l'autostima, aumenta il carattere, insomma facciamo sicuramente un'operazione buona di cuore. E questo per noi è molto importante, perché a volte non ci rendiamo conto di quello che sta succedendo intorno a noi. Ecco perché bisogna accelerare e valorizzare più i nostri uffici, le persone che lavorano nell'ambito sociale, chi è vicino appunto alle persone più deboli. E pertanto vorrei ringraziare anche il direttore del distretto, il dottor Francini, tutta l'azienda per essere qua. Appunto, questo progetto viene portato avanti con l'auspicio che gli imprenditori, che peraltro possono avere anche, tra virgolette, intendiamoci, degli sgravi fiscali rispetto ad altre risorse umane, possano mettersi a disposizione non dico nostra, ma a disposizione delle persone che veramente hanno voglia di includersi, di integrarsi. Quindi io credo che oramai il livello imprenditoriale del nostro tessuto produttivo di tutta la Val di Chiana sia salito negli ultimi anni di livello rispetto a anni passati, che le nostre aziende sono aziende sempre più tecnologiche, quindi forse meno fatica e meno manodopera, ma più tecnologia, e questo credo che possa facilitare anche alcune persone che magari hanno problemi particolari, che però possono essere incluse e quindi valorizzate. Pertanto credo che dobbiamo essere tutti orgogliosi, andarne veramente fieri, auspicando che questo rapporto tra imprenditoria, istituzioni e mondo del sociale possa essere sempre più ricco, non solo di questo progetto ma anche di altri progetti futuri, perché questo è quello che vorremmo tutti, e credo che questo ci faccia veramente un grande onore. Un grande onore ai comuni che partecipano alla conferenza, che sappiamo bene siamo 5 comuni della Val di Chiana, di cui appunto abbiamo relazioni molto, molto importanti, continue, giornaliere, tra uffici, tra assessori, tra sindaci, ci sentiamo. Questo supera ogni steccato ideologico, perché credo che quando si parla di sociale tutti quanti mettono il proprio impegno. Questo ci fa molto piacere, quindi io come presidente della conferenza vi ringrazio di cuore, ringrazio tutti i presenti, tutti coloro che non sono potuti venire, ma tutti gli amministratori e soprattutto tutti coloro che hanno lavorato, gli uffici soprattutto, alla riuscita appunto dello SLIN. Grazie a tutti e buon proseguimento.
9: Passo adesso la parola per un approfondimento ulteriore all'assessore alle politiche sociali del Comune di Cortona.
10: Grazie. Benvenuti a tutti, io veramente vi ringrazio e vorrei farlo personalmente, perché l'importanza di questo incontro sta dentro la parola, no? Quindi senza lasciare indietro nessuno. Quindi avere qui tante rappresentanti sia del terzo settore che delle aziende è sicuramente una grande risposta per noi. Il progetto sicuramente ha un'importanza sociale incredibile, perché come sottolineavano il sindaco prima e i miei colleghi poi, prevede sicuramente questi percorsi formativi per queste persone che in un certo qual modo si sono trovate in difficoltà a un certo punto della loro esistenza, e questo è fondamentale e viene riconosciuto senz'altro il valore anche da un punto di vista sociale e personale, quindi l'inclusività ma anche la sicurezza in se stessi. Il lavoro nobilita l'uomo e questo non ce lo dobbiamo dimenticare, e soprattutto quando si parla di persone che hanno perso anche un po' la speranza. Il mio auspicio è quello che tante ADE possano aprire le loro porte a queste persone, perché in tanti, quasi tutti i casi, queste persone hanno tantissimo da offrire e a volte il pregiudizio porta ad escluderli. Chiedo personalmente uno sforzo a tutte le aziende che vorranno accoglierli, perché questi percorsi sono fondamentali nella loro esistenza, ma anche sicuramente nella crescita dell'azienda stessa o comunque dell'ente che li vorrà accogliere.

Proseguiamo con la nostra fontana del villaggio. Vi presentiamo un post di Mosaico di Pace, quel mondo nascosto della pace, di Tonio Dell'Olio. Mentre la guerra e la firma dopo la guerra occupano le prime pagine con il loro carico di morte, di devastazione, esiste un'altra Italia, un altro mondo che operano spesso nel silenzio. Sono le reti di volontari, le associazioni, gli oratori, le università, le amministrazioni locali e le società sportive che scelgono di rispondere alla violenza con la solidarietà. Ne sono un esempio i 12 ragazzi di Betlemme che dopo 2 anni di attesa, numerosi ostacoli legati al conflitto, dal 17 al 27 giugno sono accolti a Seregno grazie all'impegno dell'associazione Oasi di Pace, della Polis Seregno, del comune e di decine di volontari. Altri giovani palestinesi verranno ospitati a Lonate Pozzuolo, Prima Lunga e Legnano. Per 10 giorni condivideranno l'oratorio estivo, le attività sportive, una partita di calcio, una visita a San Siro, piccole cose. In realtà gesti che restituiscono normalità a chi cresce all'ombra della guerra, di fronte a un linguaggio pubblico dominato da riarmo, deterrenza, nemici. Queste iniziative scrivono un vocabolario diverso, incontro invece che scontro, fraternità invece che odio, cura invece che distruzione. Non risolvono da soli i conflitti, ma indicano una strada. È il tavolo discreto della pace, meno visibile delle bombe, ma infinitamente più capace di generare futuro.

Termina anche oggi la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sulle nostre frequenze, 12 e 6 minuti e 18 e 15, dopo i notiziari. E potete seguirci se siete in auto, attraverso il DAB, alla lettera I di Incontri. I nostri podcast sono su radioincontri.org, abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: Thank you.
1: Amy Bell.
2: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18:30 su Radio In

0: Bentrovati all'ascolto del GR Valdichiana di oggi venerdì 19 di giugno. In redazione Giorgio Fanelli. Fuggì dopo l'investimento mortale a Terontola, patteggiati 4 anni e 8 mesi. 4 anni, 8 mesi e 26 giorni di reclusione. Questa è la pena patteggiata dall'automobilista che il 29 settembre 2025 investì e uccise sulle strisce pedonali Donato De Carlo, 60 anni, e il suo cane nel centro di Terontola, senza fermarsi a prestare soccorso. La sentenza è stata ratificata ieri 18 giugno dal giudice del Tribunale di Arezzo per il reato di omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso. L'uomo, un 41enne, fu rintracciato dai carabinieri poche ore dopo l'incidente e risultò positivo alla cocaina. Da allora si trova agli arresti domiciliari. La tragedia si consumò lungo via Primo Maggio nel tratto urbano della SR71. La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dall'ingegnere Fabio Canè, incaricato dalla procura di Arezzo, che ha accertato come il veicolo viaggiasse ad una velocità superiore ai limiti consentiti nel tratto urbano. L'impatto fu violentissimo e non lasciò scampo né all'uomo né all'animale. La difesa dell'automobilista, rappresentata dall'avvocato Piero Melani Graverini, ha scelto la strada del patteggiamento, che ha consentito una riduzione della pena. I familiari della vittima, assistiti dall'avvocato Gabriele Zampagni, non si sono costituiti parte civile perché il risarcimento era già stato corrisposto dall'assicurazione. Ora la difesa del 41enne valuterà le possibilità di accedere alle misure alternative alla detenzione previste dalla legge, considerando problemi di dipendenza da stupefacenti. Sabato 27 giugno alle ore 10 sarà aperta e inaugurata la nuova sede della farmacia comunale di Camucia. I nuovi ambienti si trovano sempre in via Sandrelli, a pochi passi dall'attuale sede, che sarà chiusa per consentire le operazioni di trasloco e trasferimento merce dal 22 al 26 giugno compresi. La nuova farmacia comunale è il risultato di un progetto di complessiva riqualificazione dei servizi pubblici di Camucia. L'amministrazione comunale ha effettuato un'indagine di mercato per ottenere la disponibilità di un fondo, da qui il progetto che comprende arredi e strumentazioni di ultima generazione. Nel nuovo ambiente ci saranno 4 postazioni per servire gli utenti, compreso lo sportello CUP, ma anche un laboratorio galenico e 2 spazi per effettuare attività di prevenzione e teleconsulto. La nuova farmacia comunale è concepita con un design che permette miglior comfort per gli utenti e per gli addetti che vi operano. La città di Cortona risulta essere inserita tra le 10 città francescane d'Italia. All'eremo delle Celle arriva una scultura dedicata a San Francesco. L'iniziativa rientra nel programma del Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Il progetto comprende la realizzazione di 10 sculture da parte di altrettanti artisti e artiste italiani ed esteri, che andranno a creare un itinerario per tenere viva l'eredità spirituale e culturale del santo attraverso l'arte contemporanea. Il progetto, come illustrato dal presidente del Comitato Nazionale Davide Rondoni, intende non solo onorare il passato, ma anche ispirare il presente. In questo contesto l'arte diviene ponte tra storia e contemporaneità, trasmettendo valori intramontabili di fratellanza, povertà e rispetto per il creato a una nuova generazione. Affidato a Realizzarte e curato da Francesco Sacchi Tommasi di Etra Studio, Tommasi di Firenze, il progetto presenta le opere di artisti affermati nel campo della scultura figurativa che reinterpretano la figura e i valori di San Francesco, focalizzandosi su temi come l'umiltà, l'amore per la natura, gli animali e il messaggio di pace. Ossaia rivive la vigilia della battaglia del Trasimeno, un fine settimana tra storia, convivialità e musica. Un viaggio indietro nel tempo fino al 217 a.C., alle ore che precedettero la storica battaglia del Trasimeno. Domani sabato e domenica la località dell'Ossaia ospita la vigilia della battaglia Annibale al Trasimeno, un evento che offrirà a cittadini e visitatori l'opportunità di immergersi nella storia del territorio attraverso esperienze, racconti e momenti di condivisione. La manifestazione promossa nel territorio, che conserva ancora oggi il legame con una delle più importanti battaglie dell'antichità, propone un programma pensato per coinvolgere il pubblico in modo diretto. Il programma prenderà il via domani, sabato 20 giugno, con una cena ispirata alla tradizione romana, accompagnata da racconti e suggestioni dedicate all'epoca di Annibale. Sentiamo nell'ordine Francesco Attersi, assessore alla cultura del comune di Cortona, Diego Cavallucci, rappresentante del circolo Arci di Ossaia, e Di Marco Lucarini, promotore dell'iniziativa.
1: Lieti e felici di questa riproposta della battaglia del Trasimeno ad Ossaia, organizzata con tutte le forze locali, ma soprattutto che richiama tantissima gente ormai. Ci sarà una cena romana, una colazione romana e uno spettacolo la domenica sera, quindi una digiuna intensissima per ricordare questo evento che oltre 2000 anni fa, nel 217 avanti Cristo, ha segnato veramente le nostre campagne.
2: Saranno due giorni intensi, due giorni che partiranno già nel pomeriggio di sabato per l'allestimento, ma il primo vero evento è il sabato sera con la cena che ricorderà appunto i sapori e l'ambientazione romana dell'epoca, per poi dopo arrivare alla domenica mattina con una colazione, anche quella con cibi particolari richiamanti i gusti romani, la tradizione dell'antica Roma, che fanno da aperitivo, diciamo così, alla lezione che terrà poi Paolo Gierini guardo a l'intreccio che c'è tra Ossaia e la battaglia del Trasimeno. Dunque, perché abbiamo scelto noi dell'Ossaia di rievocare questa battaglia lì nei nostri territori. Domenica sera avremo uno spettacolo teatrale di Femina Ridens, a ingresso gratuito, tutto ambientato nel viale della Villa del Tebbio, dunque proprio a pochi passi dall'antica villa romana di Ossaia denominata La Tufa.
3: Vorrei solamente ringraziare tutto il paese di Ossaia e le forze che stanno aiutando in questo, perché non è scontato in un paese avere 30-40 persone che si mettono a disposizione e dedicano il proprio tempo libero per organizzare un evento del genere. Vi invitiamo soprattutto a venire per assaggiare il famoso vino romano che l'anno scorso è andato molto a ruba e ci ha fatto un po' conoscere e parlare di noi qui nei nostri territori.
0: Decisamente più giovane la manifestazione e la rievocazione della notte del Conte Baldovino, che inizierà domani 20 di giugno e si protrarrà fino al 27. Quindi si avvicina la notte del Conte Baldovino, dal 20 al 27 giugno Monte Salsavino tornerà indietro nel tempo, rivivendo le atmosfere del 1550. Le interviste, partiamo dal sindaco Gianni Bennati.
4: Manifestazione fondamentale per Monte Salsavino, ormai appartiene, diciamo così, al programma promozionale culturale di Monte Salsavino, è una cosa poi particolarmente sentita anche fra i nostri giovani di Monte Salsavino, quindi è un qualcosa di particolarmente significativo, che ogni anno ha sempre un maggiore sviluppo, ogni anno ha sempre una maggiore importanza e ogni anno coinvolge sempre più gente, soprattutto giovani, che penso

0: svolge proprio il 27, giorno finale della revocazione storica.
1: Cerchiamo di fare il bis con tutto l'impegno possibile, non sarà facile, ma ci proveremo.
2: Per provare a togliere di mano il bis a loro e indubbiamente col coltello fra i denti.
3: Penso che siamo pronti in tutti e quattro i giochi, quindi ce la giochiamo.
4: Prontissimi, e sono sicuro che quando lo romperemo sarà la vittoria più bella.
5: Erano nell'ordine Giacomo Meloni, capitano quartiere Castiglia, Gianni Renzoni, capitano quartiere Gialta, Andrea Rossi, capitano quartiere Porticciolo, ed infine Mattia Cheli, capitano quartiere San Giovanni, che probabilmente non hanno mai vinto. Domenica 21, ore 19, anello del piazzale Garibaldi di Castiglion Fiorentino, la disputa del Palio città di Castiglion Fiorentino fra Rione di Porta Romana, Porta Cassero e Porta Fiorentina. Intanto ci sono i nomi dei fantini, meno quelli dei cavalli già visitati comunque giovedì e già assegnati alle stalle dei contradaioli, però ci sono state delle manifestazioni collaterali che comunque precedono il Palio e in una di queste, il Rione di Porta Romana, si è aggiudicata la gara Musici e Sbandieratori edizione 2026, ripeto, del Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino. Il Rione giallo-rosso ha trionfato in quasi tutte le specialità, aggiudicandosi la gara singola, coppia e piccola squadra musici, piccola squadra e grande squadra sbandieratori. Al Rione Cassero invece è andata la specialità grande squadra musici. La soddisfazione di Lucia Casagni del Rione di Porta Romana.
6: Sì, è un risultato incredibile. Poi in quasi tutte le specialità, quindi sono molto emozionata e grazie a tutti i ragazzi. Dei ragazzi che sono uniti perché sono amici anche fuori, loro stanno praticamente sempre insieme, quindi il lavoro di squadra è quello che ci ha fatto vincere. È vero, abbiamo una forte aggregazione in questo momento, forse saranno le feste, saranno che insomma Porta Romana si sta bene, quindi benvenuti ai giovani. La dedico a tutti i ragazzi che si sono impegnati tutto l'inverno, veramente, un grande sacrificio così premiato e ripagato.
5: Vi ricordo quello che è stato il programma e quello che sarà per tutta la settimana fino naturalmente alle 19 di domenica sera 21. Allora, ieri giovedì 18 giugno ci sono state le visite veterinarie al centro ippico Serristori alle 16:30. Oggi venerdì 19 giugno, questa mattina visita dei bambini e benedizione dei cavalli presso le stalle dei Rioni, ma alle 9 ci sono state prove a 3 e a 6 cavalli, piazzale Garibaldi, ore 17:30. Questa sera, domani, sabato 20 giugno, prova generale e paliotto in piazzale Garibaldi alle 17:30 seguiranno le cene propiziatorie dei Rioni. Domenica 21 di giugno, solenne messa e benedizione del Palio al Santuario della Madonna delle Grazie di Rivaio alle 10:30. Segnatura dei Fantini, Palazzo Comunale alle ore 12, ore 15, Piazza del Municipio, Corteo Storico, Spettacolo di Evoluzioni a Cavallo, Piazzale Garibaldi, ore 17, Palio dei Rioni, Piazzale sempre Garibaldi, ore 19. Adesso è davvero tutto, Giorgio Fanelli vi ringrazia per la gentile attenzione e vi invita all'ascolto della pagina sportiva che seguirà.
7: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
5: Ben trovati e buon ascolto della pagina sportiva del fine settimana. Siamo in piena estate, addirittura con 6-7 gradi al di sopra di quelle che sono le medie del periodo e quindi attività praticamente sportiva quasi nulla. Bene, io intanto però comincio con il ricordarvi la festa dello sport di questa sera a Camuscia. Camuscia è pronta ad accogliere la sesta edizione di Sport sotto le stelle, l'evento dedicato alle associazioni sportive del territorio in programma questa sera venerdì 19 di giugno, una serata all'insegna dello sport, della condivisione, dell'intrattenimento che vedrà la partecipazione di numerose realtà sportive locali e associazioni di volontariato. Testimonial d'eccezione di questa edizione sarà l'ex calciatore Amedeo Carboni. A chiudere la manifestazione alle 22 ci sarà l'atteso concerto di Cristina D'Avena, pronta a coinvolgere il pubblico con i suoi brani più celebri. Quindi non dimenticate questa sera a Cabucci alla sesta edizione di Sport sotto le stelle, l'evento dedicato alle

0: associazioni sportive del territorio. Su questo evento l'intervista è a Luciano Meoni, sindaco del comune di Cortona, Silvia Spensierati, assessore allo sport del comune di Cortona, Amedeo Carboni, calciatore e dirigente sportivo.
1: È molto importante perché c'è un coinvolgimento di tutte le associazioni, sì sportive, ma anche del volontariato, le misericordie, tutti coloro che collaborano evidentemente con l'amministrazione comunale, ma a pro del nostro territorio. Ma quello che conta è davvero mettere insieme i vari tasselli, le varie associazioni, per creare questa aggregazione che sarà una serata straordinaria, che vedrà coinvolto il mondo del commercio, il volontariato e appunto le stesse società sportive.
2: Momento di fine stagione per valorizzare i nostri atleti e tutte le associazioni del territorio che si sono contraddistinte a livello regionale e sopra. Conclusione delle premiazioni, dove avremo anche il grande calciatore Amedeo Carboni come nostro testimonial. Chiuderemo la serata con lo spettacolo di Cristina D'Avena, in modo da festeggiare a 360 gradi l'inizio dell'estate con famiglie, giovani e meno giovani, e avere Camuscià in festa.
3: Sono importantissime perché a livello locale danno una pubblicità e un'importanza soprattutto per i giovani, perché lo sport è un mezzo per togliersi da telefonini, computer, quindi credo che sia ancora come ancora oggi l'unico mezzo anche a livello sociale di integrazione per specialmente bambini diversamente abili. Perciò è fondamentale che anche a livello locale, non solo regionale, ma anche a livello locale ci sono queste manifestazioni importantissime.
0: Una salvezza tribolata è conquistata soltanto al play-out, una ripartenza questa del 2026-2027 che si annuncia forse più prodiga, ed ecco il Follonica Gavorrano che annuncia Manni ufficialmente allenatore. Contestualmente il sodalizio del presidente Paolo Balloni saluta e ringrazia per il lavoro svolto Lucio Brando, che non farà più parte dell'organico bianco-rosso-blu, augurandogli le migliori fortune per il proseguo della carriera. Il nuovo allenatore Alessandro Manni proviene dal Foligno e ha contribuito alle ottime annate della formazione Umbra sin dalla stagione 2022-2023 fino al termine dell'ultima appena concluso. A Foligno ha conquistato una storica promozione dall'eccellenza alla Serie D, con un secondo posto alla sua prima apparizione nella massima categoria dilettantistica e il sesto nella scorsa stagione. In precedenza aveva fatto il collaboratore tecnico alla Viterbese nella stagione 2020-21 dopo aver allenato le giovanili della squadra laziale e quelle della Ternana, con cui ha mosso i primi passi da allenatore. È nato nel 1974, nel suo passato da giocatore una carriera da centrocampista condita da tanti anni di professionismo, con una presenza anche in Serie A con la maglia dell'Udinese ed una ventina in Serie B con quelli di Ternana Fidelisandria. Ha poi proseguito alternando stagioni tra Serie C1, C2 e Serie D. Contestualmente la società ha richiamato il giocatore Pino, che era andato in prestito a Piacenza e alla Folgor Caratese, con cui ha conquistato anche un bel primo posto nel girone B di Serie D. Pino quindi tornerà alla corte di Manni e sarà a sua disposizione e farà l'attaccante. Alcuni di voi mi hanno chiesto di ricordare quali sono le 32 squadre che potranno partecipare al girone A e al girone B dell'eccellenza. Sì, 32, perché dopo la sconfitta del Grassina contro la Sant'Egidiese, la 32esima squadra è proprio il Grassina, se non sarà ripescato. Allora, sempre più in voga quindi il giochino dei gironi di eccellenza. Sono già scattate le prime discussioni su possibili gironi della categoria, ma andiamo a distribuire le 32 squadre nei due gironi in base a quanto abbiamo visto anche l'anno scorso. Nel girone A attualmente sono 17 le squadre: il Tutto Cuoio, Camaiore, Viareggio, Zenit Prato, Sporting Cecina, Belvedere, Montespertoli, Frates Perignano, Castelnuovo Garfagnana, Real Cerretese, Real Forte Querceta, Fucecchio, Sestese, San Giuliano, Larcianese, Lampo Meridian e Mobiliari Ponzacco. Nel girone B le squadre sono 15: Poggibonsi, Grassina, Sansovino, Colligiana, Antella, Valentino Mazzola, Baldassarre, Bruni, Figline, Castiglionese, San Giovannese, Asta, Lastrigiana, Signa, Audax Rufina e Barberino Tavarnelle. Va da sé che le cose dovessero rimanere queste, una squadra del girone A, Zenit Prato o forse più probabilmente la Sestese, andrà spostata nel girone B. Dopo aver assistito ai play-out, quindi le vincitrici delle coppe e chi ha vinto il campionato, Al netto di tutto questo e al netto di eventuali ripescaggi, al momento non ipotizzabili, possiamo provare anche a ipotizzare i gironi di promozione, che sapete sono tre. Allora, nel girone A, il Lanciotto, il Campi, la Massese, Firenze Ovest, Forte dei Marmi, Fortis Juventus, Iolo, Luco, Montelupo, Montignoso, Pietrasanta, Ponte Buggianese, San Marco Venza, Settimello, Aglianese, Calenzano, Carrarese Giovani. E poi ancora nel girone B, Cenaia, Certaldo, Pro Livorno Sorgenti, Atletico Maremma, Atletico Piombino, Castel Fiorentino United, Castiglioncello, Cerbaia, Invita Xauro, poi Massa Valpiana, Orbetello, Saline, San Miniato Basso, San Cascianese, Casole e Geotermica. Il girone C che più ci interessa dovrebbe essere composto da Africo, Acquaviva, Alberoro, Alleanza Giovanile di Comano, Casentino Academy, Centro Storico Le Boschi, Cortona Camucia, Cubino, Foiano, Montagnano, Pontassieve, Resco Reggello, Settiglianese, Sinalunghese, Audace Galluzzo, Idea Club Incisa. L'Associazione Sportiva Dilettantistica Alberoro è lieta di annunciare che dal 1 luglio 2026 il centrocampista Giulio Tavanti, accreditato di grande carisma e personalità, sebbene sia in classe 2007, sarà un nuovo calciatore rossoblù. Arriva dal percorso nel settore giovanile della Castiglionese, con l'approdo in prima squadra e 11 presenze in eccellenza nel campionato appena trascorso. Il direttore generale Santi Tognoni e il direttore sportivo Marco Peruzzi, dopo le importanti conferme di Bennati, Bigazzi, Galantini, Gisti, Mattesini, Minatti e Scatizzi, avevano già annunciato un altro grande acquisto. Si tratta dell'ex baldaccio Bruni Kimei Alomar, trequartista puro classe 1993, classico numero 10, capace di accendere le partite con qualità, visione di gioco e personalità. Il Casentino Academy, dopo la conferma dell'allenatore Daniele Federici, inizia le prime importanti conferme in rosa per la nuova stagione 2026-2027. Le prime riguardano Diego Lunghi del 93, dopo 32 presenze, compreso lo spareggio e gare dei playoff, ha segnato 2 gol nella stagione passata. Con lui rimane anche il portiere Francesco Ombra del 2002, ex Follonica Gavorrano, e Renate, sempre presente nella scorsa stagione in giallo-verde. E adesso Luca Picchiotti e le novità dell'Acquaviva.
4: Sarà un'Acquaviva profondamente rinnovata, quella che andrà a affrontare il campionato di promozione 2026-2027, a cominciare dai vertici dell'area tecnica, con le dimissioni di Fiorenzo Belelli ed Emanuele Secci dalle cariche di direttori sportivi e direttore dell'area sportiva. Saranno sostituiti da 2 persone che nel ruolo, insomma, sono all'inizio, ma che hanno tutte le intenzioni di fare bene. Il nuovo direttore sportivo sarà Alessandro Casini di Arezzo, proveniente dalle esperienze con MC Valdichiana e Bibbiena. Sarà affiancato nel ruolo da Raffaele Borne, uomo di fiducia dell'ambiente acquavivano, che dopo aver appeso le scarpe al chiodo la scorsa estate ha sempre comunque fatto parte del gruppo e si appresta adesso ad affrontare questa nuova avventura, pur essendo all'inizio, per dare una mano comunque a tutto l'ambiente sportivo di Acquaviva. Cambio anche nell'area tecnica, con le dimissioni di Luca Giusti, e che verrà sostituito nel ruolo di mister da Cristiano Camillucci, un allenatore giovane che nelle ultime 2 stagioni è stato a Pienza 2 anni fa con un campionato di ottimo livello, sfiorando i playoff. Lo scorso anno purtroppo una mala retrocessione dovuta a tanti fattori, ma nell'ambiente il mister Camillucci è molto stimato e sicuramente di uno che ha entusiasmo, porterà anche ambizione e voglia di riscatto dopo la stagione sfortunata appena terminata. Nel ruolo di vice allenatore confermato Francesco Pelucchini, che dopo aver lasciato l'attività il calcio giocato 2 anni fa, regalando all'Acquaviva la promozione e nella categoria appunto superiore, l'anno scorso ha iniziato questa nuova avventura e quest'anno intende continuare in questo percorso di crescita personale, affiancherà Cristiano Camillucci. Per quanto riguarda la squadra, sono tutti al lavoro e alacremente da ormai 20 giorni per allestire una rosa competitiva per la prossima stagione. Sono confermati il capitano Leonardo Contemori, insieme a lui i difensori Laudani e Asfandiarova, con il trenino Pandolfi sulla fascia sinistra, confermatissimo anche Leon D'Antonio a centrocampo e Niccolò Rampelli, che jolly di centrocampo e attacco. L'obiettivo è ovviamente per l'acqua viva una salvezza tranquilla, il mercato è in fervore per confermare altri giocatori della rosa dello scorso anno, si fanno anche nomi di qualche nuovo innesto che potrebbe arrivare, tra questi Daniele Vaz, centrocampista di spessore importantissimo per la categoria, che reduce dalla stagione al Vicio Maggio, e praticamente danno per fatta Ledio Aidini, che era a Pienza, ragazzo, diciamo, centrocampista talentuosissimo, che potrebbe portare qualità al centrocampo dell'Acquaviva. Per il momento da Acquaviva è tutto. Luca Picchiotti, un saluto.
0: Alcuni accenni di calciomercato: Filippo Falzetti sarà il nuovo giocatore del Pievaltoppo. Il fantasista approda in maglia giallorossa dopo le esperienze a Spogliano, Laterina e Tuscar. La Fraticciola annuncia l'arrivo del difensore Lorenzo Battelli, classe 2001, proveniente dal Trequanda. Dal Casentino, per una importante conferma in casa del Bibbiena, resterà in rossoblù Filippo Giuntini, difensore classe 2004. L'Olmo Ponte Santa Firmina, fresco di promozione, annuncia la riconferma del portiere Andrea Palazzi. Saliamo di categoria, andiamo in eccellenza, perché la Sansovino annuncia la conferma del classe 2007 Federico Zuppa. Sempre in eccellenza per la conferma in mediana di Nicola Petricci da parte della Castiglionese. Qualche istante fa vi dicevamo di Palazzi, che giocherà ancora con l'Olmo Ponte Santa Fermina ed è il portiere, ma c'è anche il ritorno di Samuele Prosperi, attaccante. Era arrivato a Monte San Savino nel mercato invernale e non avevamo dubbi che sarebbe stato riconfermato. Sto parlando di bomber Francesco De Filippo, autore di 8 gol nei rossoblù savinesi. Quindi auguri anche a lui, riconfermato bomber De Filippo. Amici, è tutto anche per oggi. Passate un buon weekend. Prossimo appuntamento con la pagina sportiva lunedì prossimo. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
5: Il meteo in Val di Chiana, a cura di Alessio Argentelli.
6: Previsioni meteorologiche, 19 giugno 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con solo alcuni annuvolamenti pomeridiani, ventilazione debole variabile e temperature massime fino a 35 gradi, 36 degrani. Affidabilità alta.
7: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
8: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13.15 alle 17. Vi aspettiamo!
5: Almanacco del giorno pop
6: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
5: a cura di Alessandro Ferri e
6: Carlo Paschi,
5: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
6: che hanno fatto la storia di quella settimana.
5: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
6: su Radio Incontri

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Colloqui rinviati in Svizzera fra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto. In Libano intanto continuano gli attacchi fra Hezbollah e Israele. Raid russi e vittime sull'Ucraina dopo l'ondata di bombe di Kiev su Mosca. L'Ucraina al centro del Consiglio europeo. Nel dibattito politico irrompono le parole di Trump nei confronti di Meloni dopo il G7 di Evian. Mi ha implorato di fare la foto al G7, dice Trump. Sono allibita, replica la premier. Indagati 5 minorenni nel Cagliaritano accusati di cyberbullismo e stalking nei confronti di anziani disabili. Tutto veniva postato sui social. Buongiorno da Antonella Mitola. Rinviati i colloqui in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per cercare di porre fine alla guerra. Sentiamo Alessio Orlandi.
1: Memorandum d'intesa sì, ma nessun colloquio diretto in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. All'indomani della firma, che di fatto ha posto fine alla guerra tra i due storici nemici, è saltato l'incontro in Svizzera tra le delegazioni dei due paesi. Alla base dello stop, fanno sapere Financial Times e CNN, gli attacchi aerei sferrati da Israele in Libano. Teheran chiede la fine delle ostilità per riprendere i negoziati a Lucerna che servivano per fissare i particolari tecnici, soprattutto sulla questione del nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz. Il memorandum è una resa incondizionata dell'Iran, le parole di Trump che ha ammesso di aver negoziato l'intesa per evitare una depressione economica globale. Ho dato il mio ok per l'impegno del presidente Pezeshkian, ma avevo una visione diversa, la replica della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, al quale i Pasdaran hanno fatto sapere di essere pronti a colpire Stati Uniti e Israele in maniera ancora più forte. Intanto, lentamente, è ripreso il traffico marittimo a Hormuz, anche se la Repubblica Islamica ha fatto sapere che il transito sarà senza pedaggio per i primi 60 giorni del memorandum e che le navi dovranno passare lungo un percorso e negli orari stabiliti da Teheran. Orlandi, linea allo studio.
0: Il memorandum d'intesa con l'Iran resta formalmente in vigore. Sono ripresi però gli attacchi fra Hezbollah e Israele nel sud del Libano. Ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Proprio poco fa è intervenuto il premier israeliano Netanyahu dicendo che ha ordinato questi raid di questa notte dopo che un drone di Hezbollah aveva ucciso 4 soldati, ha colpito un carro armato ed è morto anche un comandante, un altro soldato è gravemente ferito. E Netanyahu ha ripetuto che Israele rimarrà nella zona cuscinetto rioccupata di territorio libanese fino a quando sarà necessario. Secondo le autorità sanitarie libanesi sono stati 18 morti e 33 i feriti di questa notte, dei raid che non hanno colpito solo il sud di Libano ma anche la valle di Beka. Sicuramente questo, sappiamo che l'Iran vuole vincolare questo accordo con il cessate il fuoco in Libano e vuole il ritiro diretto israeliano, che di fatto ha anche ampliato i chilometri occupati appunto dal confine israeliano fin all'interno del territorio libanese. Questo accordo, ripetiamo, non piace alla maggioranza degli israeliani e Netanyahu sicuramente rischia, già si vede dai sondaggi che sono stati fatti, che sta perdendo consenso. Questo accordo non piace alla maggioranza degli israeliani, non aiuta certo il suo ministro estremista Ben-Gvir, che questa mattina ha detto che tutto il Libano deve bruciare. Da Gerusalemme, linea a voi.
0: Grazie ad Alessandra Buzzetti. In Ucraina non si fermano i raid incrociati, ribadisce il suo appoggio all'Ucraina. Intanto l'Unione Europea, in vista di eventuali negoziati con Mosca, punta a una figura di riferimento che però non sarà un mediatore. Sentiamo Antonella Mazzetti. Teruel.
3: Non sarà neutrale, ma apertamente a fianco dell'Ucraina, il negoziatore europeo per il quale si fa il nome di Antonio Costa, il presidente del Consiglio europeo dei 27 capi di Stato e di Governo, che riuniti da ieri a Bruxelles hanno riaffermato all'unanimità, senza voci dissenzienti, il fermo sostegno all'indipendenza di Kiev, mettendo nero su bianco che i confini non devono essere spostati con la forza. Inoltre hanno prorogato per un anno le sanzioni a Mosca mentre si alimenta sul campo il conflitto. La notte scorsa, sotto attacco, sono state la città di Kharkiv, la regione orientale di Dnipropetrovsk e quella meridionale di Odessa sul Mar Nero, persino una nave mercantile battente bandiera panamese, riportano le autorità ucraine. Mosca assicura di aver abbattuto oltre 130 droni sul proprio territorio e avverte che uno scontro diretto con la NATO potrebbe avere conseguenze catastrofiche. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, che ha puntato il dito contro Bruxelles. L'Europa, aggiunto, è parte in causa, anzi si prepara a combattere entro il 2030. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: E ora siamo alla politica. Nel dibattito irrompono le parole di Trump nei confronti di Meloni dopo il G7 di Evian. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
4: Buongiorno Antonella, mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, lo ha detto il presidente americano Trump riferendosi a Giorgia Meloni in una telefonata con l'aria che tira sulla 7, probabilmente contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a parlarle, ha aggiunto il presidente americano, non so cosa dire, parole che scatenano la durissima replica di Meloni, sono allibita, le parole di Trump sono totalmente inventate, io e l'Italia non imploriamo mai. E ancora in un video la premier ribatte al presidente americano di non avere la stessa determinazione contro i nemici dell'Occidente, uno scontro destinato ad avere pesanti ripercussioni nei rapporti tra Italia e amministrazione americana. Il ministro degli esteri italiani annulla la partecipazione ad un convegno a Miami, mentre il sottosegretario alla presidenza Fazzolari accusa Trump di rovinare i rapporti con l'Europa. Solidarietà alla premier dai partiti di maggioranza ma anche di opposizione, non mancano tuttavia critiche. I Verdi chiedono le dimissioni di Meloni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ora siamo alla cronaca. Nel cagliaritano indagati 5 ragazzini di cyberbullismo e stalking nei confronti di anziani e disabili. Il tutto era postato sui social. Sentiamo Beatrice Bossi.
5: Si muovevano in sella alle biciclette in branco per inseguire le loro vittime e spaventarle. Un gruppo di 5 adolescenti al quale saltuariamente se ne univano altri sono ora indagati per stalking e bullismo. Hanno tra i 14 e i 16 anni. Sui loro cellulari i militari hanno trovato tutti gli episodi di violenza a cui hanno partecipato. Registravano ogni aggressione per pubblicarla poi su diverse piattaforme social. I loro obiettivi erano anziani e disabili residenti nel loro paese in provincia di Cagliari. Gli atti persecutori avvenivano ogni giorno con pedinamenti, insulti e minacce, ma anche attraverso atti di vandalismo, lancio di sassi, bottiglie e calci ai portoni delle abitazioni in cui le vittime si rifugiavano. Al termine della perquisizione domiciliare stamattina i carabinieri hanno notificato alle famiglie le informazioni di garanzia per i minori indagati. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: L'idolatria del profitto disumanizza, costruiamo la civiltà dell'amore, così Papa Leone nell'udienza ai partecipanti alla prima edizione dell'iniziativa I Dialoghi del Borgo. Sentiamo Rita Salerno.
6: Un confronto in cui si rispecchia la visione sinodale della Chiesa Cattolica, in cui si ascolta da zero favorendo contemporaneamente l'unità globale. È il punto centrale del discorso pronunciato in inglese da Papa Leone XIV nell'udienza nella sala del Concistoro con i partecipanti alla prima edizione del Borgo Laudato Si Dialogue che si è svolta nei giorni scorsi a Castel Gandolfo. Rivolgendosi ai presenti, il pontefice elogia l'impegno comune, pur venendo da diverse parti del mondo e da vari settori in materia di esperienze e competenze nella trasformazione ecologica, sociale ed economica del mondo. Più volte nel suo intervento Prevost richiama la sua enciclica Magnifica Humanitas per ricordare il desiderio di entrare in dialogo con tutti, per poi contrapporre alla Torre di Babele, simbolo del profitto che sacrifica i deboli, la civiltà dell'amore. E domani pomeriggio il Papa sarà a Pavia per venerare le reliquia di Sant'Agostino e a Sant'Angelo Lodigiano. Da Roma, Rita Salerno.
0: Oggi seconda prova scritta dell'esame di maturità, diversa a seconda degli indirizzi. Agli studenti del liceo classico è toccata una versione dal latino di Quintiliano, al liceo scientifico i due problemi di matematica vedono uno studio sul livello dell'acqua del lago di Bracciano e lo studio di una funzione nella sua formulazione classica, lingua straniera per il liceo linguistico. L'Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze. Sentiamo Manfred Pinzger, presidente di Confturismo Confcommercio.
7: L'Italia si conferma la meta turistica più amata d'Europa. Il 54% degli europei la sceglie per le prossime vacanze estive. A conquistare i visitatori sono soprattutto le città d'arte e non dimentichiamo le eccellenze enogastronomiche. È un risultato importante per il nostro turismo e per l'economia del paese. Ora dobbiamo valorizzare sempre di più borghi e territori meno conosciuti per distribuire meglio i flussi e offrire esperienze autentiche.
0: È tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola, una buona giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Musica green. Nel cuore dell'autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari, all'interno del Parco delle Acque Minerali, a pochi minuti dal centro storico, nasce l'Imola Music Park Arena, uno dei progetti più ambiziosi in Europa nel campo delle arene per la musica sostenibile. L'arena potrà ospitare fino a 75.000 spettatori, con possibilità di espansione oltre le 100.000 presenze, e si sviluppa su un'area complessiva di oltre 350.000 metri quadrati di parco. Una struttura progettata per integrarsi con il tessuto urbano e la vita quotidiana del territorio. Con la Music Park Arena, Imola entra nel circuito dei grandi greenfield europei dedicati alla musica dal vivo, affiancando i modelli internazionali e distinguendosi come uno dei pochissimi esempi di arena in erba di queste dimensioni, situata nel cuore di una città, facilmente raggiungibile e pensata per superare sia la logica delle strutture temporanee, sia quella delle grandi venue periferiche. Ma a rendere il progetto ancora più innovativo è la sua forte impronta ambientale. In un contesto in cui i grandi eventi dal vivo sono chiamati a ripensare il proprio impatto alla luce del cambiamento climatico e dei conseguenti eventi estremi, l'arena è stata concepita come una struttura resiliente, forte di un piano di adattamento climatico. Superfici permeabili in erba, alberature diffuse e soluzioni pensate per mitigare le alte temperature contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale degli eventi e a migliorare il comfort del pubblico. L'elemento centrale è il bosco dell'autodromo, un intervento di forestazione urbana con 2.500 alberi, collegato all'arena da percorsi ciclopedonali e pensato per contribuire alla mitigazione climatica e alla biodiversità. A questo, grazie a Gruppo ERA in qualità di partner di sostenibilità, si affiancano strategie di economia circolare e gestione sostenibile degli eventi, che includono il recupero delle eccedenze alimentari, il riciclo dei materiali e la valorizzazione dei rifiuti. Anche l'accessibilità è parte integrante del progetto: la vicinanza alla stazione ferroviaria, i collegamenti pedonali e ciclabili, con servizi dedicati e treni speciali nelle giornate di evento, favoriscono un modello di mobilità sostenibile, disincentivando l'uso dell'auto privata. La Music Park Arena si inserisce inoltre in un più ampio ecosistema di innovazione grazie all'Imola Living Lab, un laboratorio permanente che coinvolge istituzioni, università e imprese per sviluppare soluzioni avanzate in ambito ambientale, energetico e tecnologico, nell'obiettivo di rendere Imola un modello europeo per l'intrattenimento sostenibile.
0: Le parole della sostenibilità.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

pomeriggio da Ugo Scali. Trump attacca di nuovo la premier Meloni al G7, dice: il tycoon mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. La dichiarazione del presidente in una telefonata con un giornalista alla 7 a Stretto Giro, la risposta della premier: le dichiarazioni di Donald Trump, dice Giorgia Meloni, sono totalmente inventate, sono francamente allibita, io e l'Italia non imploriamo mai. Le gravi offese al presidente del Consiglio hanno fatto anche decidere il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani a cancellare la visita prevista negli Stati Uniti per il 21 e il 22 giugno prossimi. I negoziati previsti a Lucerna in Svizzera tra Iran e Stati Uniti con Qatar e Pakistan per raggiungere l'accordo finale sulla guerra sono stati rinviati a tempo indeterminato. L'annuncio arriva dal governo svizzero. Intanto Israele non ferma i raid in Libano. L'esercito di Tel Aviv conferma di aver effettuato nelle ultime ore operazioni nel sud del paese contro Hezbollah, dove peraltro sono stati uccisi anche 4 soldati israeliani. La maturità 2026, oggi la seconda prova scritta per i circa 537.000 studenti al classico, si chiede di tradurre dal latino il manuale di pedagogia retorica di Quintiliano, la formazione dell'oratore. Allo scientifico, nella prova di matematica, 2 problemi, uno centrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, il secondo uno studio di funzione. 2 bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti in un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato. L'uomo regolare in Italia avrebbe improvvisamente aggredito i 2 minori che erano nell'area verde con le loro famiglie. E un 15enne morto in un incidente stradale avvenuto stamani a Siracusa. Secondo una prima ricostruzione sembra sia avvenuto l'impatto frontale tra 2 motocicli, ci sono feriti anche tra 2 giovani nel Varese. È deceduta invece una bambina di 4 anni e 2 persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 7. La piccola viaggiava a bordo di una vettura finita fuori strada. Mondo del calcio in lutto, è morto stanotte a 58 anni dopo una lunga malattia l'ex calciatore bandiera del Livorno, Igor Protti. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme alle 15.

0: Fiato.
1: È l'ultima della settimana, ma non l'ultima, perché poi nel weekend avrete modo di riascoltare tutto quello che abbiamo vissuto dal lunedì al venerdì all'interno delle classifiche, anche con i libri e il cinema all'interno delle classifiche del weekend. Sabato e domenica un'ora riassuntiva con tutti i nostri contenuti. E in questo venerdì 19 giugno, grazie anche a Gabriele Miletti che è in regia, noi scaliamo la chart di Air One, i dati che sono stati rilasciati questa mattina sull'Airplay radiofonico nazionale, dalla posizione numero 25 alla 1. E vediamo che alla numero 25 è in discesa il singolo di Madame insieme a Marrakesh, Volevo capire con Marrakesh. Numero 24 Mace, Salmo e Colapesce insieme per Cattive abitudini, mentre andiamo direttamente alla posizione numero 23. Continuano a scivolare via lungo la classifica e quindi in discesa anche questa settimana Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese.

quest'estate super lavoro per Serena Brancale. Oltre a questo singolo con Levante e Delia, un altro featuring, in questo caso lo ascolteremo più avanti all'interno della chart di Year One. Intanto la loro canzone di questo bel trio italiano, numero 23 in discesa questa settimana, saliamo alla posizione numero 22, dove è in risalita questa canzone che fa parte dell'ultimo film, Il Diavolo Veste Prada 2, colonna sonora, Senna Spyro, Material Lover, in salita.

Bel pezzo raffinato questo di Sienna Spyro, Material Lover, numero 22 in salita, questa è la chart di Air One, dei più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni, al numero 21 in discesa De Bausa con Magnetic, mentre saliamo alla 20 dove continua a salire Fulminacci, che sarà tra i tanti protagonisti di questo Flower Festival, concerti, incontri, musica dal vivo, ogni sera un appuntamento in una piazza diversa per ballare, ascoltare e vivere l'estate, tutto questo dentro e fuori Torino. Dal 25 giugno nel cortile della lavanderia a vapore nella Certosa, torna a Legno, questa nuova edizione del Flower Festival, una realtà musicale che ormai conosciamo da anni, ne abbiamo parlato anche spesso all'interno dell'appuntamento con le classifiche, negli anni scorsi ha ospitato fra gli altri anche Ezio Bosso, ai tempi anche dei giornalisti e Tommaso Paradiso recentemente. Il calendario di quest'anno prevede anche molti generi musicali, dalla indie al cantautorato contemporaneo al rap, portando a Torino alcuni dei protagonisti della musica di oggi, tra questi Motta, Tutti i Fenomeni, Ernia, gli Zen Circus, Madame, e ritornano poi i Subsonica, che sul palco festeggeranno 30 anni di carriera assieme agli amici dei Casino Royale. Tra i tanti protagonisti di questo festival molto interessante anche lui, Fulminacci, appunto, con tutti i suoi successi, le sue canzoni, anche l'ultimo singolo sanremese, questa nuova Maledetto Me, alla 20 in salita.

Ci Maledetto Me in salita nella chart di Year One, numero 20 oggi. Al numero 19 il nuovo di Dito nella piaga, Businessman, sale al numero 19, era una ex nuova entrata. E alla numero 18 sale anche un'altra bella ballata romantica di quella a cui ci ha abituato lui, Achille Lauro. Questa è Comuni Immortali nella classifica di oggi su Inblu 2000.

Achille Lauro tra i protagonisti della classifica dell'Airplay radiofonico nazionale. I brani più ascoltati in radio era la numero 18 con Comuni Immortali ed è in salita questa settimana. Rispetto alla settimana scorsa però scende Olivia Rodrigo, vabbè, errore imperdonabile di questa classifica, ce ne faremo una ragione, caro Gabriele che sei in regia, però ci piace sempre parecchio. Olivia Rodrigo 17 la posizione, questa è Drop Dead.

Siamo alla numero 17, in discesa la canzone che abbiamo appena ascoltato su Imlu 2000, ovvero Olivia Rodrigo con Drop Dead all'interno della chart di Year One. Numero 16 in rapida caduta, una canzone che è sempre stata più o meno in vetta, almeno nelle prime 5 posizioni nelle ultime settimane, parliamo di Runaway di Lady Gaga e Daichi. Numero 15 in salita, la canzone di J-Ax, Ipi Yayo, però anche no, quindi molto divertente e allegra l'estate 2026 di J-Ax. Abbiamo parlato di questa canzone proprio la scorsa settimana insieme, e noi continuiamo a salire, siamo alla posizione numero 14, dove continua a salire anche il potenziale, il grande potenziale artistico musicale di questo giovanissimo artista americano, che insomma si è fatto valere con il suo ultimo disco, che ha dei suoni molto particolari, molto coinvolgenti, avvolgenti direi. Sombre, la sua Potential, numero 14 della chart di Year One.

gira spesso con i suoi live, soprattutto in America, Summer Camp Potential, numero 14 in salita, e va in giro per i live e soprattutto li annuncia. Il protagonista della prossima posizione di classifica di Air One, numero 13 in salita, parliamo di Rama con Cabana, che ha appena annunciato l'avvio delle vendite dei biglietti per il tour 2026 che scatteranno proprio in questa giornata. Si parte da Mantova il 6 dicembre, appuntamento a Roma al Palazzo dello Sport il 12, all'Unipol Dome di Milano il 16 dicembre. Questa è la sua nuova canzone per l'estate 2026, ormai la conosciamo da diverse settimane, si intitola Cabana.

Non ci lasciamo scappare tutte le info e le news sui nostri artisti preferiti, quelli che ascoltate anche nelle varie classifiche durante la settimana. Vi ricordo non soltanto questa di Air One, abbiamo anche una nostra classifica personale, bene sì, quella di Blue 2000 con i più programmati, e poi libri, cinema, tanta musica internazionale in quella di Billboard e la Chart Italia, che di solito affrontiamo, anzi scaliamo insieme con molto piacere all'inizio della settimana. Era Irama con Cabana in salita alla 13 per la Chart di Air One, numero 12. Tra i più ascoltati in radio abbiamo anche Flamenco Paranoia, la nuova di Samurai J, e sale alla numero 11 la canzone dell'estate di Noemi. L'annuncio è arrivato anche per quanto riguarda il Carlo Felice nel territorio ligure, appunto, di Genova, con la cantante Noemi. Lei sarà protagonista, appunto, il prossimo 7 luglio in concerto. Eclettica, lo sappiamo, con la sua voce ha partecipato ben 8 volte al Festival di Sanremo, è finita anche nel Guinness dei primati. Questa è una curiosità che non conoscevo su Noemi, che ho scovato oggi. Quando era il 2017 ha eseguito praticamente 9 concerti in 12 ore, quindi c'è finita dritta nel Guinness World Record. Sua è una delle hit dell'estate, di quest'estate, tra le più trasmesse, e in effetti il dato di oggi lo sottolinea ancora una volta, perché continua a salire ed è alla numero 11 Tu cosa fai questa sera di Noemi.

E voi cosa fate? Non questa sera, ma questo pomeriggio. Raccontatecelo a diretta@radioinblu.it. Questa è la nostra mail. Vi aspettiamo. Numero 11 in salita, Noemi, questa settimana nella classifica dei brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni, dove siamo entrati ufficialmente in top 10. Lo facciamo con Another e la canzone Talk to You, che è in discesa. La numero 9, qui la più alta nuova entrata di questa settimana, ma non l'ascoltiamo, anche perché l'ascoltiamo tutto il giorno davvero e anche per tutta la settimana, ovvero Canto d'amore con Marco Mengoni, Angelina Mango, la canzone che arriva direttamente in new entry alla posizione numero 9. Andiamo alla numero 8, che questa settimana è in discesa di qualche posizione. Parliamo di un featuring con un artista che abbiamo ascoltato prima in trio con Levante e Deli, ovvero Serena Brancale, che ormai è onnipresente, diciamo così. In questo caso il featuring è insieme ai The Colors per questa canzone dei producer e DJ Merck & Cremont, che ritornano per quest'estate con il ritmo allegro e divertente di Partenope, in discesa alla numero 8.

Buona domenica. Buona domenica, sei IF numero 7 in discesa questa settimana. Questa è la chart di Blue 2000 nelle classifiche. Oggi la classifica di Air One con i brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. Al numero 6 troviamo stabile Francesco Gabbani con Summer Funk. Alla numero 5 in discesa Gaia con Bossa Nostra. E scendono alla numero 4 anche Jovanotti Alfa. Alfa che riparte in tour per questa estate, proprio in questa giornata direttamente a Chorus Life a Bergamo. La prima tappa del suo tour estivo proprio oggi, questa sera, a partire dalle ore 21. Con la sua collaborazione insieme a Jovanotti, che lui ha definito un sogno, e poi ricordiamo anche un po' di tempo fa anche ha convinto il professor Vecchioni a duettare con lui sul palco di Sanremo, e fu un grande successo proprio quella canzone, quella cover. E affronta questo nuovo tour estivo che parte proprio da Bergamo questa sera a Chorus Life a partire dalle ore 21:30. Il giovane del pop italiano, con buon mento di Jovanotti, ha ritrovato l'infa vitale dopo il successo dello scorso anno. Ricorderete, una delle canzoni più suonate e ascoltate, a me mi piace, nella cover e anche collaborazione con Manu Chao. Quindi le ascoltiamo insieme. Numero 4 in discesa, Jovanotti Alfa con Buon Vento.

discesa. Se non sbaglio, la scorsa settimana, se non ricordo male, perché l'età avanza, sai, la memoria latita, erano al numero 2, adesso sono scesi alla 4. Giovanotti Alfa con buon vento all'interno della chart di Airone Airplay Radio Nazionale. Numero 3, loro perdono addirittura la vetta. Parliamo della coppia Madonna Sabrina Carpenter con Bring Your Love. La numero 2 in costante ascesa anche nel nostro paese. Non solo vanno matti in America per questo singolo, ma anche da noi si fa strada. Il grande successo di Tame Impala di questo periodo si intitola Dracula, numero 2.

Treno in pala, numero 2 in salita nella chart di Air One, tra i più programmati e più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. Cambia qualcosa in vetta e salgono meritatamente alla numero 1 i Pinguini Tattici Nucleari, che hanno rilasciato il calendario del loro tour negli stadi, non per quest'estate, ma addirittura per la prossima del 2027. Live che raddoppiano nelle tappe di Torino e Milano, svelano finalmente anche la data dell'appuntamento a Napoli, quindi la band si esibirà allo Stadio Olimpico di Torino il 12 e 13 giugno prossimo anno, a Milano San Siro il 17 e 18, allo Stadio Maradona di Napoli il 27, e i biglietti tra l'altro per queste nuove date sono già disponibili. Riccardo Zanotti ha anche annunciato che non verranno aggiunti altri concerti oltre agli ultimi tre che sono stati aumentati rispetto a prima, quindi migliorati in fatto di date e anche di contenuti, e i Pinguini confermano e continuano a giocare con i fan perché li hanno invitati a anche indovinare, loro amano molto questi misteri, queste sciarade da indovinare, e li hanno invitati a indovinare il nome del tour, che al momento rimane segreto e che si compone comunque di una parola misteriosa da 6 lettere seguita da Tour Stadi 2027, e quindi si confermano i migliori al momento nella classifica dei più ascoltati in radio. Quindi la loro canzone si intitola Sorry, scusa lo sento, ormai la sentiamo da diverse settimane e fa parte anche della chart di Blue 2000. I Pinguini Tattici al numero 1.

conquistano la vetta questa settimana della classifica di Air One, che va a chiudersi proprio con loro, i Pinguini Tattici Nucleari, numeri uno con Sorry Scusa Lo Sento in salita. L'unica nuova entrata, ve lo ricordo, era alla 9 il nostro disco in blu 2000 praticamente, ovvero Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore. Grazie a questo punto a tutti voi per averci seguito per tutta questa settimana nelle classifiche. Vi ricordo l'appuntamento riassuntivo del weekend con le classifiche del weekend, appunto sabato e domenica, un'ora insieme per recuperare tutto quello che avete perso o volete magari rivivere insieme a noi. Grazie a Gabriele Mileti in regia. Vi lascio con Claudio Baglioni.

0: Studio Ugo Scavi, il presidente Mattarella ha chiamato la premier Giorgia Meloni. La telefonata di solidarietà è venuta dopo le parole di Trump, che alla Sette ha confidato ad Evian: la Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. A stretto giro la risposta della premier: le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate, sono francamente allibita, io e l'Italia non imploriamo mai. E intanto il ministro degli esteri italiani ha annullato la visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi giorni. Rinviati i colloqui in Svizzera tra Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra.
1: Memorandum d'intesa sì, ma nessun colloquio diretto in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. All'indomani della firma, che di fatto ha posto fine alla guerra tra i due storici nemici, è saltato l'incontro in Svizzera tra le delegazioni dei due paesi. Alla base dello stop, fanno sapere Financial Times e CNN, gli attacchi aerei sferrati da Israele in Libano. Teheran chiede la fine delle ostilità per riprendere i negoziati a Lucerna, che servivano per fissare i particolari tecnici, soprattutto sulla questione del nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz. Il memorandum è una resa incondizionata dell'Iran, le parole di Trump, che ha ammesso di aver negoziato l'intesa per evitare una depressione economica globale. Ho dato il mio ok per l'impegno del presidente Pezeshkian, ma avevo una visione diversa, la replica della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, al quale i Pasdaran hanno fatto sapere di essere pronti a colpire Stati Uniti e Israele in maniera ancora più forte. Intanto, lentamente, è ripreso il traffico marittimo a Hormuz, anche se la Repubblica Islamica ha fatto sapere che il transito sarà senza pedaggio per i primi 60 giorni del memorandum e che le navi dovranno passare lungo un percorso e negli orari stabiliti da Teheran. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Guerra in Ucraina. Il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz, nel corso dei lavori di ieri al Consiglio europeo, hanno espresso irritazione sui tentativi del presidente del Consiglio europeo Costa di avviare dialoghi con il Cremlino. In particolare non sarebbe piaciuta la modalità che Costa avrebbe deciso di mettere in atto per contattare la Russia. La maturità 2026, oggi la seconda prova scritta per i circa 537.000 studenti. Al classico, la traduzione dal latino del manuale di pedagogia e retorica di Quintiliano, la formazione dell'oratore, allo scientifico, nella prova di matematica, due problemi: uno centrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, il secondo uno studio di funzione. Mondo del calcio in lutto: è morto stanotte a 58 anni dopo una lunga malattia l'ex calciatore bandiera del Livorno Igor Protti. Questo splendido viaggio, come ogni partito, è arrivato al fischio finale. E l'ultimo messaggio pubblicato dalla famiglia del bomber, che nella sua carriera ha giocato anche con Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. È tutto, torniamo insieme alle 16.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: E poi nei giorni della maturità quante ne possiamo avere di parole da spendere? Pigi, buon pomeriggio, ben trovato.
2: Buon pomeriggio a te, che gioia.
1: Categoria cantautori maturi.
2: Sì, sì, maturandi, sì. Maturandi,
1: ce
2: mettiamola
1: l'hai,
2: così.
1: Ce l'hai un ricordo della maturità che tutti quanti, no, io mi bellissimo, quell'emozione, ma quando mai?
2: No. Aver superato lo scoglio della scuola dell'interrogazione così importantissimo. Ecco, questo è il ricordo, un mio amico Matteo che fece questa cosa, prese il libro e lo chiamò simbolico, boom, e lo chiude per sempre, come dire.
1: Senza dare fuogo, no, lo strappato davanti
2: a noi. Quello non ci saremmo permessi mai. Però chiuso il libro, gesto simbolico. Okay. E da lì i libri sono diventati una cosa più ludica, più divertente. Io poi leggo anche saggi, cose, quindi sono tornato anche a fare lo scolaretto, però per gusto mio.
1: Sì, è quel livello di imposizione, quando lo devi fare per forza, no? Pure leggere quei promessi sposi lì, capito? Esatto. Che grande, magari lo recuperi anche, però. Sto ramo del lago di Como, capito? Che in quel momento
2: mannaggia, sto lago di Como, mannaggia.
1: Venerdì è sempre un bel momento per parlare di musica, il giorno delle nuove uscite, anche se il disco di cui raccontiamo oggi è fuori da un po' di tempo.
2: Sì,
1: in
2: sì,
1: realtà
2: non da tantissimo, neanche un mese, forse meno, tre settimane.
1: Sai, sarebbe bello se esistesse come esistono i bar dello sport, dove si può parlare di calcio, di mondiali, no? Sarebbe bello che esistesse un bar della musica.
2: Questo lo è forse,
1: eh?
2: È tuo.
1: Sì, magari.
2: Sei un barman?
1: Per la prossima stagione cambiamo pure il titolo. Cioè, no, perché una volta si andati, ritrovavi nei negozi di dischi, uno lo compravi, 50 ne ascoltavi e poi alla fine c'era un po' il consiglio, no, però se hai ascoltato questo allora devi conoscere pure questo, perché...
2: Mi ha fatto ricordare che c'era un periodo in un negozio di Roma dove andavo sempre, che c'erano le cuffie e ti facevi gli ascolti preventivi per capire cosa comprare.
1: Sì, sì, sì.
2: Bellissimo.
1: È quello, diciamo, se uno ha i capelli un po' brizzolati, la barba brizzolata, comincia ad essere un ricordo comune,
2: sì,
1: a tante,
2: sì,
1: persone,
2: sì,
1: quello,
2: sì,
1: no?
2: Sì. C'è del brizzolismo,
1: sì,
2: diciamo.
1: Ma non è però rinnegare quello che c'è oggi, nel senso, oggi magari si riesce a fare musica in un modo diverso, con una sensibilità diversa, mettendo a frutto, 20 anni ci ha messo per fare questo disco qui.
2: Beh, in qualche modo sì, forse un pochino meno, ma come dicevo fuori onda, è stato un insieme di singoli che ho voluto fare in questi anni, un po' perché le etichette discografiche italiane ormai sono diventate
1: subito sassolino dalla scarpa, dai.
2: Sì, perché sono diventate delle etichette senza portafoglio, e questo, no, voglio fare sta polemica, perché è una cosa che praticamente fa diventare la musica italiana un fatto elitario, solo per ricchi.
1: Se te lo puoi permettere.
2: Esatto, se c'hai i soldi di famiglia, eccetera, c'hai i soldi per fare, perché costa, cioè quella roba lì costa. Ormai molte etichette ti dicono, ma il master finì, il disco ce lo porti tu. E come, quali
1: fa?
2: Soldi, cioè, lo registro?
1: Se ma no, oggi tanto coi computer siete bravi voi, no?
2: No, perché io volevo fare un disco che fosse
1: vero,
2: sia analogico che digitale, quindi poi devi prendere gli umani, metterli in uno studio che costa dei soldi, gli umani stessi costano, e anche l'elettronica, se la fai con qualche umano che ti dà una mano, pure lì devi pagare, insomma c'è tutta una serie di pagamenti, per non parlare poi di uffici stampa, promozioni e tutto.
1: Il gretto materialismo, bello,
2: sì, però è importante dirlo, perché vuol dire che appunto poi dopo, in questi anni, tutto quello che mi proponevano era, guarda, c'è questo budget. Io dicevo sempre, facciamo bene un singolo piuttosto che male
1: una cosa raffazzonata, insomma. Adesso vado a vedere, a sfogliare se nelle note di copertina dietro c'è scritto da qualche parte: questo disco è stato fatto senza intelligenza artificiale, che questo pure è uno dei temi, no? Che vorrei,
2: Scusa, ma tu ce l'hai il disco?
1: Adesso ne parliamo.
2: Perché c'è questa no, è incredibile. Cioè, io non sapevo che tu avessi già maneggiato, l'hai detto per...
1: No, l'ho detto che adesso vado a vedere.
2: C'è davvero quell'etichettina lì.
1: Questo pure è un tema di cui adesso parliamo. Pigi, ospite, con la G più gigolata, o
2: con
1: Pigi?
2: Con 3G alla romana, diciamo. Esatto, così.
1: In diretta nel pomeriggio di In Blu 2000, il disco si intitola Sta registrando audio, nella tracklist, cioè questo che è pure un bel featuring, si intitola Swing Politica.

0: volte faccio sogni strani.
1: E non sei mica tu soltanto che ultimamente fai sogni strani. Pigi nel pomeriggio di In Blue 2000. Oh, c'è veramente, il disco si intitola Sta registrando audio, che questo pure è un titolo figlio della modernità, perché certo. Quante volte è lì, no? E tu stai lì, poi quando lo leggi distrattamente dici vabbè dai, aspetto. E poi si firma.
2: Esatto.
1: Poi sta scrivendo, non niente, poi si mette lì. Mani.
2: E poi c'è il fastidio di dire ma quanto è lungo sto messaggio vocale, sì, che esatto, mi stanno mandando. Ecco, il mio messaggio vocale dura un'ora e cinque minuti circa, cioè un intero disco.
1: Allora, io vorrei aprire una parentesi, spezzare una moratoria internazionale per i messaggi audio più lunghi di 30 secondi.
2: Esatto, questo è un'ora e cinque. No.
1: Che poi bellissimo invece che ci sia una traccia intera dedica Credits, il titolo, dove hai messo insieme
2: i messaggi vocali.
1: I messaggi vocali per raccontare poi le persone che materialmente l'hanno fatto questo.
2: Sì, ho pensato che siccome
1: una squadrone.
2: Una bella squadra, sì. Il titolo è Sta registrando audio, quindi si rifà alla nostra messaggistica vocale, e ho detto a sto punto i credits li voglio fare con così, i messaggi vocali, e quindi ho chiesto a tutti di mandarmi un vocale dicendo ciao, sono Sergio Cammariere, ho fatto un featuring con Pigi, ciao, sono Simone Molinari, ho fatto Swing Politique che abbiamo appena ascoltato.
1: Che pure qui, ecco, mettere anche solo la parola politique dentro, oddio, che cosa sarà? Politically correct oggi è un tabù, voglio dire, questo non vuoi dire, questo se è troppo è perché è troppo, se è troppo poco è perché è troppo. Se non l'hai detto è perché non ti interessi mai, se lo dici. Non sì, è facile sì, prendere le misure oggi, no?
2: È complicatissimo ed è un periodo in cui sembra sempre impossibile, appunto, come dici tu, essere impegnati o fare qualcosa sia sociale, politico, nell'arte, e però poi dopo succede che quando qualcuno invece dice una cosa, tipo la polemica di De Gregori tutti, sì, ma allora non sei abbastanza impegnato, e allora delle due l'una, perché se qua ci abbiamo il 99,9% dei cantanti che non sono impegnati e ce la prendiamo andiamo per essere poco impegnato con uno dei 5-6 in tutta Italia che da sempre è schierato e impegnato con i suoi pensieri, mi sembra che ci sia un problema.
1: L'estate che guardo anche sulla pagina Instagram, insomma, in prospettiva, perché poi la finalità di fare la musica è anche quel momento in cui la condividi, no? Sul sì, pubblico, poi questo disco che c'ha quest'aura di swing, quest'aura di manouche che sa proprio d'estate, che sa proprio di serata fresca per stare insieme, per divertirsi, per cantare, anche un po' ballare, no? C'è un sacco di date.
2: Sì, ci sono un po' di date, per fortuna mi muoverò abbastanza, mi viene in mente che il 4 sarò a Messina proprio con Simona Molinari, il 4 luglio, il 5 luglio Putignano, in provincia di Bari, il 13 luglio sarò a Roma, testaccio estate con tutta un gruppo di attori, di ospiti pazzeschi che leggeranno dei pezzi di Woody Allen, perché c'è un brano dell'album che si chiama Come Woody Allen, e anche la copertina è un po' ispirata a quando Woody Allen si metteva lì sul divano col microfono.
1: Ma perché c'è un po' di Woody Allen nella tua vita, fondamentalmente.
2: Assolutamente sì, tant'è che la canzone più privata, più autobiografica è proprio Come Woody Allen, quella in cui praticamente sembra che io stia facendo un omaggio a lui, in realtà la mia autobiografia attraverso tutti i suoi personaggi.
1: Che è la capacità che ha avuto di raccontare qualcosa. Oh, ma quello sembravo io. Cioè, così,
2: esattamente, sì, questo è il bamolla che mi ha fatto scrivere quella canzone.
1: Abbiamo passato tutti questa fase qui, fondamentalmente.
2: Comunque, tu sei una specie di indovino, perché sei riuscito a dire prima, senza aver ancora maneggiato la copertina,
1: sì, che c'è scritto, aspetta, lo devo leggere, allora è troppo poco, perché è scritto troppo piccolo,
2: dovevi
1: scriverlo un po', cioè questa è una chicca proprio per appassionati, quelli che avranno materialmente il disco in mano,
2: sì.
1: Questo album non contiene tracce di intelligenza artificiale né di zuccheri aggiunti
2: né di zuccheri aggiunti, e poi chiude con il prossimo, chi lo sa, non posso sbilanciarmi,
1: no, soprattutto perché per il primo ci hai messo quasi 20 anni, esatto, per il secondo
2: il prossimo sarà nel 3000,
1: che dobbiamo fare. Allora, c'è il disco che si apre con questa canzone, c'è l'idea, la sensazione che ho avuto è che sia, non voglio dire un concept album, però le canzoni siano messe in quest'ordine perché è come se fosse l'ordine ideale dei tuoi pensieri.
2: Azzeccato completamente, non lo definirei un concept album, ma quasi, nel senso che non l'ho pensato dall'inizio come si pensano i concept album, adesso faccio una storia, una trama, però poi
1: dici il supereroe che affronta i suoi demoni interiori e ne esce fuori,
2: hai proprio azzeccato,
1: bingo,
2: che bravo, sì. No, veramente bravissimo, è proprio così, si parte da questa cameretta, questa casa prigione anche un po' direi, della copertina, in cui questo mino cerca di mettersi in comunicazione con il mondo con questo microfonino, mondo che è distopico, fiammeggiante, chissà quante guerre, quante cose orribili stanno succedendo là fuori, e quindi lui si è come isolato. Poi questo è un disco che risente anche degli ultimi anni, quindi pandemia, guerre, certo, e tutto quello che è successo ci ha un pochino resi fragili e vogliosi di starcene al riparo da tutte le brutture del mondo. E quindi diciamo il disco si apre così, con quest'uomo che dice chissà se là fuori c'è ancora l'umanità. È come, sai, quei film in cui non si sa se c'è stato l'Armageddon o qualcosa del genere. E poi però piano piano, attraverso tutti i capitoli del disco, si scopre che in ogni capitolo c'è sempre una voglia di isolamento e quasi anche misantropia rispetto all'umanità, e poi però anche invece un grande amore universale, e finisce con la voglia invece di uscire da questo guscio e di vivere il mondo con anche i suoi difetti.
1: Quindi se fosse un libro sarebbe un romanzo di formazione.
2: Bravissimo.
1: E visto che è un disco, quindi è un disco di formazione che prende il titolo da questa canzone qui. Sta registrando audio PG nel pomeriggio di In Blue 2000.

0: già dal finale, capito? Saremo io e te e vabbè, e tutti pure, capito? Io dicevo momento di pessimismo, invece no, c'è bisogno, capito, di questa apertura verso il mondo, anche perché se ti metti a guardare i titoli, no, dei telegiornali, sembra che stiano succedendo solo cose brutte
1: Sembra, stanno succedendo davvero, sì,
0: però,
1: è la cosa peggiore.
0: Adesso con quanti sono? 8, 7, 9 miliardi di persone nel mondo, io mi rifiuto di credere che non ci sia una cosa decente che succede al mondo che non meriti di essere raccontato.
1: Bravissimo, le good news ci sono continuamente. Cioè, non solo, questo album, come ti dicevo, è tutto fatto a bad news, good news, bad news, good news. Ogni capitolo si potrebbe fare col pollice su o col pollice giù, se vuoi vederla in questo modo così dicotomico. E mi viene in mente la cosa, il capitolo sicuramente più felice, cioè più positivo, è quello sulla storia del calcio femminile e sulla piccola rivoluzione che le ragazze del calcio hanno fatto negli ultimi anni. Lì è proprio come a dire, vedi, in tutte le brutture qualcosa del mondo qualcosa si muove.
0: Certo.
1: E infatti la frase di quella canzone sarà le altre. Allora è vero che si può fare, che tutto quanto si può cambiare, e quindi ogni tanto qualche momento di gioia, sai, mai una gioia,
0: gioia. No, una alla volta, però andiamo a cercare con l'antenino, ma ce l'abbiamo. Ma senti, è bello perché parli di questo figlio tuo proprio con amore, col cuore,
1: proprio così,
0: fortemente voluto, fortemente ricercato, capito, preservato nel corso degli anni, e poi anche con una dose di incoscienza, perché far uscire un disco fisico oggi, cioè un elenco di non so neanche un tantissime
1: brani,
0: capito? Ma te sei matto.
1: sì, un po' sono matto, questo va detto.
0: Questo
1: a priori va detto. No, bene, come ti dicevo, ho passato talmente tanti anni a fare singoli, oppure EP, oppure a fare live, tante altre cose che ho fatto in
0: la radio, i libri, insomma,
1: un sacco di robe.
0: Cose ho visto gente.
1: Esatto. Ecco, quando poi ho deciso di decidermi e di fare questo disco, ho detto, sai che c'è? Io devo fare bello corposo, posso fare adesso un dischetto di 8 canzoni. Allora ho detto, boom, buttiamoci a corpo morto, e è venuto fuori stato, te l'ho detto, un messaggio vocale di un'ora e 7 minuti circa.
0: E i vari featuring, alcuni strumentali, alcuni cantati, alcuni come vengono fuori?
1: Sono tutti veri.
0: Abbiamo detto Simona Molinari prima, insomma.
1: Sono tutti veri, nel senso che non sono featuring creati dalla casa discografica, sono tutte amicizie vere che si sono create e collaborazioni vere. Con Sergio Cammariere, per esempio, negli ultimi anni abbiamo scritto una manciata di canzoni, adesso abbiamo pubblicato questa, ma nel cassetto ce ne sono altre, quindi vuol dire che ogni tanto ci incontriamo e scriviamo qualcosa. Con Simona Molinari siamo proprio fratelli da tanto tempo.
0: Diciamo che andrai a suonare con lei, ad aprire per lei adesso.
1: Esatto. E il 4 di luglio sono suo ospite, anche se sono stato spesso suo ospite, perché poi abbiamo molti musicisti in comune.
0: E quindi una grande famiglia.
1: Sì, capita che lei venga a fare l'ospite nei miei concerti, io vado a fare l'ospite nei suoi, quindi questa cosa è molto divertente. E poi con lei c'è proprio uno scambio sulle canzoni, sullo swing, sul jazz, sul come si può fare il pop dentro il jazz, cioè noi siamo lì a nottate a chiacchierare, a dirci cosa si può fare per trovare una formula che sia raffinata e jazzistica
0: elegante
1: ma che possa anche suonare in radio, che possa anche funzionare nel 2026, che non suoli revivalistica, insomma ci sono tante cose che
0: uno pensa allo swing e c'ha sempre l'idea della big band, di questi locali fumosi, capito?
1: Vero.
0: Forse non è neanche più possibile un'idea del genere oggi nel 2026, spostare 20 persone, cioè
1: no,
0: prezzo dei biglietti, gli spettacoli, insomma non...
1: ci sono ovviamente queste cose, ci sono ovviamente ensemble più piccoli che fanno la stessa cosa, ma soprattutto quello che a me interessa, credo anche a Simone in questo caso, penso di poter parlare pure per lei, ma parlo soprattutto per me, è di uscire da questo piccolo stereotipo. Cioè è vero che il jazz ci porta subito alla big band, al locale fumoso, al bicchiere di whisky, a tutta una serie di cose, però è vero pure che è ormai una musica normale che dovrebbe entrare nelle nostre orecchie come tante altre musiche. Quindi in questo disco nascosto c'è un sacco di jazz, però non è dichiarato come a dire io adesso faccio il pezzo jazz e quindi arriva la big band e quindi arriva il locale fumoso, perché sennò stiamo sempre fermi
0: lo stereotipo.
1: Esatto, invece usare, prendere a piene mani così come lo facciamo con gli altri generi, col rock, col tango, e acchiappare un po' di strutture, di armonie, di stilemi di quel genere e metterli dentro una canzone e farci canzoni è quello che c'ho voglia di fare.
0: Rubare con gli occhi, si diceva una volta. Farne tesoro, un po' un'attitudine all'italiana, insomma, con quella solarità che è tipica, no? Anche di Pigi, da vedere dal vivo. Ci salutiamo con l'ultimo. Che c'entra Vale? Chi è Valeria?
1: Della Valeria è questa donna rivoluzione che abbiamo scritto con Sergio Cammariere, lui la musica e il testo. Il racconto di questa donna che arriva in una vita che sembra, in cui sembra tutto a posto, perché, cioè, non ti manca, sai quando non ti manca niente, ti sembra, sto conducendo questa mia vita tranquilla, mi sembra tutto giusto. Poi arriva una donna nella vita, te la scompagina tutta e ti rendi conto che invece non era per niente che andava bene la tua vita.
0: Niente.
1: Non era perfetto niente, era tutto sbagliato. E invece arriva questa donna che ti distrugge tutto, tant'è che il ritornello dice: dai, vai Valeria, cambia l'aria, vai, rovinami la vita.
0: È un augurio bellissimo questo con cui ci salutiamo. Il disco si intitola Sta registrando audio. Per tutte le date, dove vederlo dal vivo, insomma, vi rimando ai social Instagram di Pigi. È stato un piacere.
1: Grazie mille, è stato un piacere, sei fantastico.
0: Buona musica.
1: Io ormai voglio sentire soltanto, ma, assolutamente.
0: Vai Valeria.

è quel tubino di grande marca. Vedi che adesso anche i brand entrano nelle canzoni. Black Prada Dress, Elle Goulding nel pomeriggio di In Blue 2000. Noi di musica ci occupiamo e al massimo di tecnologia e un paio di chicche ce l'abbiamo, abbiamo pure un sacco di tempo da passare insieme. Lei è Gaia.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

puntata di Francesco Gabbani, Summer Funk nel pomeriggio di In Blue 2000. Tempo di ricordare anche la versione weekend di questo programma, domani sempre a partire dalle 3 del pomeriggio e in replica anche domenica sempre dalle 3 di pomeriggio, in cui virtualmente ci sposteremo alla ricerca di uno di quei posti d'Italia che vale la pena scoprire o riscoprire. E ve lo posso, ma un piccolo spoiler, saremo a Padova, città di Sapienza, perché c'è l'università medica più antica del mondo occidentale, e a fianco, proprio nel senso che è nato per soddisfare le esigenze dell'università, un orto botanico che ad oggi è patrimonio mondiale dell'UNESCO e anche il più antico di sempre del mondo conosciuto. Quindi sarà quella la nostra destinazione domani, come sempre nel pomeriggio di In Blue 2000.

Alicia Keys, vedi quanti anni sono passati, 2002 era Folle nel pomeriggio di In Blue 2000, tra pochissimo anche la redazione con le ultime dall'Italia e dal mondo per In Blue 2000 News. State con noi.

0: Buongiorno Daniela, ma sai che c'è oggi? Avrei voglia di qualcosa di interessante sui libri, la solidarietà, ma anche sul cinema. E perché no, tu sai che mi piace mangiare.
1: Nel Magazine in Blu 2000, tutti i giorni dalle 10, affrontiamo questi e molti altri temi con un occhio all'attualità e alle storie belle e curiose.
0: Il magazine è quello che cercavo.
1: E allora ti aspetto con me su in Blu 2000, perché ci sei anche tu con me in onda, smemorato.
0: Ah sì?
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
5: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
6: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
7: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.

0: in Blu 2000 News.
1: In primo piano l'attacco senza precedenti di Trump a Meloni dopo le immagini distese dei colloqui al G7 di Eviana. Al telefono con la 7 il presidente americano rivela: mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Durissima la replica di Giorgia Meloni in un video sui social. Le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così. Così ha proseguito la Premier con gli alleati, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Il presidente Mattarella ha chiamato la Premier Meloni, le ha espresso la solidarietà. Il ministro degli esteri italiani cancella il viaggio di lavoro negli Stati Uniti previsto per domenica e lunedì. La massiccia ripresa degli attacchi israeliani nel sud del Libano ha fatto saltare i colloqui in Svizzera tra USA e Iran previsti oggi. Un cessate il fuoco tra Tel Aviv ed Hezbollah sarebbe stato firmato poche ore fa dopo che gli iraniani hanno chiesto garanzie proprio sulla fine delle ostilità in Libano. In mattinata il premier israeliano Netanyahu aveva ribadito: l'esercito resterà nel paese finché servirà, e prometteva anche una dura reazione all'uccisione di 4 militari israeliani da parte di Hezbollah. Voltiamo pagina, tutto è pronto a Pavia per la visita domani del Papa, che arriverà nel pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Primo pontefice agostiniano, Leone celebrerà la messa nella cattedrale. Raffaella Frullone ha intervistato Monsignor Corrado Sanguinetti, vescovo di Pavia.
2: Spero che tante persone possano vivere questo momento, che è un momento certamente di fede, di preghiera, ma anche un momento un po' di festa, di gioia, e per questo io ho invitato tutti a venire, nel senso, a parte le due piazze dove i posti chiaramente sono limitati, ci saranno diversi altri spazi dove invece si può venire senza pass, dove il Papa potrà essere visto, ascoltato, e quindi, come dire, io spero che sia davvero una bella giornata in tutti i sensi, nel senso una giornata che lasci una traccia di fede, di conferma nella fede, anche l'incoraggiamento a vivere oggi il Vangelo, a testimoniarlo, e lascia anche un messaggio di speranza a tutta la città.
1: Accelerano i prezzi delle case. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel primo trimestre dell'anno l'indice delle abitazioni acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento è aumentato dell'1% rispetto al trimestre precedente, del 5,2% nei confronti dello stesso periodo dello scorso anno. È tutto, torniamo alle 17:00.

Dance No More, Harry Styles nel pomeriggio di In Blue 2000, che stavo ballando con Livio Cosentini in regia, eravamo distratti per questo motivo. Ben trovati, 16:06. Stavo guardando in realtà a quello che succede al mondo dei social, no? Tecnologia e dintorni, perché il piano di Keir Starmer è chiaro: il Regno Unito vuole tagliare fuori i minori di 16 anni dai social, ed è la stessa linea dura che ha scelto l'Australia a fine dell'anno scorso, che adesso sta contagiando mezza Europa, dalla Francia alla Spagna, anche una parte dei paesi arabi. In Italia c'è un disegno di legge bipartisan che galleggia da mesi in Parlamento, anche se dalle parti del governo l'argomento si tocca pochissimo. La logica della politica è quasi istintiva, no? I social fanno male alla salute mentale dei ragazzi, quindi eliminiamo il problema alla radice. Se però provi a parlare con chi si occupa davvero di psicologia degli adolescenti, dei più giovani, ecco che l'atmosfera cambia completamente, perché gli esperti frenano, e per un motivo semplice, cioè non ci sono dati. C'è un'analisi della University of California Irvine che ha preso in esame tipo 40 studi su questo argomento, scoprendo che una minima parte comprendeva anche dei minorenni e nessuno sotto i 16 anni. Cioè stiamo scrivendo leggi per i più piccoli basandoci su ricerche, esperimenti, no? Fatti sui ventenni. Ancora, c'è uno studio dell'anno scorso pubblicato su The Lancet che ha monitorato 30 scuole britanniche ed è venuto fuori che vietare gli smartphone non ha portato a nessuna differenza reale misurabile, né nei voti e nemmeno nel benessere psicologico dei ragazzi. Poi c'è la realtà dei fatti, perché i divieti storicamente, cioè, si aggirano, insomma. I primi dati arrivati dall'Australia mostrano per esempio che dopo il giro di vita iniziale milioni di account sono stati chiusi, ma una fetta enorme di under 16 è rimasta online falsificando l'età o cambiando le modalità d'accesso. Cioè Starmer, il ministro britannico, si difende il paragone con l'alcol, ha fatto lui. Dice: anche se un sedicenne riesce a bere, non significa che noi non dobbiamo impedirgli di comprare una bottiglia. Però i sociologi contestano questo parallelo, perché l'alcol ha una tossicità biologica che è identica per tutti, cioè fa male, punto. I social invece cambiano impatto a seconda del modo in cui lo usi, della persona che li sta usando. Per esempio, penso ai tanti ragazzi che vivono in contesti isolati, no? Le piattaforme social sono l'unico vero spazio di aggregazione rimasto. Cioè, se tu a uno che abita sperduto nella montagna gli togli pure il contatto dei social, significa che lo hai isolato ancora di più. Senza contare il paradosso politico di tutta questa storia, no? Nel Regno Unito si discute di vietare Instagram ai sedicenni, giusto o non giusto da capire, ma contemporaneamente vogliono abbassare l'età del voto a 16 anni. Significa che potrebbero andare alle urne dei ragazzi che per legge sono esclusi dai canali dove oggi passa la maggior parte dell'informazione e del dibattito politico, senza aver mai sviluppato gli anticorpi, diciamo, digitali per difendersi dalle fake news. Quindi la sensazione è che il proibizionismo, chiudiamo tutto, è un po' la risposta comoda. Ha un problema enorme, no? La bandiera bianca dei governi che, dal momento in cui non sono riusciti a imporre regole severe alle big tech e ai loro algoritmi, decidono di chiudere lo schermo ai ragazzi. È un modo per rassicurare l'opinione pubblica, è un modo che però rischia di spingere i minori a navigare nell'ombra, ancora più da soli e senza nessuna forma di educazione digitale, che è l'unica alternativa possibile. Detto questo, torneremo ancora su argomenti di questo tipo. Le parole di In Blue 2000 e ripartiamo da Coldplay.

Un bel podcast da recuperare, quello con Mario Biondi che ci racconta il disco nuovo. Era ancora nel pomeriggio di Blue 2000, Play 2000, ecco, dove si recuperano i podcast. Questo invece è Paul McCartney.

questione che prescinde anche dal gusto personale, mi piace o non mi piace, però la testimonianza di quando c'è stato un momento in cui nella musica italiana succedevano un sacco di cose anche a livello di sperimentazione. Dietro al 1999 con i Quinto Rigo, in chiusura della nostra settimana insieme. Vi ricordo domani la versione weekend di questo programma, sempre a partire dalle 3 del pomeriggio, in replica anche domenica le interviste da recuperare su play2000.it. grazie a Livio Cosentini per la regia. Se vi va l'idea, noi ci troviamo lunedì puntualissimi, passate il weekend, sarà il primo dell'estate, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: collegata con noi. Buon pomeriggio Enrica.
1: Buon pomeriggio a te Federica e a chi ti sta seguendo in diretta.
0: Oggi parliamo di medici di famiglia, sappiamo che negli ultimi anni le cose sono molto cambiate, poi c'è una riforma che prevede tra l'altro anche le case di comunità e che però non va avanti e quindi i territori hanno delle criticità. Enrica, cosa succede a Como e provincia?
1: Esatto, proprio perché a partire da questa riforma della medicina di base, no, del medico di famiglia, sono stati diffusi alcuni dati che riguardano la realtà del territorio e la provincia di Como risulta tra le realtà più in sofferenza a livello nazionale rispetto anche solo al numero dei medici di famiglia. Se in alcune zone diciamo più centrali si resta nelle medie, nelle realtà più periferiche ci sono addirittura medici che hanno più di 2000 pazienti da seguire e questo ci dà l'idea del carico di lavoro e delle difficoltà che in

0: incontrano sia i pazienti,
1: esatto,
0: che i medici.
1: E allora tu ne hai parlato con il presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Como, il dottor Gianluigi Spata, sentiamolo.
2: Vede che sono tutte la Lombardia principalmente che è in sofferenza, no? Perché vede che più o meno noi abbiamo un rapporto di 1 a 1.500, ecco. I medici sono pochi, beh, lei calcoli che noi un po' di anni fa, prima del Covid, c'erano 400 medici di famiglia, adesso siamo poco meno di 300. È una professione che non è più attrattiva, non solo dal punto di vista economico, no? Dal punto di vista proprio anche professionale. Oltretutto abbiamo anche qui vicino, dalle nostre parti, anche una Svizzera che è sicuramente più attrattiva dal punto di vista economico e anche dal punto di vista anche organizzativo. Vediamo cosa sta succedendo per gli infermieri, che sono messi peggio di noi. Stiamo pagando ancora la goppa previdenziale. Abbiamo sempre detto, guardate che arriveremo a un certo punto che saranno più i medici che andranno in pensione rispetto a quelli che entreranno.
1: Infatti c'è anche questo grosso problema, proprio perché essere medico di base, mentre una volta, poi diciamolo anche chiaramente, Enrica, guadagnavano anche molto, perché ricordiamo che poi i medici di base erano comunque figure private. Adesso dovrebbe cambiare un po' tutto, e comunque negli ultimi anni già è cambiato, e come dicevi tu, non solo per loro non è più un mestiere, diciamo, gratificante, ma per i pazienti avere un appuntamento adesso è come, non so, come giocare con la roulette.
0: Esatto, anche perché appunto per quale motivo il mestiere non è più attrattivo, soprattutto per questi aspetti della burocratizzazione. Ci spiegava proprio il dottor Spata che anche questo utilizzo massivo, no, delle piattaforme, delle, mette in difficoltà loro stessi. Anche il sistema nazionale ha detto che non passa giorno senza che non ci siano, diciamo, inghippi, no? E questo rende naturalmente tutto più complicato, senza dimenticare che principalmente chi ha bisogno del medico spesso può essere anche un anziano,
1: certo,
0: che non ha dimestichezza, no?
1: Con le mail, con le cose da spedire e da ricevere. Spata adesso ci racconterà che comunque ci sono dei fondi del PNRR, 2 miliardi da usare in maniera appropriata, ma sentiamo prima lui.
2: C'è da salvare i fondi, no, destinati dal PNRR, per cui sembra che l'accordo sia vicino, e mi auguro che sia così, perché sarebbe veramente un peccato, cioè, perdere questi finanziamenti. Ragionare come riempirle, con che progetti, perché è importante quello. Lo stiamo già facendo qui in provincia di Como, devo dire che onestamente stiamo collaborando con SST Lariana su parecchi punti, parecchi progetti che riguardano la presa in carico del paziente cronico, del paziente fragile, progetti che già sono in atto, così in accordo con la medicina del territorio. Io credo che la soluzione sia questa, cioè è la condivisione. Io continuo a dire, se si condividono i progetti, cosa che non è stato fatto a livello nazionale con i rappresentanti ovviamente delle categorie, allora si riesce a quagliare, si riesce a trovare una soluzione, sfruttando anche, ricordiamoci, la telemedicina. La gestione della cronicità è un compito specifico del medico di famiglia. Una volta che si attuerà pienamente la presa in carico del paziente cronico da parte della medicina di famiglia, probabilmente sicuramente si ridurranno gli accessi impropri in pronto soccorso, magari dei ricoveri anche impropri, ma non solo la cronicità, anche la fragilità, cioè il paziente anziano fragile non deve andare in pronto soccorso. E qui sulla nostra provincia sono già partiti dei progetti, già a Como, a Cantù.
1: Ecco, vedremo, perché sono anche complicate da sistemare le organizzazioni della salute, Enrica. Tra l'altro la casa di comunità prevedeva anche proprio l'ingresso al suo interno del medico di base, solo che, come abbiamo ricordato, qui non va molto avanti la riforma.
0: No, proprio perché

0: concludere entro la fine di settembre, anche perché durante il Covid la medicina generale era stata tanto valorizzata, no? Sappiamo quanto era importante. Poi ecco, sentir dire che prima del Covid in provincia di Como c'erano 400 medici, adesso sono 300, ecco, sono dati che fanno riflettere.
1: E allora seguiremo ovviamente l'andamento di una delle, che delle cose poi più importanti per la vita di tutti. Enrica, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie Federica, arrivederci alla prossima settimana.
1: E noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu, Massimo Tallarini è collegato con noi, buon pomeriggio. Massimo, ci sente?
2: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio,
2: ci siamo,
1: Massimo. Allora adesso cerchiamo il nostro ospite, ma intanto raccontaci qualcosa tu del 37esimo Palio di Uboldo, che è in provincia di Varese.
2: Esatto, Palio delle Contrade di Uboldo, questa manifestazione molto partecipata di questo piccolo comune lombardo del territorio del Saronnese, che cerca proprio di unire tutta la comunità in questi 9 giorni di Palio in un'atmosfera di festa, di colori e anche di sana rivalità tra le quattro contrade che si contendono il trofeo per l'appunto del Palio della città di Uboldo attraverso varie gare. Anche abilità, giochi vari come il tiro alla fune, la corsa coi sacchi, i tornei di calcio e pallavolo, oppure vari giochi popolari che sono appunto quelli che costituiscono un po' il tessuto anche delle nostre comunità di provincia.
1: Allora ci ha raggiunto telefonicamente Lorenzo Guzzetti, che è del comitato organizzatore. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'ospitalità.
1: Allora, così ce lo raccontate un po', però vorrei sapere prima come è nato, perché è nato 37esima edizione, quindi ha una sua piccola storia. Come è nato?
3: Ma è una lunghissima storia, è nato nel 1975, si è interrotto nel 1992 e nel 2005 dei giovani dell'oratorio di Uboldo hanno pensato insieme a Don Carlo Leo di rimettere in piedi questa manifestazione e da allora non ci siamo mai fermati e devo dire crescendo ogni anno, ormai siamo una realtà davvero molto grande che attira tantissime persone anche dai comuni limitrofi, non solo.
1: Ma qual è lo spirito del Palio?
3: Allora, lo spirito del Palio giocano prevalentemente i giovani, noi diciamo la migliore gioventù boldese, perché tanti gli atleti, la maggior parte sono quasi 700 atleti che partecipano ogni anno, ci sono circa 150 volontari prevalentemente giovani che poi si occupano dietro di lavorare, creare, fare. È un lavoro di 9 mesi perché iniziamo a settembre, arriviamo a giugno. Sono giochi folcloristici e sportivi e praticamente le quattro contrade, Bel, Taron, San Cosma e Lazzaretta, si contendono il Palio in questi giochi. Adesso arriviamo ai 3 giorni finali e c'è grande fibrillazione.
1: Ecco, quindi è nato per mantenere vive le contrade?
3: Sì, è nato da un'intuizione nel 1975 di Don Egidio Pasini, che stava traghettando la parrocchia da Don Livio Tamborini, che è stato parroco dal 1933 a Uboldo, a Don Luigi Meda, che poi è stato proprio un grande animatore del Palio, che è stato per 31 anni nostro parroco. Ed è stato bello questa cosa che ha oltretutto creato, nato per la festa patronale del 1975, in quell'anno che appunto dove si era perso Don Livio, e poi diventato non solo una manifestazione, ma questa manifestazione poi da lì ha emanato tantissime associazioni uboldesi, tra cui la pallavolo, il basket, l'atletica e tante altre realtà che esistono ancora oggi a Uboldo.
1: Massimo, voi siete molto vicini con il paese, ecco, però visto da Saronno è proprio un modo di vivacizzare le potenzialità del territorio, i giovani, lo sport, come lo vedete voi?
2: Ma da quello che diceva Lorenzo Guzzetti, certamente un palio di questo tipo ha dato origine a tantissime realtà associative. Sarondo non ha un palio, si basa sui pali del circondario, perché c'è quello di Uboldo di cui stiamo parlando, e poi nei mesi a venire c'è anche quello dell'altra città che è Carondo-Pertusella, quindi sì. Siamo con

0: tornati da questa vivacità, potremmo dire, no? Di animazione.
1: Non ci sono paragoni col Palio di Siena, Guzzetti?
2: No, allora, non né col Palio di Siena né col Palio di Legnano, perché comunque lì sono, diciamo che i cittadini sono più figuranti,
1: che poi
2: fanno da contorno alla gara
1: principale,
2: alla gara ippica, la gara dei cavalli. Qui invece sono proprio i cittadini, i ragazzi, gli adulti, anche gli anziani, perché abbiamo anche il gioco dei nonni, che fanno parte, che fanno e che creano appunto il palio, quindi assolutamente proprio totalmente un'altra cosa. Certo è che noi piano piano ogni anno, diciamo così, cerchiamo di renderci sempre più belli di richiamare sempre più persone. Noi arriviamo sempre una settimana dopo quello di Legnano, quindi qualcosa attingiamo.
1: E allora l'anno scorso quale contrada ha vinto?
2: L'anno scorso ha vinto per la nona volta nella storia la contrada Taronnas.
1: Per la nona volta. E quest'anno le previsioni?
2: Quest'anno se la stanno giocando Taron, San Cosme e Bell, che Bell oltretutto viene fuori da un filotto di 5 vittorie consecutive, poi negli ultimi 2 anni il Taron. Vediamo quest'anno se sarà bianco, rosso o giallo.
1: E il povero Lazzaretto, niente.
2: E il Lazzaretto purtroppo è in una fase di ricostruzione, quindi è un po' indietro. Anche se il Lazzaretto negli anni 2000, nei primi anni del nuovo palio, diciamo così, è stato super mattatore, era l'invincibile armata.
1: E allora, in bocca al lupo ovviamente, no? Si dice sempre in bocca al lupo.
2: Grazie mille, grazie a voi.
1: Al migliore, ma soprattutto al palio, che ci sembra veramente una bellissima occasione. Grazie
2: Guzzetti. Di cuore, grazie, buon pomeriggio, ciao.
1: Massimo, arrivederci.
0: Ciao a tutti, a te Margherita e agli altri ascoltatori.
1: Ciao Massimo. Allora, noi andiamo a Cortona, Radio Incontri, adesso tra poco. Con Marco Pieroni parleremo dell'apertura di una nuova sede, la radio raddoppia. Questo è un gran bel segnale, perché vuol dire che la radio è ancora molto ascoltata e specie sul territorio riesce a intercettare anche i bisogni di informazione, di intrattenimento delle persone di quei luoghi, perché tutti si conoscono meglio appunto le esigenze, quindi l'offerta va incontro alle richieste. Marco Pieroni, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
1: Allora, ho detto che avete aperto una nuova sede, la radio raddoppia, e questo è un bellissimo segnale, Marco.
3: Sì, guarda, non voglio assolutamente né incensare né autolodarci, no, perché sono cose brutte, però voglio dirti che aprire una seconda sede in un luogo, diciamo, più popoloso, ma non principe, no, di Cortona, per noi significa molto, perché significa poter aprire le porte della radio a tanta altra gente che magari non poteva raggiungerci. Ecco, questa è la nostra missione, penso.
1: E allora, certo, uno lo spera, lo fa per quello. E quindi Don Ottorino Cosimi è il fondatore di Radio Incontri e lo sentiamo.
4: Grazie a tutti per questa bella opportunità, per Radio Incontri in Blu e per la nostra chiesa e il nostro territorio. Grazie ai nostri speaker e volontari che hanno messo testa e braccia e cuore volendo questo secondo studio radio, che avrà sicuramente successo qui in Camucia, dove è facile l'accessibilità. Invito tutti a colta e il racconto delle esperienze, il tessuto sociale della nostra chiesa e del nostro territorio. La comunicazione, come la intende Papa Leone, è disarmata e disarmante, costruisce la pace e genera il dibattito democratico nelle comunità e la sinodalità nella Chiesa. Ha detto Papa Leone nel suo viaggio in Spagna che la comunicazione non è mai neutra, e ha aggiunto: ogni espressione comunica, trasmette, può ferire o guarire, distruggere aspettative o aprire nuovi orizzonti, seminare divisione o risvegliare la speranza della possibilità di costruire insieme qualcosa di genuinamente umano.
1: E questo vale per tutti, per le radio grandi, per le realtà. Adesso comprendiamo tutti i mezzi di informazione, se no sembriamo autoreferenziali. Comunque,
3: sì, esatto.
1: Vale per tutti questo.
3: Vale assolutamente per tutti. Diciamo che per le radio locali del territorio questo è un argomento principe, no? Che ovviamente anche voi,
1: certo,
3: in blu tenete presente. Mi è piaciuto molto quando il dottor Torino ha detto la comunicazione non è mai neutra. Sei d'accordo? Cioè, tutto quello che raccontiamo, gli hai detto.
1: Da una parte ci siamo sempre dietro noi che non siamo neutri, dall'altra parte ovviamente dipende dagli obiettivi che uno ha, e quindi non è mai neutra, è ovvio. In negativo o in positivo?
3: Esatto, in negativo e in positivo. Poi Don Ottorino è dal 1987 che dirige questa radio, quindi siamo quasi arrivati a 40 anni, ma sempre perché ha usato questa radio e continuiamo a usarla anche per comunicazioni. Proprio lui è andato in Polonia, in Romania, in Albania e faceva i collegamenti via telefono con la radio per far partecipare il territorio.
1: Ecco, insomma, la radio è bella anche perché puoi raggiungere chiunque, anche in vetta all'Everest. Sentiamo anche il sindaco di Cortona, Luciano Meoni.
5: Questa sede sarà un presidio, no? Anche un presidio molto interessante per quanto riguarda il territorio. Un grazie grandissimo va a tutta Radio Incontri per l'impegno profuso negli anni, perché mantenere una radio certamente non è una ottima economia per chi la conduce, ma è un impegno sociale, è un impegno di territorio. La vostra radio, dobbiamo ammettere, a livello istituzionale sempre aperta a tutti puntualmente, costantemente, parla di sport, di sociale, di amministrazione, ma è una radio corretta, e per cui noi siamo davvero soddisfatti di essere qua a questa inaugurazione. Facciamo un plauso a tutti, ancora una volta dimostriamo di essere una grande comunità e che la radio è viva e che la radio trasmette e veicola informazione anche, se vogliamo, a chi non può magari perdere fuori da casa per vari motivi, e voi entrate nelle famiglie, nelle case.
1: Altra cosa molto, molto importante e anche più accurata, a mio avviso, non me ne vogliano i televisivi, ho fatto anche la TV, perché l'immagine copre un po', no? Predomina. E invece la radio c'è, sì, solo la parola, quindi se io e te diciamo uno strafalcione si sente, no? Si evidenzia, non abbiamo coperture. Se vuoi chiudere, però abbiamo proprio 10 secondi.
3: Sì, no, sono d'accordo con te, la radio è senza filtri e per questo è uno strumento che oggi in realtà, dove c'è questa frammentazione, cerca di unire la parola e le persone. Ecco, questo mi sento di dire.
1: E allora in bocca al lupo alla nuova sede, seconda sede. Marco, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a te, buona serata a tutti.
1: In regia oggi Stefano Sciurpi, il territorio parla, torna lunedì.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info ail.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: TV 2000.
8: Non una televisione qualsiasi.
7: Canale 28 del digitale terrestre.
8: 157 di Sky.
7: 18 TV Sat.
8: TV2000.it.

0: attacco senza precedenti di Trump a Giorgia Meloni. Al telefono con la 7 il presidente statunitense, riferendosi all'incontro in Francia in occasione del G7, afferma: mi ha implorato di fare una foto con lei, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Durissima la replica della premier in un video sui social: le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate e sono allibita, io l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così con gli alleati, dispiace, dice ancora la Meloni, che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Il presidente Mattarella ha chiamato la premier e le ha espresso la sua solidarietà. Il ministro degli esteri italiani ha cancellato il viaggio di lavoro previsto negli Stati Uniti per domenica e lunedì prossimi. E poco fa le parole anche del presidente francese Macron: sono stato sorpreso dall'attacco di Trump a Giorgia Meloni, la vedrò la prossima settimana al vertice di Antibes e ne parlerò con lei. Visto che il memorandum d'intesa è stato firmato in modo elettronico, non c'è nessuna urgenza per il previsto incontro tra Iran e Stati Uniti, lo dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano dopo che è stato annullato il colloquio previsto per oggi a Ginevra. A pesare però ci sarebbe anche la guerra in Libano che prosegue. Il Ministero della Salute di Beirut ha affermato poco fa che sono al momento 47 le vittime causate dai raid israeliani sul Libano dalla mezzanotte di oggi all'entrata in vigore del cessate il fuoco che è stato concordato nel pomeriggio fra Hezbollah ed Israele. Veniamo all'Italia, che si conferma destinazione turistica più attrattiva d'Europa. 54% degli europei la indica come meta preferita, lo dice un report di Confturismo. Confcommercio, il presidente è Manfred Pinzger.
1: L'Italia si conferma la meta turistica più amata d'Europa. Il 54% degli europei la sceglie per le prossime vacanze estive. A conquistare i visitatori sono soprattutto le città d'arte e non dimentichiamo le eccellenze enogastronomiche. È un risultato importante per il nostro turismo e per l'economia del paese. Ora dobbiamo valorizzare sempre di più borghi e territori meno conosciuti per distribuire meglio i flussi e offrire esperienze autentiche.
0: È tutto, prossimo aggiornamento alle 18.

0: avanti, pazienza col cimello sbagliato,
1: Bentornati ai Dischis, una trasmissione di Radio Incontri Cortona che va in onda ogni venerdì alle 17.05. Con me ci sono Gabriele Boscherini.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Giacomo Checconi.
3: Buonasera.
1: Io sono Daniele Stanganini e questa è la seconda puntata del mese, sicché parleremo di alcuni spunti a tema musicale che ci sono venuti in mente parlando dei dischi che ci sono piaciuti nel mese usciti nel mese di maggio. Un po' invertito le parole.
3: Ora partirà Boscherini.
1: Partire Boscherini. Che disco hai portato, Gabri?
2: Allora, io ho portato Mannarino, Primo Amore.
3: Fine. Ragazzi, a venerdì prossimo. Ciao.
1: Diciamo un disco che non ha entusiasmato questo podcast, questa trasmissione.
2: Sono stato estremamente rispettoso, quindi ho risposto solo alla vostra domanda. Non ho capito che lasciavate la parola a me. Ok, vado avanti. Allora, tema fondamentale di Primo Amore, appunto, del nuovo album di Mannarino che è uscito lo scorso maggio, è che appunto lui ha puntato molto sulla sonorità complessiva delle canzoni. Quindi diverse tracce che però hanno gli stessi contenuti e soprattutto una musicalità che diventa quasi ossessiva. E a detta sua, appunto, vuole cercare di portare in live, quindi in tournée, l'esperienza di questo disco Primo Amore, cercando di renderla un'esperienza catartica al fruitore del concerto.
3: Ha avuto effetto con te, Boscherini?
2: Dal punto di vista come ascolto dell'album, sì, live quando uscirà vedremo se riusciamo ad organizzarci. È interessante.
1: Non ci fai ascoltare anche una canzone di questo disco o ne parli solo te?
3: Ma io eviterei Stanganini comunque. Vabbè, comunque.
2: Sì, allora, per rientrare nel mood del disco, io direi che è il momento di andarsi a ascoltare Carne.

0: era quella dell'altra volta, questa Gabri, giusto?
1: No, era un'altra.
2: Ma sembrava convinto? Uguale. Sembrava la stessa, infatti.
1: Fa parte del concetto che le diverse tracce devono ricordare la stessa traccia proprio appunto per cercare
2: secondo
1: di portare...
2: Secondo me sembra una scusa devastante questa.
0: Con una canzone ci ha fatto un album, in pratica.
2: Chiamalo scemo.
1: Non è vero, non è vero. Andremo insieme da live ad ascoltare Mandarine e poi che cerchiamo di capire se è in grado di trasmetterci queste sensazioni.
2: Va bene, va bene.
1: Allora, cogliamo l'occasione ovviamente per parlare di live, perché ovviamente Mandarine non è il primo nella storia che cerca appunto di tramutare in esperienza quello
2: il
1: che
2: vino.
1: È un concerto. Col vino ci è riuscito bene,
3: solo uno.
1: Che tra l'altro quello è un passaggio che dice anche nella canzone Il bar della rabbia, andatevela a recuperare se appunto non la conoscete o se non ve la ricordate. E dicevamo che non è il primo che cerca di tramutare in esperienza quello che è un concerto live, quindi di cercare di utilizzare la sua musica e le sue parole per rendere un'esperienza collettiva. Nella storia grandissimi artisti hanno provato a fare questo e noi proviamo questa sera, ovviamente selezione nostra, a fare una sorta di excursus, no? Di quello che almeno a noi è piaciuto, comunque è rimasto, di esperienze che abbiamo vissuto direttamente oppure che abbiamo letto perché eravamo troppo piccoli o perché siamo troppo vecchi, insomma.
2: Soprattutto.
1: Allora, per esempio, che ricordo io, una delle esperienze, una forse delle prime esperienze, un tentativo che è stato da parte di un artista, in questo caso di una band, di tramutare la musica in qualcosa di un'esperienza collettiva, è stato il Tour Zoo degli U2, che poi, a distanza di credo 20 anni, ci hanno riprovato con il 360 gradi tour. 360 gradi tour, che praticamente cosa c'avevano? Che ho avuto appunto la fortuna di poterlo vedere all'Olimpico a Roma. Era, mi sembra, il 2009.
2: Questo e flex in questo
1: loro,
2: modo?
1: No, perché è uno di quei concerti che rimangono, insomma. Vedere live U2 in un contesto del genere all'Olimpico e in mezzo al palco c'era un artiglio, in inglese è The Claw, praticamente era un artiglio che era stato posizionato in mezzo all'Olimpico. Adesso ci sono tanti altri artisti, Coldplay per primi, che comunque hanno delle pedane, hanno degli strumenti, diciamo, per arrivare al centro della scena, ma nel 2009, quindi 10-15 anni fa, non era proprio così scontato. Posizionavano questo artiglio in mezzo al palco, appunto 360 gradi tour, perché questo artiglio era dotato di un sistema audio, ovviamente, che permetteva a tutti gli ascoltatori, a tutte le persone che fruivano del concerto, che erano lì, di ascoltarlo da tutte le parti. Questo artiglio era enorme. Io mi ricordo ancora l'antenna in cima all'artiglio che usciva fuori dall'Olimpico quando non arrivava al concerto. Dite, ma questo che è? No, era l'antenna è una delle cose che ricordo di più. Infatti, ad ora era alto 50 metri e pesava più di 200 tonnellate. Era un artiglio progettato per essere smontato, caricato nei tir, rimontato nella tappa successiva in pochissimi giorni. Quindi c'era stato anche uno studio pazzesco da parte degli ingegneri per montaggio e lo smontaggio. E praticamente è passato alla storia come il più grande mai costruito come oggetto di scena per una tournée. E quindi direi, se voi siete d'accordo, in onore di U2 e tutto, ascoltiamoci una loro canzone. Secondo me è una bellissima canzone, che era una canzone che, a detta di Bono, hanno praticamente fatto per onorare una grande città che è New York. Questa è City of Blinding Lights.

0: E eccoci tornati dopo questa canzone di lui, dopo che Boschini praticamente ha gestito la prima metà della puntata da solo, cioè come praticamente io e te capitano potevamo andare via.
1: Sì,
0: fa tutto come mi pareva, cioè,
1: potresti sfruttare meglio il tempo che hai a disposizione allora.
0: Mamma mia, che acidità. Comunque Bosche, tornando ai concerti questi, no? Visual che sono un'esperienza, io effettivamente mi ricordo, magari purtroppo non è stato come vedere U2 come
1: niente micro, sarà a livello di U2
0: mai, perché ovviamente Boschini non ha mai raggiunto il massimo sarà,
1: ma sicuro era altissimo questo artiglio, ve lo assicuro. Come mi piacciono gli artigli,
0: poi alti soprattutto. Tornando a noi, un'esperienza simile di visual, direi che l'ho vissuta con i Tool, con il loro live che ho visto a Firenze, dove, conoscendo la musica dei Tool, no? Cioè, voi non amate, ovviamente, però in un ambiente con dei mega schermi, con tutte quelle che sono le grafiche ridondanti collegate alla musica, e praticamente si è trasformato tutto in un momento quasi catartico, come hai detto te, praticamente. Quindi eri totalmente perso durante a seguire la musica, nel loop della musica, con questo visual dallo schermo, che eri completamente assorbito da quello che stavi vedendo e ascoltando.
1: È lo stesso che Conica ascolta la samba e la bossa nova. È incredibile.
0: Io sono ricco di tante sfaccettature, sono un prisma. E
1: a proposito di copertine, con quella di Pink Floyd,
0: mamma mia, ragazzi, ma questo è calcio champagne. Comunque, tornando a noi, andiamoci ad ascoltare.
1: Allora
0: Tool,
1: potrei,
0: no?
1: Dire Maradona di Mannarino.
0: Oh, vai, fa carichissimo oggi Boscherini. Quindi, mo te sistemo io. Mo ci si va ad ascoltare The Pot dei Tool.

0: Oh, vi è piaciuto i Tool? No,
1: Non troppo.
0: Stanga, ma io ti facevo ascoltatore dei Tool comunque.
2: No, non mi sono mai piaciuti, ma neanche io due, devo essere sincero.
0: Allora, fa tutto come ti pare, anche te. Allora, io, Boscherini, ora sono curioso di sapere di chi ci parla Stanganini.
3: Lasciamogli il suo spazio.
2: Oh. Allora, voi siete andati sulle cose grandi, grandi produzioni, stadi immensi, grande pubblico. Ma non avete capito ancora l'essenza della musica live, è sui piccoli contesti, dove si capisce lì proprio a contatto, pelle a pelle, vis-à-vis con l'artista, che si capisce la qualità di un artista. Io vi racconterò infatti quando nel 2014, l'ho riguardato ora, andai a vedere Flying Lotus a Spoleto al Density Festival, festival tra l'altro clamoroso, di cui sicuramente voi non conoscete l'esistenza, ma non è colpa mia, d'altronde.
0: È il coccinello dell'Italia,
3: del famosissimo Flying Lotus.
2: Sì, sì, Flying Lotus, che è un grande produttore americano di Los Angeles, che ha collaborato con
0: Puma Blue.
2: Con Puma Blue. Con anche grandi rapper tipo Kendrick Lamar, è stato uno degli artefici della rinascita della scena losangelina negli ultimi 15 anni.
3: Ti sei fermato quota 1 citazione, veramente complimenti.
0: Sì, non male.
2: Esatto, allora questo concerto a Spoleto praticamente era il 2014, potete immaginare, erano più di 10 anni fa, quasi 15 anni fa, piazza del Duomo, credo, a Spoleto, piazza piccolina dentro Spoleto, una città, insomma, un paese che conosciamo, medievale.
3: È piccolino Spoleto. Esatto.
0: Sì, proprio piccolino.
2: E c'era questo palco enorme per
0: c'era anche Don Matteo,
2: cioè, di Spoleto,
3: con era fuori scala,
2: con una specie di vetrata fatta di rete davanti dove e dietro l'artista, dove si proiettavano con dei giochi di luce. Ora non sono un
3: erano dietro una gabbia, erano
2: una specie di gabbia in cui si proiettavano delle immagini che diventavano con degli effetti, con questa gabbia 3D, sicché praticamente lui era al centro di questa gabbia con queste immagini 3D. Era uno spettacolo molto bello. Io spero che i nostri ascoltatori ci scriveranno su Instagram per dire che conoscono Flying Lotus.
0: Ma è un precursore di Anima, ragazzi.
2: È un precursore di Anima, praticamente.
3: Sì. Ricordiamo Anima, ricordiamo grande artista, diciamo, non è tra i nostri preferiti, no? Perché comunque fa un tipo di musica elettronica, quindi diversa da quella che forse è più nelle nostre corde. Però Anima ha chiuso l'ultimo festival di Coachella e la sua, diciamo, il valore aggiunto, diciamo, la sua forza è stato quello di inglobare tutto un aspetto visual, un aspetto di effetti visivi con delle materializzazioni in mezzo al palco di ologrammi e giochi di luci che praticamente riescono a trasformare quella musica elettronica in un'esperienza collettiva. Quindi appunto ha chiuso il Coachella in ordine di tempo, è stato ora forse l'ultimo grande festival mondiale, ecco. Quindi
2: sempre restando in tema
3: italiano, tra l'altro, Anima, sì, tra l'altro italiano, quindi grande italiano.
2: Sempre restando in tema invece i produttori rapper americani, è l'ultimo tour di Kanye West in America, insomma, è stato un'altrettanta innovazione, insomma, è lui che era al centro di questo, sopra questo mappamondo virtuale, insomma, che sembrava un po' essere il re del mondo. C'erano dei riferimenti anche a un anime, se non ho capito male.
0: Cioè, Akira,
2: te che Akira, sei sì, più ferrato.
0: Akira o Akira, non me ne vogliate.
3: Devo dire, non è per niente egocentrico.
2: No,
3: però dice, solo lui sopra la roccia.
0: Ho trovato molti riferimenti a questo, a questa opera giapponese, ma non solo su quello sulla scenografia del palco, ma anche in generale sul modo di vestirsi, nel modo di rappresentare Zine nei video. Quindi forse ho visto questa come si dice, questo paragone, forse è qualcosa che è rimasto di base, no?
3: Che tra l'altro diciamo ad ora forse una delle date che sono state più significative anche come resa visiva e appunto come esperienza collettiva del tour di Ye sono state le tappe che ha fatto la Sphere di Las Vegas, no? Quindi location che si presta
2: che
3: moltissimo, sì, che ha quella componente tecnologica innovativa, quindi architettonica, che diciamo è un perfetto valore aggiunto a quello che è la musica e le sensazioni dell'artista, no?
2: Tra l'altro la Sphere è stata inaugurata
3: dai U2
2: per appunto tipo 2 mesi,
3: sì,
2: di fila hanno suonato.
3: C'avevano, come le chiamano, le residence della Sphere, erano le loro. tra l'altro i due precursori su questo, come quando, non so se vi ricordate, uscì iTunes sui sistemi operativi dell'iPhone, e praticamente la gente si svegliò e il giorno dopo c'avevano nella libreria caricato in automatico l'album No Line on the Horizon, se non sbaglio, degli U2, e quindi ci fu un'insurrezione mondiale, perché c'erano chi amava gli U2 e erano contentissimi di trovarlo nel telefono, chi dice chi mi ce l'ha messo
0: U2. Ragazzi, gli U2 loro, perché questo gli hanno i quadrini, vanno
3: sì,
0: dappertutto.
3: Comunque questo è
0: poi secondo me troviamo anche la sera della pasta asciutta alla fratticciola.
3: Ma per Resident, sono stati dei grandi innovatori,
0: no? Della pasta asciutta.
2: Bono ha sempre trovato il modo di vendere i suoi dischi in un modo o nell'altro, bisogna dirlo.
0: E non solo quello. Comunque Boscherini, no, Boscherini, Stanganini, scusate, ma ci fa ascoltare qualcosa di questo White Lotus, White
2: Flying Zombie. Lotus, mettiamo Never Catch Me.

0: Bello sto pezzo, guarda, mi fa manca quasi quasi il Puma Blu, ragazzi.
1: Un po' di freschezza finalmente in questa trasmissione.
2: Quando ho comunicato dalla regia che abbiamo perso l'unico ascoltatore dopo questa
0: disarcionato la radio dalla macchina.
1: E mentre ascoltavamo quella traccia, invece mi è venuto in mente che io ho visto anche i Muse all'Olimpico nel tour di Uprising, mi sembra. I Muse che comunque hanno fatto un po' della esibizione live, la tecnologia live, anche un po' la loro forza,
2: il loro marchio di fabbrica.
1: In quell'occasione, tra l'altro, registrarono un DVD. Ai tempi si registravano ancora i DVD live, era proprio un cimelio. E anche lì, sì, effetti speciali, comparsate, e un drone che lanciava i soldi in una canzone, non mi ricordo quale canzone. Comunque era, per l'epoca, era uno spettacolo molto, molto avanti.
0: E effettivamente mi ricordo nel 24, quando siamo andati in viaggio di nozze con la Giulia, siamo andati a vedere il concerto a Wembley dei Green Day. È stato uno spettacolo devastante, non solo perché ovviamente Wembley è sempre Wembley, ma anche perché, essendo il concerto, poi Gabriele te le viste le foto, essendo il concerto di anniversario per sia Dookies che American Idiots, se non sbaglio 30 anni di Dookies e 20 anni di American Idiots, dietro c'era tutta la scenografia dove riproponevano quello che era la copertina dell'album. Quindi Dookies, non so se ve lo ricordate, la bomba atomica, no? Che esplode col camionino che guida l'aereo, che scappa e esplode la città. Dietro c'era sto mega gonfiabile completamente che riempiva tutto il backstage del palco con tutto quanto, le cose che esplodevano, le fiamme. E a un certo punto, durante l'album di Dookie, perché fondamentalmente Green Day hanno fatto un mega concerto, tutto l'album di Dookie e tutto l'album di American Idiot, da qualcuno da parte del backstage ha cominciato a camminare tra la separazione tra il pit e l'altra gente sul prato, esatto, con l'aeroplano di Dookie che volava a palloncino. A un certo punto ha fatto partire anche le bombe sotto forma di palloncino. Comunque esperienza veramente che ti segna, bellissima, fantastica. Comunque io mandiamo un altro pezzo di qualcuno di questi gruppi che abbiamo nominato.
2: Io manderei Muse, che è uscito da poco, starà per uscire un nuovo album che probabilmente porteremo, sarà soggetto a recensione. Dovrebbe uscire il prossimo mese, luglio, non so, non mi ricordo. Sbagliare. E il singolo è già uscito, però potremmo ascoltarci Be With You.

0: Allora, bentornati dai Muse. Stanganini, dove ci possono ascoltare i nostri ascoltatori?
1: Siamo su Radio Incontri in Blu FM 88.4 92.8, oppure in streaming sul sito www.radioincontri.org. Okay. Nelle macchine auto, nelle auto possono ascoltarci anche in DAB.
2: Ma elettriche o a gasolio?
1: Basta che siano nuove, che abbiano la radio DAB.
0: Ok, perfetto. E di cui vogliamo parlare un po'? Di copertine di album, che Moschinini si è innamorato talmente tanto di della copertina di Peaches dei Black Keys, che non fa altro che guardare copertine degli album, ma sia nuove che vecchie, cioè è diventato
2: perché secondo me, non so la detta mia, ma la copertina dell'album è fondamentale. Ora forse un pochino meno per la fruizione dell'album stesso, ma
1: molto meno,
2: ma quando veramente veniva acquistato l'album o il CD, comunque i vecchi vinili, era fondamentale, perché veniva acquistato, veniva acquistato in un negozio fisico, e la prima cosa che uno vedeva, che forse, vabbè, chi conosceva già l'album, l'artista o la band, andava diretto, però l'album, la copertina era quella che faceva, diciamo, era la prima impressione.
1: Era come l'insegna di un negozio.
2: Era come l'insegna di un negozio. Doveva immediatamente raccontare il contenuto dell'album, doveva immediatamente essere visibile, forse anche essere più visibile rispetto ad altri, no? E quindi alcuni artisti, chi più e chi meno, hanno giocato su questa visibilità delle copertine.
0: Pensa soltanto alla copertina di Led Zeppelin 1.
2: Esatto.
0: Che cosa c'è? Gruppo Led Zeppelin, c'è lo Zeppelin che esplode, sì. E quanto ti descrive lo Zeppelin che esplode, la sonorità forte e carica e carismatica che poteva essere quella delle Zeppelin quando è uscito quell'album. Era proprio un'esplosione.
2: Ricordiamo agli ascoltatori, che magari non tutti lo sanno, ma lo Zeppelin era un dirigibile.
0: Un dirigibile, si è utilizzato anche durante il periodo della prima guerra mondiale, poi smesso di utilizzare per fragilità.
2: Il rapporto costi-benefici, perché costava tanto, era lentissimo.
0: Era che potevano succedere.
2: Però, tra l'altro, un moto velivolo, come si può considerare, estremamente affascinante.
0: Sì,
2: tutti i film fantasy, i giochi fantasy che sono venuti in futuro hanno comunque attinto all'immaginario del dirigibile.
0: Tutto l'immaginario steampunk c'è sempre dirigibile.
2: Esempio di un'altra bellissima copertina, forse una delle più famose nella faccia della terra, e non solo, che magari

0: un'interrogazione.
1: Un'interrogazione.
2: C'è una copertina bianca in cui c'è una banana stilizzata in perfetto stile pop art fatta da Andy Warhol.
0: Bellissimo.
2: È passata la storia. Quindi quando un album, appunto, una copertina di un album riesce a consacrare un periodo storico, un gruppo, è diventata famosissima.
0: Completamente d'accordo. Perché non ci andiamo ad ascoltare qualcosa per i nostri ascoltatori?
2: Io attingerei direttamente da Velvet Underground e Nico.
0: Vai, spara.

0: Che pezzone, Boschini, che pezzone.
1: Mamma bellissimo. Mia. Che
0: grazie
1: ricordi.
0: Grazie Stanganini per averci fatto ascoltare questo gran pezzo.
1: Grazie, capitano.
2: Prego, prego.
1: Possiamo riallacciarci al discorso appunto della copertina di Vendetta Underground e Nico. Con un'altra celeberrima direi copertina, è quella di Sticky Fingers del 1971 dei Rolling Stones, sempre disegnata
0: da buon Andy
1: Warhol, e c'è una storia bellissima dietro alla copertina, perché appunto Mick Jagger si rivolse a Andy Warhol dicendo che voleva disegnare questa copertina. Lui immaginò appunto in maniera provocatoria, perché erano gli anni 70, perché si trattava di Factory e per tanti altri motivi, immaginò di mettere praticamente l'immagine di un jeans con il pacco in vista sulla copertina di Sticky Fingers. E le prime versioni di questa diciamo copertina non erano bidimensionali, ma erano tridimensionali, perché appunto c'erano una zip che era una vera zip che poteva essere tirata giù e si intravedeva sotto lo slip. All'epoca si pensava che era lo slip di Mick Jagger, quando in realtà era la foto, quindi lo slip e il relativo pacco erano di Joe D'Alessandro, che era una celebre superstar che frequentava la Factory in quell'epoca. Però che successe? Successe che la zip vera e la tridimensionalità di quell'album causava dei problemi ai vinili, soprattutto nel trasporto, quindi nelle spedizioni, e le zip toccavano il vinile che veniva graffiato e non poteva suonare bene, e quindi la sostituirono con una versione bidimensionale.
0: Che peccato.
1: Sì.
0: E ricordiamoci inoltre che nel periodo in cui è stato fatto questa copertina, no, e anche lo stesso titolo dell'album, si riallaccia un po' a tutto quel periodo storico in cui sia il cinema horror che porno, perché esisteva, era visto, stava irrompendo un po' nello scenario, quello un po' più di cultura, di rottura della beat generation, no? In quanto non è sempre stato visto come un qualcosa che dovesse essere gore, non, da non guardare, e che rappresentasse ciò che le persone, anche le mentalità, quella più puritana americana, non voleva vedere, nonostante l'esistenza poi dei cinema che mandavano a luci rosse e i cinema, no, che mandavano i film horror, no, le grindhouse, a cui poi si rifà anche lo stesso Tarantino con Rodriguez, quando rifecero tutto grindhouse, tutti i loro film.
1: Sì, però era
0: quindi
1: come...
0: ti chiama un po'.

0: dichiarare tutto... il mondo della notte nel giorno.
1: Esattamente, dove tutto quello che era stato anche le stesse canzoni poi di Lou Reed, ma gli stessi Stones, insomma, rottura totale, ovvero questo è un mondo che esiste, è un mondo che ovviamente tutti conoscono, però che tutti quanti allo stesso tempo vogliono nascondere, e quindi che aveva una forte voglia di riaffermare se stesso, affermare nel senso esisto e datemi la dignità di esistere senza dovermi per forza farmi rappresentare come una cosa di terza fascia, di serie C che non nessuno deve guardare. Io direi di andare ad ascoltare un pezzone dei Stones tratto da Sticky Fingers
0: 1971
1: e Brown Sugar.

0: torniamo un po' in Italia dopo questo giro del mondo. Perché
1: capitano, ti abbiamo fatto ascoltare un po' di vecchio rock. Eh?
0: Un po' di vecchio rock, finalmente.
2: Mi ha fatto ascoltare White Flying Puma.
0: Ci siamo dovuti riprendere. Dicevamo, in Italia in realtà non c'è mai stata una grande tradizione, forse per le copertine particolarmente innovative o sgargianti.
1: Anche se mi viene in mente gli 883.
0: La dura legge del gol.
1: E quella è anche quella, no, la donna al sonno del grande, che era un fumetto.
0: È vero? È sempre il grande classico che citiamo ogni volta, tra i ragazzi morti con Davide Toffa, hanno fatto sempre le loro copertine super paurose. E, ultimamente Lucio Corsi si fa disegnare copertine dalla mamma, se non
1: dalla
0: sbaglio.
1: Esatto.
0: È un immaginario anche comunque molto coerente con le canzoni di Lucio Corsi, ci stanno bene, si vede che disegna una persona che lo conosce bene, intimamente, bisogna dirlo.
2: Quadri che tra l'altro possono essere visti tranquillamente al ristorante della nonna, perché semplicemente la appende lì la mamma. Sì. Esatto.
0: Quando facciamo una cita al ristorante di Lucio Corsi?
2: Sarebbe da farsi, anche se mi hanno detto, ora speriamo che, non per lui, però dopo Sanremo dice che era tipo esplosa di gente che facevano lì il, magari adesso un po'
0: l'hype è un po' passato,
1: che tra l'altro è alle porte della Castiglia della Pescara.
2: Sì, non lo so, ma era praticamente diventato impossibile trovare un posto per andarci a mangiare, perché la gente ovviamente è impazzita, era lì tutto giorno, notte e giorno, solo per andare a mangiare lì.
0: Se la mamma di Lucio Corsi ci sta ascoltando, che ci vuole invitare, noi siamo pronti.
2: Si magna, eh?
1: Il nostro capitano vola altissimo.
0: E comunque credo che sia arrivato anche il momento di salutare.
2: Penso di sì, ragazzi.
0: Ci vediamo venerdì, fra due venerdì, con i dischi che sono usciti a giugno, la prima puntata di luglio. Siamo già arrivati a luglio.
1: C'è una bomba carichissima.
0: Immagino. Dischi estivi, è solo dischi estivi. Chi porta cose noiose non entra in studio.
2: No, fuori.
1: Comunque il disco estivo è estremamente soggettivo. La dichiarazione potrei motivarti.
0: Questa dichiarazione vuol dire che tu non entri in studio. Esatto. Non ci sarà. Moscrino non ci sarà.
2: Mi dispiace, ragazzi.
0: Se qualcuno vuol provare l'ebbrezza di registrare con me, Giacomo, ce lo scriva su Instagram. Dai, un saluto a tutti.
1: Ciao a tutti, alla prossima.
2: Ciao ragazzi.
0: E vi lasciamo con Cosa faremo da grandi di Lucio Corsi.
3: C'è un mistero in ogni giorno che comincia, dopo una notte che finisce. Io non ho mai capito di che cosa sono fatte le conchiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade. Probabilmente sono state fatte a mano da un uomo

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.

0: crisi diplomatica tra Italia e Stati Uniti dopo le parole di Trump. Giorgia Meloni mi ha implorato per fare una foto insieme. A stretto giro la risposta della Premier, dichiarazioni inventate, sono allibita la vicinanza di Mattarella e il sostegno bipartisan. La firma c'è, ma la tenuta dell'intesa USA-Iran naviga a vista. In Libano Israele e Hezbollah concordano un cessate il fuoco, ma Tel Aviv spara ancora. Secondo giorno della maturità, oggi lo scritto diverso a seconda dell'indirizzo di studio. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, crisi diplomatica tra il nostro paese e gli Stati Uniti dopo il nuovo attacco di Trump alla Premier Meloni. Augusto Cantelmi.
1: Nel corso della seconda giornata del vertice europeo a Bruxelles piombano improvvise le parole di Trump nei confronti della presidente del Consiglio Meloni. In una conversazione telefonica alla 7 il presidente degli Stati Uniti racconta come due giorni fa nel summit in Francia Meloni lo avrebbe implorato a fare una foto con lui. Mi ha fatto pena e l'ho fatta. Parole che scatenano la durissima replica di Meloni.
2: Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Uno scontro destinato ad avere pesanti ripercussioni nei rapporti tra Italia e amministrazione americana. Il ministro degli esteri italiani annulla la partecipazione ad un convegno a Miami. Solidarietà Meloni da tutti i vertici istituzionali, a cominciare dal capo dello Stato Mattarella, che ha chiamato telefono la presidente del Consiglio. Solidarietà dai partiti di maggioranza, ma anche di opposizione. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Un'esima frizione dunque internazionale scatenata dalle parole di Trump, l'opinione di Antonio Di Bella.
3: Bisogna pensare che quando Trump parla ai giornalisti si rivolge in particolare e soprattutto all'elettorato americano. Vuol dire loro che disprezza gli europei, che risparmierà denaro non difendendoli più con le armi e estraendo profitti con dazi punitivi, cercando in questo modo di riconquistare quel voto a novembre che rischia di sfuggirgli per guerre che aveva promesso di non fare. Bernard-Henri Lévy scrive su Le Point che chi si allea con Trump prima o poi conosce sempre tradimento prima, umiliazione poi. È quello che ha sperimentato Giorgia Meloni, seguendo però il destino di tanti altri leader, da Merz a Starmer, da Zelensky fino da ultimo a Netanyahu. Impossibile costruire un ponte tra Stati Uniti ed Europa, come voleva fare Meloni. L'Europa deve fare da sé. Un'Europa che fino a ieri aveva un alleato americano forte e leale, ma da oggi è più sola.
0: L'attacco alla Premier Meloni è l'ennesimo sferrato dunque da Trump agli alleati europei. Federico Plotti.
4: Pazzata via con una telefonata del presidente americano la riconciliazione con Giorgia Meloni. Non è la prima volta che accade in quest'ultimo periodo, a dir poco turbolento, in cui i rapporti tra Stati Uniti ed Europa, compresa l'Italia, sono scesi ai minimi termini. Meloni non ha coraggio, sono deluso da lei, aveva detto solo qualche settimana fa il capo della Casa Bianca, commentando la posizione neutrale del nostro paese sulla guerra in Iran. Ma ce ne sono state per tutti. Il cancelliere tedesco Merz non capisce niente, non sa quello che dice, il presidente francese Macron è succube della moglie e si sbaglia sempre, il premier britannico non conta niente, non è come Winston Churchill, così il capo della Casa Bianca definiva nel marzo scorso Starmer, che si era rifiutato di concedere le basi inglesi sempre per la guerra in Iran. E poi tutta la battaglia commerciale innescata da Washington contro il vecchio continente, con dazi per tutti. Il tycoon non ha risparmiato nemmeno il Papa, definendolo debole e incapace in politica estera, senza dimenticare gli show nello studio ovale, come l'umiliazione in mondovisione del presidente ucraino Zelensky. Federico Plotti, linea allo studio.
0: USA-Iran salta l'incontro a Lucerna tra le delegazioni dopo la firma del protocollo d'intesa. Massimiliano Cochi.
5: La riapertura dello stretto di Hormuz dopo la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Iran non è durata neanche 24 ore. Teheran ha infatti annunciato nuove procedure per attraversare quel tratto di mare che è una delle rotte commerciali più importanti del mondo. Ogni nave dovrà essere autorizzata, un modo per Teheran di ribadire la propria sovranità sullo stretto. Le tensioni tra Washington e Teheran stanno risalendo, tanto che il negoziato per mettere a punto i dettagli del memorandum, che doveva tenersi in Svizzera, è stato rinviato a data da destinare. fermarsi. Non c'è nessuna urgenza di incontrare i negoziatori americani, ha fatto sapere il regime, rispondendo a Trump che sui social aveva scritto: gli iraniani sono disperati, il regime è finito. Come era prevedibile, dunque, il percorso che, dopo la firma del memorandum, dovrebbe portare ad un accordo di pace definitivo, comincia in salita, anche a causa delle tensioni sul confine libanese con Israele ed Hezbollah, che continuano a colpirsi reciprocamente. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: E come detto, a frenare gli sviluppi del processo di pace, gli attacchi israeliani in Libano, da Gerusalemme, la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
6: 150 raid in meno di 24 ore con un bilancio di 47 morti e 97 feriti. Raid che sarebbero continuati, secondo fonti libanesi, anche dopo l'annuncio americano di un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah in vigore dalle 15 italiane di oggi. Il primo ministro israeliano plaude via social all'esercito, proprio come aveva ordinato, scrive Netanyahu, senza menzionare lo stop ai bombardamenti e tantomeno il ritiro dal territorio libanese occupato. Resteremo fino a quando non sarà garantita la sicurezza dei nostri confini, ha detto in tarda mattinata Netanyahu. Dopo una notte di fuoco, in particolare in area di Nabatie, dove un drone di Hezbollah ha ucciso 4 militari israeliani, tra cui un comandante. Hezbollah ha fatto sapere che rispetterà il cessate il fuoco se lo farà anche Israele, un copione visto troppe volte che mostra quanto la questione libanese sia diventata decisiva per far saltare il banco dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Un accordo indigesto per la maggioranza degli israeliani. Donald Trump è crollato nel consenso e che mette in difficoltà il governo di Netanyahu a pochi mesi dalle elezioni. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
0: Ed ora la guerra in Ucraina, tensioni per la scelta del negoziatore europeo. Vito De Torre.
7: L'Unione Europea deve prepararsi al momento in cui inizieranno i negoziati di pace fra Russia e Ucraina. Lo ha dichiarato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Nelle ultime ore si è parlato della possibilità che il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa rappresenti l'Unione ai futuri colloqui. Un'ipotesi che però ha suscitato perplessità soprattutto in Francia e Germania. Lo stesso Costa ha chiarito che l'Unione non intende svolgere un ruolo di mediazione ma restare al fianco dell'Ucraina. Sulla stessa linea Emmanuel Macron. Gli europei dovranno essere presenti ai negoziati perché in gioco ci sono gli interessi del continente, ma non come mediatori. Più prudente il cancelliere tedesco: prima bisogna avviare il negoziato, poi si deciderà chi parlerà a nome dell'Europa. Il 14 luglio a Parigi si riunirà la coalizione dei volenterosi. Da Mosca intanto il Cremlino avverte: l'Europa sbaglia se pensa di poter trattare con la Russia da una posizione di forza. Vito De Torre, linea allo studio.
0: Torniamo in Italia con la seconda giornata degli esami di maturità 2026, con la prova scritta diversa per ogni indirizzo di studio. Amelia Cartia.
8: Seconda prova stamattina alle 8.30 per i più di 527.000 studenti chiamati ad affrontare l'esame di maturità. Oggi è stata la volta delle discipline caratterizzanti l'indirizzo di studio. Latino per i licei classici, con una versione tratta dall'istituzione oratoria di Marco Fabio Quintiliano. Matematica per i licei scientifici, impiegati con 8 quesiti, ognuno dei quali chiedeva di applicare i calcoli a problemi reali, dai prelievi nel lago di Bracciano al terremoto del Friuli del 1976. E ancora lingua inglese per il liceo linguistico, scienze umane al liceo delle scienze umane, economia aziendale per gli istituti tecnici con indirizzo economico. 6 le ore a disposizione per svolgere la maggior parte delle prove, 18, ma distribuite in 3 giorni, quelle spettanti ai maturandi dei licei artistici. A partire dalla settimana prossima sarà il momento degli esami orali, per i quali il calendario la scuola. Tra le novità annunciate per quest'anno, il peso del voto in condotta e la bocciatura assicurata per chi sceglie di fare scena muta davanti alla commissione. Amelia Cartia, linea allo studio.
0: Caldo e afa avvolgono l'Europa occidentale, in Italia temperature in aumento in questo fine settimana. Antonella Mazza Teruel.
9: Caldo in aumento almeno fino a fine mese, secondo le previsioni meteo. Da domani intanto il bollettino estivo del Ministero della Salute alza per 8 città su 27 monitorate il massimo livello di attenzione. Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti, Torino, che per i cittadini significa fare attenzione ai cibi, seguire un'alimentazione leggera, bere acqua e liquidi ed evitare di uscire di casa nelle ore più calde. Indicazioni rivolte soprattutto ad anziani, bimbi piccoli e persone fragili. Adottate inoltre da alcune regioni, tutte del centro-nord, ad eccezione della Puglia, provvedimenti per tutelare i lavoratori esposti al sole nella stagione estiva, che nel prossimo fine settimana, per l'anticiclone africano, farà salire lungo la penisola le temperature oltre i 35 gradi. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Minori più online d'estate, l'associazione Meter lancia una guida con 10 consigli per proteggerli nel mondo digitale. Giorgia Bresciani.
10: Vacanze, scuole chiuse e clima estivo sono una gioia per i nostri ragazzi, ma con tanto tempo libero possono aumentare la permanenza online e le occasioni di contatto con sconosciuti negli ambienti digitali. Per supportare concretamente le famiglie in questo periodo, l'associazione Meteor ha lanciato oggi la guida Estate Responsabili, 10 consigli per proteggere i minori nel mondo digitale. Uno strumento pratico per accompagnare i genitori, educatori e gli stessi minori verso un'esperienza online consapevole. Attenzione ad esempio a non pubblicare foto in costume o intime dei bambini, a configurare in modo restrittivo la privacy, a monitorare chat e messaggi dei giochi online e piattaforme come Roblox, dove il rischio di adescamenti è molto elevato, e se si viene in contatto con contenuti sospetti vanno segnalati tempestivamente, ricordando che l'adeguato accompagnamento degli adulti è fondamentale nel momento in cui vengono meno la scuola e altri presidi educativi. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Tutto pronto a Pavia, ma anche a Sant'Angelo Lodigiano per la visita di domani del Papa. Leone arriverà nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino nel primo pomeriggio, primo pontefice agostiniano. Il Papa celebrerà la messa nella cattedrale. Raffaella Frullone ha intervistato Monsignor Corrado Sanguinetti, che è il vescovo di Pavia.
11: Spero che tante persone possano vivere questo momento, che è un momento certamente di fede, di preghiera, ma anche un momento un po' di festa, di gioia, e per questo io ho invitato tutti a venire, nel senso, a parte le due piazze dove i posti chiaramente sono limitati, ci saranno diversi altri spazi dove invece si può venire senza pass, dove il Papa potrà essere visto, ascoltato, e quindi, come dire, io spero che sia davvero una bella giornata in tutti i sensi, nel senso una giornata che lasci una traccia solo di fede, di conferma nella fede, anche l'incoraggiamento a vivere oggi il Vangelo e a testimoniarlo, e lascia anche un messaggio di speranza a tutta la città.
0: Accelerano i prezzi delle case italiane. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel primo trimestre dell'anno l'indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento sale dell'1% rispetto al trimestre precedente, ma del 5,2% nei confronti dello stesso periodo del 2025. Mondo del calcio in lutto: è morto stanotte a 58 anni dopo una lunga malattia l'ex attaccante del Livorno Igor Protti. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'ultimo messaggio pubblicato dalla famiglia è lasciato proprio da Protti, che nella sua carriera ha giocato anche con Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. È tutto per questa edizione delle 18. Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.

0: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
1: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Eccoci alla nostra Fontana del Villaggio e Carla Rossi è al microfono. Si è svolto il 16 giugno presso l'auditorium della scuola primaria Umberto Morra di Camucia un incontro significativo per presentare il progetto SLIN senza lasciare indietro nessuno, un progetto di accompagnamento al lavoro per persone con fragilità. Capofila il comune di Cortona. È stato un incontro con le aziende, le associazioni, gli enti del terzo settore del territorio e tutti sono stati invitati alla presentazione dei percorsi di accompagnamento al lavoro rivolti a persone in condizioni di fragilità. Un'occasione per costruire una rete locale, attivare tirocini, percorsi di inclusione, generare valore per le persone e per la comunità. Un incontro rivolto a tutte le aziende, le associazioni, gli enti del terzo settore del territorio, ma rivolto anche a chi crede nel valore dell'inclusione, della responsabilità sociale, a chi vuole creare opportunità concrete di lavoro. Un incontro che ha permesso di conoscere il progetto, di comprendere come attivare tirocini, di confrontarsi, di creare connessioni. Fare rete significa creare opportunità. Questo progetto è finanziato nell'ambito del PRFSE 2021-2027 con un importo di 550.574,53 euro. È un progetto che ha durata di 36 mesi, quindi fino al dicembre 2027. Il progetto interessa tutti i comuni della Val di Chiana e i loro servizi sociali, interessa le ASL e Cortona è, come ho già detto, capofila. Questo è il saluto del sindaco Luciano Meoni, comune di Cortona, capofila. Prego.
2: Grazie dottoressa Quintilli, buonasera a tutti, grazie innanzitutto per l'invito, ma grazie a tutti coloro che hanno messo impegno, hanno collaborato a questo progetto, quindi a tutti gli uffici delle politiche sociali, al nostro ufficio, a tutti gli assessori e sindaci, ma un grazie anche alle associazioni di categoria, vedo Confartigianato, Confcommercio, CNA, a tutti coloro che si sono messi a disposizione. SLIN significa appunto senza lasciare indietro nessuno. È un tema molto caro, credo, a tutti gli amministratori e si parla di inclusione. Molto spesso basta andare nei social o accendere la TV che la parola inclusione è nella bocca di tutti, poi dopo finisce dopo un secondo come la neve al sole. Qui invece siamo a dei fatti concreti, siamo passati dalle parole appunto ai fatti, con un progetto che mira, e qui ringraziamo ancora una volta gli imprenditori, le aziende che hanno aderito ma che vorranno anche aderire nei prossimi mesi per far sì che chi è meno fortunato di noi possa avere un ingresso nel mondo lavorativo. Io non sono un medico, è noto, ma credo che non c'è terapia migliore di inserire queste persone, questi ragazzi nel mondo del lavoro, dove possono fare aggregazione con gli altri, ma possono anche aumentare l'autostima. Quindi nella vita faccio l'imprenditore, ho seguito anche realtà importanti e quindi ho visto con i miei occhi quello che succede quando arriva una persona che, ahimè, ha dei problemi e che nel mondo del lavoro, non dico che vengono risolti tutti, ma che almeno lo spirito di questa persona aumenta appunto, come dicevo in premessa, l'autostima, aumenta il carattere. Insomma, facciamo sicuramente un'operazione buona, di cuore. E questo per noi è molto importante, perché a volte non ci rendiamo conto di quello che sta succedendo intorno a noi. Ecco perché bisogna accelerare e valorizzare più i nostri uffici, le persone che lavorano nell'ambito sociale, chi è vicino appunto alle persone più deboli. E pertanto vorrei ringraziare anche il direttore del distretto, il dottor Francini, tutta l'azienda per essere qua. Questo progetto viene portato avanti con l'auspicio che gli imprenditori, che peraltro possono avere anche, tra virgolette, intendiamoci, degli sgravi fiscali rispetto ad altre risorse umane, possano mettersi a disposizione non dico nostra, ma a disposizione delle persone che veramente hanno voglia di includersi, di integrarsi. Quindi io credo che oramai il livello imprenditoriale del nostro tessuto produttivo di tutta la Val di Chiana sia salito negli ultimi anni di livello rispetto a anni passati, che le nostre aziende sono aziende sempre più tecnologiche, quindi forse meno fatica e meno manodopera, ma più tecnologia, e questo credo che possa facilitare anche alcune persone che magari hanno problemi particolari, che però possono essere incluse e quindi valorizzate. Pertanto credo che dobbiamo essere tutti orgogliosi, andarne veramente fieri, auspicando che questo rapporto tra imprenditoria, istituzioni e mondo del sociale possa essere sempre più ricco, non solo di questo progetto ma anche di altri progetti futuri, perché questo è quello che vorremmo tutti e credo che questo ci faccia veramente un grande onore. Un grande onore ai comuni che partecipano alla conferenza, che sappiamo bene siamo 5 comuni della Val di Chiana, di cui appunto abbiamo relazioni molto, molto importanti, continue, giornaliere, tra uffici, tra assessori, tra sindaci, ci sentiamo. Questo supera ogni steccato ideologico, perché credo che quando si parla di sociale tutti quanti mettono il proprio impegno. Questo ci fa molto piacere, quindi io come presidente della conferenza vi ringrazio di cuore, ringrazio tutti i presenti, tutti coloro che non sono potuti venire, ma tutti gli amministratori e soprattutto tutti coloro che hanno lavorato, gli uffici soprattutto, alla riuscita appunto dello SLIN. Grazie a tutti e buon proseguimento.
3: Passo adesso la parola per un approfondimento ulteriore all'assessore alle politiche sociali del Comune di Cortona.
4: Grazie. Benvenuti a tutti, io veramente vi ringrazio e vorrei farlo personalmente, perché l'importanza di questo incontro sta dentro la parola, no? Quindi senza lasciare indietro nessuno. Quindi avere qui tante rappresentanti sia del terzo settore che delle aziende è sicuramente una grande risposta per noi. Il progetto sicuramente ha un'importanza sociale incredibile, perché come sottolineavano il sindaco prima e i miei colleghi poi, prevede sicuramente questi percorsi formativi per queste persone che in un certo qual modo si sono trovate in difficoltà a un certo punto della loro esistenza, e questo è fondamentale e viene riconosciuto senz'altro il valore anche da un punto di vista sociale e personale, quindi l'inclusività ma anche la sicurezza in se stessi. Il lavoro nobilita l'uomo e questo non ce lo dobbiamo dimenticare, e soprattutto quando si parla di persone che hanno perso anche un po' la speranza. Il mio auspicio è quello che tante ADE possano aprire le loro porte a queste persone, perché in tanti, quasi tutti i casi, queste persone hanno tantissimo da offrire e a volte il pregiudizio porta ad escluderli. Chiedo personalmente uno sforzo a tutte le aziende che vorranno accoglierli, perché questi percorsi sono fondamentali nella loro esistenza, ma anche sicuramente nella crescita dell'azienda stessa o comunque dell'ente che li vorrà accogliere.

Proseguiamo con la nostra fontana del villaggio. Vi presentiamo un post di Mosaico di Pace, quel mondo nascosto della pace, di Tonio Dell'Olio. Mentre la guerra e la firma dopo la guerra occupano le prime pagine con il loro carico di morte, di devastazione, esiste un'altra Italia, un altro mondo che operano spesso nel silenzio, sono le reti di volontari, le associazioni, gli oratori, le università, le amministrazioni locali e le società sportive che scelgono di rispondere alla violenza con la solidarietà. Ne sono un esempio i 12 ragazzi di Betlemme che dopo 2 anni di attesa, numerosi ostacoli legati al conflitto, dal 17 al 27 giugno sono accolti a Seregno grazie all'impegno dell'associazione Oasi di Pace, della Polis Seregno, del comune e di decine di volontari. Altri giovani palestinesi verranno ospitati a Lonate Pozzuolo, Prima Lunga e Legnano. Per 10 giorni condivideranno l'oratorio estivo, le attività sportive, una partita di calcio, una visita a San Siro, piccole cose. In realtà gesti che restituiscono normalità a chi cresce all'ombra della guerra, di fronte a un linguaggio pubblico dominato da riarmo, deterrenza, nemici. Queste iniziative scrivono un vocabolario diverso, incontro invece che scontro, fraternità invece che odio, cura invece che distruzione. Non risolvono da soli i conflitti, ma indicano una strada. È il tavolo discreto della pace, meno visibile delle bombe, ma infinitamente più capace di generare futuro.

Termina anche oggi la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sulle nostre frequenze 12:06 minuti e 18:15 dopo i notiziari. E potete seguirci se siete in auto, attraverso il DAB, alla lettera I di Incontri. I nostri podcast sono su radioincontri.org, abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

E stiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri

0: Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Incontri in Blu Cortona e benvenuti a questa nuova puntata di Domenica un giorno per te. Siamo giunti alla 12ª domenica del tempo ordinario, che è il periodo dell'anno liturgico che non comprende i tempi forti come Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua. Si articola in 34 settimane e si focalizza sulla vita pubblica e sull'insegnamento di Gesù, come vedrete e sentirete oggi dal Vangelo di Matteo. Siamo al capitolo 10 e adesso leggiamo quello che è il centro della liturgia di questa domenica. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non abbiate dunque paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli». Quindi la frase, direi, che rimane più impressa di questa lettura è: «Non abbiate paura». Perché Gesù dice così? Beh, il mondo ha odiato Cristo, continua ad odiarlo nei suoi discepoli. Le ragioni di questo odio sono sempre le stesse, ragioni che il mondo cerca di nascondere anche dietro falsi pretesti contro l'ordine religioso, l'ordine civile, il bene comune. Ma la vera ragione è sempre un'altra: a causa del nome di Gesù. L'annuncio del discepolo è un annuncio che talvolta inquieta il mondo, fa paura. Il Cristo è venuto senza tanti riguardi, ha fatto una specie di irruzione in una condizione, situazione del mondo che era abbastanza tranquilla, diciamo così. Il mondo ama solo ciò che è suo, ciò che non turba la sua pace, che non smaschera le sue pretese. Il mondo odia i discepoli di Cristo, quelli veri, perché con la loro esistenza lo pongono sempre in questione. Il Vangelo di questa domenica invita invece il discepolo ad avere coraggio. L'espressione «non abbiate paura», che sottolineavo all'inizio, ricorre tre volte e scandisce tutta quanta la lettura. E vengono indicate alcune forme in cui il coraggio si deve manifestare. Il coraggio nella persecuzione, il coraggio di parlare chiaro, il coraggio di non avere mai vergogna di Cristo di fronte agli uomini. E alle forme di coraggio si aggiungono i motivi che devono sostenerlo: la certezza di essere nelle mani di Dio e anche la certezza che gli uomini nulla possono fare per toglierci la vera vita. È un coraggio, come vediamo, che nasce dalla fede e anche dalla libertà. La condizione è di amare Gesù al di sopra di ogni altra cosa. Solo così il discepolo è libero da se stesso, non ha più nulla da difendere e quindi non è ricattabile, ecco. Ma vorrei permettermi un'insistenza. La paura è un sentimento che noi proviamo, tutti gli uomini la provano. In generale la paura viene da pericoli esterni, dalla calunnia o dalla violenza. Ma se può entrare nel cuore dell'uomo turbandolo è perché vi trova un punto di appoggio. La paura entra nel profondo se si è ricattabili, se qualcosa ci importa più della causa di Gesù. E questo qualcosa può essere la vita, anche se più spesso si ha paura per molto meno. Ma ora che Gesù è risorto, non c'è più ragione di avere alcuna paura, persino la morte è vinta. Quindi di che cosa aver paura? Neppure della forza del peccato, che pure è una forza profonda. Ce lo dice San Paolo in quella che è la seconda lettura di questa domenica. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia da solo un uomo, che è Gesù Cristo, e si sono riversati in abbondanza su tutti. È la lettura della lettera ai Romani. Il peccato, dunque, cari amici, è grande, sì, pervade ognuno di noi, sembra che domini ogni cosa, ma la grazia di Dio è più forte dello stesso peccato. I santi della prossima settimana, settimana che va dal 21 al 27 di giugno. Il 21 giugno festeggiamo San Luigi, il 22 giugno Sant'Albano, il 23 San Lanfranco, il 24 San Giovanni Battista, il 25 San Guglielmo, il 26 San Rodolfo e il 27 San Ladislao. Ma oggi parliamo di San Giovanni Battista, che si festeggia il 24 giugno. Da stirpe di sacerdoti nacque Giovanni, colui che poi sarà il battezzatore, e la sua nascita viene annunciata dall'angelo Gabriele quando i suoi genitori Zaccaria ed Elisabetta erano ormai in età avanzata. Mentre ancora si trovava nel seno materno, Giovanni presagì la presenza di Gesù sobbalzando di gioia in occasione della visita di Maria alla cugina Elisabetta. Anzi, la traduzione letterale del verbo dice ballando di gioia. Giovanni balla di gioia quando entra in contatto con Gesù. La sua missione infatti sarà proprio quella di precursore e preparatore all'avvento del Messia. Egli è colui, dirà Gesù, del quale sta scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia per preparare la tua via dinanzi a te. Giovanni è detto il battezzatore o battista perché con questo atto insegnava a purificare la vita. Egli stesso batteggiò Gesù sulle rive del fiume Giordano. Trascorse la vita a combattere l'ipocrisia, il malcostume. Non venne meno al suo rigore morale neppure quando si trattò di inimicarsi il re, al quale rimproverava la depravata condotta di vita. Inevitabili le conseguenze di questa coerenza furono il martirio e la decapitazione. 66 fra città e paesi italiani l'hanno scelto a patrono. In Roma, alla Basilica di San Giovanni Laterano, è considerata madre sorgente di tutte le chiese del mondo. Buon onomastico allora a tutti i Giovanni, alle Giovanne. Buon onomastico anche per i vezzeggiativi, che sono tanti: sono Gianni, Nanni, Nino, Vanni, John, Johnny, eccetera, e tanti altri. E buon onomastico naturalmente anche a tutti gli altri che portano i nomi che ho appena citato. Auguri! Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni, e vediamo che cosa accadeva nel nostro territorio tanto, tanto tempo fa. Il 21 giugno del 1343 Ranieri Casali, signore di Cortona, raddoppia la pena da infliggere ai guastatori di vigne, orti e alberi fruttiferi. Ordina di fustigare sulla nuda carne gli autori del danno arrecato di notte e di esporre alla berlina legati con catena quelli che lo producono di giorno, oltre naturalmente il risarcimento di danni. Andiamo adesso al 22 giugno 1388. Le armate guidate da Alberico da Barbiano, capitano del comune di Bologna, scese alla volta di Perugia, sconfiggono le truppe inglesi di Giovanni Acuto che si erano accampate nella piana di Borgo San Sepolcro. 23 giugno 1288. Ricorda il Villani che durante la notte un violentissimo temporale si abbatte sull'accampamento fiorentino e senese che sta assediando Arezzo. La furia del vento è tale che baracche, tende, padiglioni et massimamente nel campo dei senesi, che tutte le stracciò il vento e portò via, il quale fu segno di loro futuro male. Evidentemente allude alla sconfitta che due giorni dopo subiranno a Pieve al Toppo. 24 giugno 1020, Guido d'Arezzo, ascoltando nel suo eremo benedettino il canto dell'inno musicale a San Giovanni Battista, trova l'ispirazione della nuova notazione musicale. 25 giugno 1161, l'imperatore Federico Barbarossa da Lodi, dove si trova, assegna con privilegio il castello di Frunzola e la pieve di Buiano in Casentino ai conti Guidi di Poppi e la corte di Faltona all'abbadia di Capolona. 26 giugno 1395, a Castiglione Aretino viene stipulato un contratto tra Uguccio Casari e la famiglia degli Oddi di Val di Pierle, che si impegnano a cedere Pugnano a tutti i territori da loro posseduti e versare 5.000 fiorini per ipotetici danni da loro causati a Cortona. E infine, 27 giugno 1280, il vescovo di Arezzo, Guglielmino degli Ubertini, e il priore di Camaldoli, Gerardo, firmano una convenzione che impegna il vescovo a restituire al priore le corti di Brolio, di Bibbiena, in cambio dell'eremo e del monastero di Fieri sopra Cortona. Ed eccoci giunti al momento della frase da leggere insieme e da meditare. Ho scelto per voi la frase di un importante teologo. Si tratta di Karl Rahner. Ecco, tu vieni, non un passato né un futuro. È il presente che si adempie. Fa che io viva in te, o Dio che vieni. Ed eccoci giunti all'angolo musicale. Oggi ascoltiamo Summer on a Solitary Beach di Franco Battiato. Devo dire la verità che ascolto spesso questa canzone perché l'atmosfera così magica che ricrea mi piace molto. Passammo l'estate su una spiaggia solitaria, questo è l'incipit malinconico del brano. È estate, siamo su una spiaggia, non sappiamo altro, non sappiamo dove ci troviamo e in quale anno, da quanto tempo siamo lì, e non c'è tanta gente, forse nessuno. La spiaggia è solitaria, come dice il titolo. Ecco, sembra che il tempo si dilati, ma poi il testo prosegue con un appello diretto al mare. Gli si chiede di portarci lontano, via via da queste sponde. Summer on a Solitary Beach è un classico della canzone estiva, ma direi della canzone italiana, forse una delle più belle, firmato da Franco Battiato. Fu pubblicato in Italia il 17 settembre 1981 dalla EMI come estratto dall'album La voce del padrone. E con questo brano bellissimo oggi ci salutiamo. Da Romano Scaramucci, un augurio per una buona settimana, ciao e a risentirci.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Ben trovati all'ascolto del GR Valdichiana di oggi venerdì 19 di giugno. In redazione Giorgio Fanelli. Fuggì dopo l'investimento mortale a Terontola, patteggiati 4 anni e 8 mesi. 4 anni, 8 mesi e 26 giorni di reclusione. Questa è la pena patteggiata dall'automobilista che il 29 settembre 2025 investì e uccise sulle strisce pedonali Donato De Carlo, 60 anni, e il suo cane nel centro di Terontola, senza fermarsi a prestare soccorso. La sentenza è stata ratificata ieri 18 giugno dal giudice del Tribunale di Arezzo per il reato di omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso. L'uomo, un 41enne, fu rintracciato dai carabinieri poche ore dopo l'incidente e risultò positivo alla cocaina. Da allora si trova agli arresti domiciliari. La tragedia si consumò lungo via Primo Maggio nel tratto urbano della SR71. La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dall'ingegnere Fabio Canè, incaricato dalla procura di Arezzo, che ha accertato come il veicolo viaggiasse ad una velocità superiore ai limiti consentiti nel tratto urbano. L'impatto fu violentissimo e non lasciò scampo né all'uomo né all'animale. La difesa dell'automobilista, rappresentata dall'avvocato Piero Melani Graverini, ha scelto la strada del patteggiamento, che ha consentito una riduzione della pena. I familiari della vittima, assistiti dall'avvocato Gabriele Zampagni, non si sono costituiti parte civile perché il risarcimento era già stato corrisposto dall'assicurazione. Ora la difesa del 41enne valuterà le possibilità di accedere alle misure alternative alla detenzione previste dalla legge, considerando problemi di dipendenza da stupefacenti. Sabato 27 giugno alle ore 10 sarà aperta e inaugurata la nuova sede della farmacia comunale di Camucia. I nuovi ambienti si trovano sempre in via Sandrelli, a pochi passi dall'attuale sede, che sarà chiusa per consentire le operazioni di trasloco e trasferimento merce dal 22 al 26 giugno compresi. La nuova farmacia comunale è il risultato di un progetto di complessiva riqualificazione dei servizi pubblici di Camucia. L'amministrazione comunale ha effettuato un'indagine di mercato per ottenere la disponibilità di un fondo, da qui il progetto che comprende arredi e strumentazioni di ultima generazione. Nel nuovo ambiente ci saranno 4 postazioni per servire gli utenti, compreso lo sportello CUP, ma anche un laboratorio galenico e 2 spazi per effettuare attività di prevenzione e teleconsulto. La nuova farmacia comunale è concepita con un design che permette miglior comfort per gli utenti e per gli addetti che vi operano. La città di Cortona risulta essere inserita tra le 10 città francescane d'Italia. All'eremo delle Celle arriva una scultura dedicata a San Francesco. L'iniziativa rientra nel programma del Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Il progetto comprende la realizzazione di 10 sculture da parte di altrettanti artisti e artiste italiani ed esteri, che andranno a creare un itinerario per tenere viva l'eredità spirituale e culturale del santo attraverso l'arte contemporanea. Il progetto, come illustrato dal presidente del Comitato Nazionale Davide Rondoni, intende non solo onorare il passato, ma anche ispirare il presente. In questo contesto l'arte diviene ponte tra storia e contemporaneità, trasmettendo valori intramontabili di fratellanza, povertà e rispetto per il creato a una nuova generazione. Affidato a Realizzarte e curato da Francesco Sacchi Tommasi di Etra Studio, Tommasi di Firenze, il progetto presenta le opere di artisti affermati nel campo della scultura figurativa che reinterpretano la figura e i valori di San Francesco, focalizzandosi su temi come l'umiltà, l'amore per la natura, gli animali e il messaggio di pace. Ossaia rivive la vigilia della battaglia del Trasimeno, un fine settimana tra storia, convivialità e musica. Un viaggio indietro nel tempo fino al 217 a.C., alle ore che precedettero la storica battaglia del Trasimeno. Domani sabato e domenica la località dell'Ossaia ospita la vigilia della battaglia Annibale al Trasimeno, un evento che offrirà a cittadini e visitatori l'opportunità di immergersi nella storia del territorio attraverso esperienze, racconti e momenti di condivisione. La manifestazione promossa nel territorio, che conserva ancora oggi il legame con una delle più importanti battaglie dell'antichità, propone un programma pensato per coinvolgere il pubblico in modo diretto. Il programma prenderà il via domani, sabato 20 giugno, con una cena ispirata alla tradizione romana, accompagnata da racconti e suggestioni dedicate all'epoca di Annibale. Sentiamo nell'ordine Francesco Attersi, assessore alla cultura del comune di Cortona, Diego Cavallucci, rappresentante del circolo Arci di Ossaia, e Di Marco Lucarini, promotore dell'iniziativa.
1: Lieti e felici di questa riproposta della battaglia del Trasimeno ad Ossaia, organizzata con tutte le forze locali, ma soprattutto che richiama tantissima gente ormai. Ci sarà una cena romana, una colazione romana e uno spettacolo la domenica sera, quindi una dei giorni intensissima per ricordare questo evento che oltre 2000 anni fa, nel 217 a.C., ha segnato veramente le nostre campagne.
2: Saranno due giorni intensi, due giorni che partiranno già nel pomeriggio di sabato per l'allestimento, ma il primo vero evento è il sabato sera con la cena che ricorderà appunto i sapori e l'ambientazione romana dell'epoca, per poi dopo arrivare alla domenica mattina con una colazione, anche quella con cibi particolari richiamanti i gusti romani, la tradizione dell'antica Roma, che fanno da aperitivo, diciamo così, alla lezione che terrà poi Paolo Gierini guardo a l'intreccio che c'è tra Ossaia e la battaglia del Trasimeno. Dunque, perché abbiamo scelto noi dell'Ossaia di rievocare questa battaglia lì nei nostri territori. Domenica sera avremo uno spettacolo teatrale di Femina Ridens, a ingresso gratuito, tutto ambientato nel viale della Villa del Tebbio, dunque proprio a pochi passi dall'antica villa romana di Ossaia denominata La Tufa.
3: Vorrei solamente ringraziare tutto il paese di Ossaia e le forze che stanno aiutando in questo, perché non è scontato in un paese avere 30-40 persone che si mettono a disposizione e dedicano il proprio tempo libero per organizzare un evento del genere. Vi invitiamo soprattutto a venire per assaggiare il famoso vino romano che l'anno scorso è andato molto a ruba e ci ha fatto un po' conoscere e parlare di noi qui nei nostri territori.
0: Decisamente più giovane la manifestazione e la rievocazione della notte del Conte Baldovino, che inizierà domani 20 di giugno e si protrarrà fino al 27. Quindi si avvicina la notte del Conte Baldovino, dal 20 al 27 giugno Monte Salsavino tornerà indietro nel tempo, rivivendo le atmosfere del 1550. Le interviste, partiamo dal sindaco Gianni Bennati.
4: Manifestazione fondamentale per Monte Salsavino, ormai appartiene, diciamo così, al programma promozionale culturale di Monte Salsavino, è una cosa poi particolarmente sentita anche fra i nostri giovani di Monte Salsavino, quindi è un qualcosa di particolarmente significativo, che ogni anno ha sempre un maggiore sviluppo, ogni anno ha sempre una maggiore importanza e ogni anno coinvolge sempre più gente, soprattutto giovani, che penso che sia assolutamente la cosa più importante, quella di coinvolgere i giovani.
0: Manola Donnini, presidente Proloco, Monte Salsavino.
5: L'occasione storica, come detto, sono 30 anni che si svolge qui a Monte Salsavino per rievocare un evento storico risalente al 1550, quando Monte Salsavino diventa contea. Dal 96 nasce la rievocazione storica, che all'inizio era una sfilata in abiti storici con persone di Monte Salsavino. Poi dal 2012 in poi si è un po' rivoluzionata, in quanto anche sono nati i quartieri storici, sono stati ripristinati, diciamo, e giochi tra quartieri. Sono quattro sfide: il pallone grosso, il caccia di monte, il tiro alla fune e una gara culinaria che si svolge proprio il 27, giorno finale della rievocazione storica.
6: Cerchiamo di fare il bis con tutto l'impegno possibile, non sarà facile, ma ci proveremo.
7: Per provare a togliere di mano il bis a loro e indubbiamente col coltello fra i denti.
8: Penso che siamo pronti in tutti e quattro i giochi, quindi ce la giochiamo.
9: Prontissimi e sono sicuro che quando lo romperemo sarà la vittoria più bella.
0: Erano nell'ordine Giacomo Meloni, capitano quartiere Castiglia, Gianni Renzoni, capitano quartiere Gialta, Andrea Rossi, capitano quartiere Porticciolo, ed infine Mattia Kelly, capitano quartiere San Giovanni, che probabilmente non hanno mai vinto. Domenica 21, ore 19, anello del piazzale Garibaldi di Castiglion Fiorentino, la disputa del palio città di Castiglion Fiorentino fra Rione di Porta Romana, Porta Cassero e Porta Fiorentina. Intanto ci sono i nomi dei fantini, meno quelli dei cavalli già visitati comunque giovedì e già assegnati alle stalle dei contradaioli, però ci sono state delle manifestazioni collaterali che comunque precedono il palio e in una di queste, il Rione di Porta Romana, si è aggiudicata la gara Musici e Sbandieratori edizione 2026, ripeto, del Palio dei Rioni di Castiglio Fiorentino. Il Rione giallo-rosso ha trionfato in quasi tutte le specialità, aggiudicandosi la gara singola, coppia e piccola squadra musici, piccola squadra e grande squadra sbandieratori. Al Rione Cassero invece è andata la specialità grande squadra musici. La soddisfazione di Lucia Casagni del Rione di Porta Romana.
10: Sì, è un risultato incredibile, poi in quasi tutte le specialità, quindi sono molto emozionata e grazie a tutti i ragazzi. Dei ragazzi che sono uniti perché sono amici anche fuori, loro stanno praticamente sempre insieme, quindi il lavoro di squadra è quello che ci ha fatto vincere. È vero, abbiamo una forte aggregazione in questo momento, forse saranno le feste, saranno che insomma Porta Romana si sta bene, quindi benvenuti ai giovani. La dedico a tutti i ragazzi che si sono impegnati tutto l'inverno, veramente, un grande sacrificio così premiato e ripagato.
0: Vi ricordo quello che è stato il programma e quello che sarà per tutta la settimana fino naturalmente alle 19 di domenica sera 21. Allora, ieri giovedì 18 giugno ci sono state le visite veterinarie al centro ippico Serristori alle 16:30. Oggi venerdì 19 giugno, questa mattina visita dei bambini e benedizione dei cavalli presso le stalle dei Rioni, ma alle 9 ci sono state prove a 3 e a 6 cavalli piazzale Garibaldi ore 17:30. Questa sera, domani, sabato 20 giugno, prova generale e paliotto in piazzale Garibaldi alle 17:30 seguiranno le cene propiziatorie dei Rioni. Domenica 21 di giugno, solenne messa e benedizione del palio al santuario della Madonna delle Grazie di Rivaio alle 10:30. Segnatura De Fantini, Palazzo Comunale alle ore 12, ore 15, Piazza del Municipio, corteo storico, spettacolo di evoluzioni a cavallo, Piazzale Garibaldi, ore 17, Palio dei Rioni, Piazzale sempre Garibaldi, ore 19. Adesso è davvero tutto, Giorgio Fanelli vi ringrazia per la gentile attenzione e vi invita all'ascolto della pagina sportiva che seguirà.
11: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Ben trovati e buon ascolto della pagina sportiva del fine settimana. Siamo in piena estate, addirittura con 6-7 gradi al di sopra di quelle che sono le medie del periodo e quindi attività praticamente sportiva quasi nulla. Bene, io intanto però comincio con il ricordarvi la festa dello sport di questa sera a Camuscia. Camuscia è pronta ad accogliere la sesta edizione di Sport sotto le stelle, l'evento dedicato alle associazioni sportive del territorio in programma questa sera, venerdì 19 di giugno. Una serata all'insegna dello sport, della condivisione, dell'intrattenimento che vedrà la partecipazione di numerose realtà sportive locali e associazioni di volontariato. Testimonial d'eccezione di questa edizione sarà l'ex calciatore Amedeo Carboni. A chiudere la manifestazione alle 22 ci sarà l'atteso concerto di Cristina D'Avena, pronta a coinvolgere il pubblico con i suoi brani più celebri. Quindi non dimenticate questa sera a Camuscia la sesta edizione di Sport sotto le stelle, l'evento dedicato alle associazioni sportive del territorio. Su questo evento l'intervista è a Luciano Meoni, sindaco del comune di Cortona, Silvia Spensierati, assessore allo sport del comune di Cortona, Amedeo Carboni, calciatore e dirigente sportivo.
12: È molto importante perché c'è un coinvolgimento di tutte le associazioni, sì sportive, ma anche del volontariato.

0: con lo spettacolo di Cristina D'Avena in modo da festeggiare a 360 gradi l'inizio dell'estate con famiglie giovani e meno giovani e avere Camusha in festa.
1: Sono importantissime perché a livello locale danno una pubblicità e un'importanza soprattutto per i giovani, perché lo sport è un mezzo per togliersi da telefonini, computer, quindi credo che sia ancora come ancora oggi l'unico mezzo anche a livello sociale di integrazione per specialmente bambini diversamente abili. Perciò è fondamentale che anche a livello locale, non solo regionale, ma anche a livello locale ci sono queste manifestazioni, importantissime.
2: Una salvezza tribolata è conquistata soltanto al play-out, una ripartenza questa del 2026-2027 che si annuncia forse più prodiga. Ed ecco il Follonica Gavorrano che annuncia Manni ufficialmente allenatore. Contestualmente il sodalizio del presidente Paolo Balloni saluta e ringrazia per il lavoro svolto Lucio Brando, che non farà più parte dell'organico bianco-rosso-blu, augurandogli le migliori fortune per il proseguo della carriera. Il nuovo allenatore Alessandro Manni proviene dal Foligno e ha contribuito alle ottime annate della formazione Umbra sin dalla stagione 2022-2023 fino al termine dell'ultima appena concluso. A Foligno ha conquistato una storica promozione dall'eccellenza alla Serie D con un secondo posto alla sua prima apparizione nella massima categoria dilettantistica e il sesto nella scorsa stagione. In precedenza aveva fatto il collaboratore tecnico alla Viterbese nella stagione 2020-21 dopo aver allenato le giovani della squadra laziale e quelle della Ternana con cui ha mosso i primi passi da allenatore. È nato nel 1974, nel suo passato da giocatore una carriera da centrocampista condita da tanti anni di professionismo, con una presenza anche in Serie A con la maglia dell'Udinese ed una ventina in Serie B con quelli di Ternana Fidelisandria. Ha poi proseguito alternando stagioni tra Serie C1, C2 e Serie D. Contestualmente la società ha richiamato il giocatore Pino, che era andato in prestito a Piacenza e alla Folgore Caratese, con cui ha conquistato anche un bel primo posto nel girone B di Serie D. Pino quindi tornerà alla corte di Manni e sarà a sua disposizione e farà l'attaccante. Alcuni di voi mi hanno chiesto di ricordare quali sono le 32 squadre che potranno partecipare al girone A e al girone B dell'eccellenza. Sì, 32 perché dopo la sconfitta del Grassina contro la Sant'Egidiese, la 32esima squadra è proprio il Grassina, se non sarà ripescato. Allora, sempre più in voga quindi il giochino dei gironi di eccellenza. Sono già scattate le prime discussioni su possibili gironi della categoria, ma andiamo a distribuire le 32 squadre nei due gironi in base a quanto abbiamo visto anche l'anno scorso. Nel girone A attualmente sono 17 le squadre: il Tutto Cuoio, Camaiore, Viareggio, Zenit Prato, Sporting Cecina, Belvedere, Montespertoli, Frates Perignano, Castelnuovo Garfagnana, Real Cerretese, Real Forte Querceta, Fucecchio, Sestese, San Giuliano, Larcianese, Lampo Meridian e Mobiliari Ponzacco. Nel girone B le squadre sono 15: Poggi Bonsi, Grassina, Sansovino, Collegiana, Antella, Valentino Mazzola, Baldaccio Bruni, Figline, Castiglionese, San Giovannese, Asta, Lastrigiana, Signa, Audax Rufina e Barberino Tavarnelle. Va da sé che le cose dovessero rimanere queste, una squadra del girone A, Zenit Prato o forse più probabilmente la Sestese, andrà spostata nel girone B. Dopo aver assistito ai play-off, ai play-out, quindi le vincitrici delle coppe e chi ha vinto il campionato, al netto di tutto questo e al netto di eventuali ripescaggi, al momento non ipotizzabili, possiamo provare anche a ipotizzare i gironi di promozione che sapete sono tre. Allora, nel girone A, il Lanciotto, il Campi, la Massese, Firenze Ovest, Forte dei Marmi, Fortis Juventus, Iolo, Luco, Montelupo, Montignoso, Pietrasanta, Ponte Buggianese, San Marco Avenza, Settimello, Aglianese, Calenzano, Carrarese Giovani. E poi ancora nel girone B, Cenaia, Certaldo, Pro Livorno Sorgenti, Atletico Maremma, Atletico Piombino, Castel Fiorentino United, Castiglioncello, Cerbaia, Invita Xauro, poi Massa Valpiana, Orbetello, Saline, San Miniato Basso, San Cascianese, Casole e Geotermica. Il girone C che più ci interessa dovrebbe essere composto da Africo, Acquaviva, Alberoro, Alleanza Giovanile di Comano, Casentino Academy, Centro Storico Le Boschi, Cortona Camucia, Cubino, Pontino, Foiano, Montagnano,

0: Pontassieve, Rescoreggello, Settiglianese, Sinalunghese, Audace Galluzzo, Idea, il club Incisa. L'Associazione Sportiva Dilettantistica Alberoro è lieta di annunciare che dal 1 luglio 2026 il centrocampista Giulio Tavanti, accreditato di grande carisma e personalità sebbene sia in classe 2007, sarà un nuovo calciatore rossoblù. Arriva dal percorso nel settore giovanile della Castiglionese con l'approdo in prima squadra e 11 presenze in eccellenza nel campionato appena trascorso. Il direttore generale Santi Tognoni e il direttore sportivo Marco Peruzzi, dopo le importanti conferme di Bennati, Bigazzi, Galantini, Gisti, Mattesini, Minatti e Scatizzi, avevano già annunciato un altro grande acquisto. Si tratta dell'ex baldaccio Bruni Kimei Alomar, trequartista puro classe 1993, classico numero 10, capace di accendere le partite con qualità, visione di gioco e personalità. Il Casentino Academy, dopo la conferma dell'allenatore Daniele Federici, inizia le prime importanti conferme in rosa per la nuova stagione 2026-2027. Le prime riguardano Diego Lunghi del 93, dopo 32 presenze, compreso lo spareggio e gare dei playoff, ha segnato 2 gol nella stagione passata. Con lui rimane anche il portiere Francesco Ombra del 2002, ex Follonica Gavorrano, e Renate, sempre presente nella scorsa stagione in giallo-verde. E adesso Luca Picchiotti e le novità dell'Acquaviva.
1: Sarà un'Acquaviva profondamente rinnovata, quella che andrà a affrontare il campionato di promozione 2026-2027, a cominciare dai vertici dell'area tecnica con le dimissioni di Fiorenzo Bellelli ed Emanuele Secci dalle cariche di direttori sportivi e direttore dell'area sportiva. Saranno sostituiti da 2 persone che nel ruolo, insomma, sono all'inizio, ma che hanno tutte le intenzioni di fare bene. Il nuovo direttore sportivo sarà Alessandro Casini di Arezzo, proveniente dalle esperienze con MC Valdichiana e Bibbiena. Sarà affiancato nel ruolo da Raffaele Borne, uomo di fiducia dell'ambiente acquavivano, che dopo aver appeso le scarpe al chiodo la scorsa estate ha sempre comunque fatto parte del gruppo e si appresta adesso ad affrontare questa nuova avventura, pur essendo all'inizio, per dare una mano comunque a tutto l'ambiente sportivo di Acquaviva. Cambio anche nell'area tecnica con le dimissioni di Luca Giusti, e che verrà sostituito nel ruolo di mister da Cristiano Camillucci, un allenatore giovane che nelle ultime 2 stagioni è stato a Pienza 2 anni fa con un campionato di ottimo livello, sfiorando i playoff. Lo scorso anno purtroppo una mala retrocessione dovuta a tanti fattori, ma nell'ambiente il mister Camillucci è molto stimato e sicuramente uno che ha entusiasmo, porterà anche ambizione e voglia di riscatto dopo la stagione sfortunata appena terminata. Nel ruolo di vice allenatore confermato Francesco Pelucchini, che dopo aver lasciato l'attività il calcio giocato 2 anni fa, regalando all'Acquaviva la promozione e nella categoria appunto superiore, l'anno scorso ha iniziato questa nuova avventura e quest'anno intende continuare in questo percorso di crescita personale, affiancherà Cristiano Camillucci. Per quanto riguarda la squadra, sono tutti al lavoro alla Clemente da ormai 20 giorni per allestire una rosa competitiva per la prossima stagione. Sono confermati il capitano Leonardo Contemori, insieme a lui i difensori Laudani e Asfandiarova, con il trenino Pandolfi sulla fascia sinistra, confermatissimo anche Leon D'Antonio a centrocampo e Niccolò Rampelli che jolly di centrocampo e attacco. L'obiettivo è ovviamente per l'Acquaviva una salvezza tranquilla, il mercato è in fervore per confermare altri giocatori della rosa dello scorso anno, si fanno anche nomi di qualche nuovo innesto che potrebbe arrivare, tra questi Daniele Vaz, centrocampista di spessore importantissimo per la categoria, che reduce dalla stagione al vice omaggio, e praticamente danno per fatta Ledio Aidini, che era a Pienza, ragazzo, diciamo, centrocampista talentuosissimo che potrebbe portare qualità al centrocampo dell'Acquaviva. Per il momento da Acquaviva è tutto. Luca Picchiotti, un saluto.
0: Alcuni accenni di calciomercato. Filippo Falsetti sarà il nuovo giocatore del Piave al Toppo. Il fantasista approda in maglia giallorossa dopo l'esperienza a Spogliano, Laterina e Tuscar. La Fraticciola annuncia l'arrivo del difensore Lorenzo Battelli, classe 2001, proveniente dal Trequanda, dal Casentino, per una importante conferma in casa del Bibbiena. Resterà in rossoblù Filippo Giuntini, difensore classe 2004. L'Olmo Ponte Santa Firmina, fresco di promozione, annuncia la riconferma del portiere Andrea Palazzi. Saliamo di categoria, andiamo in eccellenza, perché la Sansovino annuncia la conferma del classe 2007 Federico Zupa. Sempre in eccellenza per la conferma in mediana di Nicola Petricci da parte della Castiglionese. Qualche istante fa vi dicevamo di Palazzi, che giocherà ancora con l'Olmo Ponte Santa Fermina ed è il portiere, ma c'è anche il ritorno di Samuele Prosperi, attaccante. Era arrivato a Monte San Savino nel mercato invernale e non avevamo dubbi che sarebbe stato riconfermato. Sto parlando di bomber Francesco De Filippo, autore di 8 gol nei rossoblù savinesi. Quindi auguri anche a lui, riconfermato bomber De Filippo. Amici, è tutto anche per oggi. Passate un buon weekend. Prossimo appuntamento con la pagina sportiva lunedì prossimo. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
2: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
3: Previsioni meteorologiche, 19 giugno 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con solo alcuni annuvolamenti pomeridiani, ventilazione debole variabile e temperature massime fino a 35 gradi, 36 degrani. Affidabilità alta.
4: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30. La Costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18.30 su Radio Incontro.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri

Noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene per edificarlo. Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me.

Benedetto Dio, che esaudisce i poveri e gli umili e li colma dei suoi beni. A Lui rivolgiamo con fede la nostra supplica.

0: Solleva, o Padre tenerissimo, le membra doloranti della tua Chiesa, per il sangue di Cristo che consumò il suo sacrificio vespertino, sospeso sulla croce.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Libera gli oppressi, illumina i ciechi, soccorri gli orfani e le vedove.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
0: Rivestici della tua armatura, perché possiamo resistere agli assalti del maligno.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Assisti i tuoi figli, o Signore pietoso, nel momento della morte. Siano trovati fedeli e partano nella tua grazia da questo mondo.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
0: Accogli nella luce della tua dimora i nostri defunti, perché possano contemplare in eterno il tuo volto.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: A conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: Concedi ai tuoi fedeli, o Signore, la sapienza della croce, perché illuminati dalla passione del tuo Figlio, portiamo generosamente il suo giogo soave. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
3: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: per te.
1: Oh, grazie, grazie.
2: Ciao, sono Lilipad. Giochiamo.
3: Estinzione, non di nuovo.
4: La celebre saga con protagonisti giocattoli parlanti di Toy Story torna in sala per un quinto capitolo. I nostri amici questa volta dovranno affrontare una minaccia completamente diversa da tutte le altre: la tecnologia.
5: Io sono sempre in ascolto, vedi?
6: Allora ascolta, io i giocattoli,
5: ora in spagnolo.
6: Los gemelos Jordan. Allora,
7: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
4: Il film sceglie infatti di parlarci della ridefinizione del ruolo dei giocattoli tradizionali in un mondo dominato dal digitale, facendo poi particolare attenzione ai più piccoli e alla dipendenza che questi sviluppano verso i dispositivi tecnologici.
8: Con la tecnologia puoi fare tutto.
9: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
10: Fatto prima che potevo.
4: Ritornano quindi tutti i personaggi principali della serie. Ritorna Buzz, ritorna Jessie e ritorna anche Woody, quando Bonnie, la bambina loro proprietaria, riceve in regalo un tablet giocattolo di nome Lilipad.
11: Un giocattolo vecchio?
12: Cosa? Ti crede vecchio perché sei velato, Woody?
4: Lilipad sembra il gioco perfetto e la storica banda di personaggi entra in crisi confrontandosi con questo cambiamento ed è costretta a ridefinire il proprio ruolo nella vita di Bonnie.
13: Sta scappando Buzz!
14: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
15: Basti solo ricordare che
16: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, dove sei?
17: Buzz, tu resta qui, io vado con loro. Credi che non sia in grado?
18: Buzz, no!
19: Bel poncio!
20: Hai un film preferito?
21: No, non ce l'ho.
20: Non potrei vivere senza film. Ce n'è uno che mai dimenticherò. Il bacio della donna ragno.
4: Durante la dittatura militare in Argentina, d'inizio anni 80, due uomini si ritrovano a condividere una cella di prigione. Luis è un parrucchiere omosessuale, mentre Valentin è un dissidente politico. Una curiosa amicizia tra i due nasce quando Luis, per evadere dall'orrore della prigionia, inizia a raccontare una fantasiosa versione del suo film preferito, fino a che piano piano il confine tra realtà ed immaginazione si fa sempre più sottile. È questa la storia del musical Il bacio della donna ragno, secondo adattamento dell'omonimo romanzo. Nel cast spicca anche Jennifer Lopez. Una grande storia quindi sulla forza della fantasia per resistere alle barbarie del mondo reale.
22: Sandwich al pollo omofobo, vuoi?
23: Non aspettavo altro.
4: Ti auguro ogni bene è un coming of age. Sulla famiglia, sull'amicizia, sul lasciarsi aiutare, sull'amore verso se stessi e verso gli altri senza compromessi.
24: Sarà divertente, Ben. Alla North Wake sono accoglienti.
25: È raro vedere gente nuova. Bene.
4: Il protagonista è Ben, un adolescente non binario che viene cacciato di casa dopo aver fatto coming out con i genitori. L'unica soluzione che ha Ben è quella di trasferirsi dalla sorella Hannah, che nonostante i due abbiano perso i rapporti ormai da alcuni anni, lo accoglie con molto affetto. Ben, nella nuova scuola, prova a lasciarsi tutto alle spalle e a riniziare una nuova vita. Qui, tra tutte le difficoltà del caso, intraprende un percorso di rinascita e di crescita personale.
25: Non so dove collocarmi. Non mi sento né un ragazzo né una ragazza. Mi sento precisamente a metà.
24: Come Demi Lovato? Non si sa che pronomi usare, giusto?
25: Oh, è tornata al femminile.
22: Noi dobbiamo fare la cosa giusta per nostro figlio.
25: Non potete dirmi come devo vivere.
26: Tu hai coraggio, tu sai lottare.
7: Forza, vieni, dobbiamo andare,
25: basta!
0: Io non mi sento così.
1: Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti.
4: Beckett Redfellow è figlio di una ricchissima famiglia. È stato però disconosciuto alla nascita e rinnegato insieme alla madre. Una volta cresciuto, Beckett decide quindi di elaborare un piano di vendetta per eliminare tutti i suoi parenti e avere l'eredità soltanto per sé. Quando però incontra Julia, questo suo piano inizia pian piano a vacillare.
2: Da dove comincerei?
11: Tu chi sei?
2: Sono Beckett.
4: Ricchi da morire è un thriller dark comedy che gira intorno a una domanda tanto semplice quanto spietata. Cosa siamo disposti a fare per un'eredità miliardaria?
13: Sono dell'FBI. Come sta?
2: Bene.
18: Sai come andrà a finire?
23: Avevamo un accordo.
27: Fossi in te sarei nervoso.
18: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
28: Colonnello.
29: Abbiamo uno UXO a Westminster, signore.
4: Quando nel centro di Londra viene rinvenuto un ordigno inesploso della Seconda Guerra Mondiale, scoppia il caos. Mentre le autorità cercano di evacuare il luogo il prima possibile e il traffico aumenta di dismisura, un gruppo di ladri approfitta della situazione per compiere un furto, rivelando un piano orchestrato nei minimi dettagli.
29: C'è una seconda spoletta con un timer. Può detonare in qualunque momento nelle prossime 48 ore.
2: Porca troia, è attiva.
29: Il ticket io ho smesso!
30: Tutti al coperto, subito, via via!
4: È la storia di Fuse, conto alla rovescia. Un action thriller ad ambientazione urbana incentrato su doppi giochi, false identità, inganni e sulla sottile linea tra la salvezza e l'opportunismo. Dedichiamo l'approfondimento di questa settimana a Disclosure Day di Steven Spielberg. La pellicola è un'opera di fantascienza dalla tematica aliena, con due protagonisti, Daniel e Margaret. La vita di entrambi viene sconvolta per motivi differenti, ma in qualche modo collegati tra loro. Daniel si occupa di cybersicurezza per la WordEx Corporation, un'agenzia che collabora con il governo statunitense per custodire dei documenti riservati riguardo alla presenza degli extraterrestri. A seguito di un moto di coscienza, Daniel decide però di scappare con questi file, convinto che il mondo debba sapere e che la gente non possa più continuare a vivere nell'ignoranza, inimicandosi quindi tutta l'agenzia per cui ha prima lavorato, che si mette subito sulle sue tracce. Durante la sua fuga, la strada di Daniel si imbatte in quella di Margaret, una meteorologa che di punto in bianco inizia a comprendere tutte le lingue e a emettere dei suoni che appartengono a un linguaggio non ancora conosciuto all'uomo. Il loro legame si scopre piano piano non essere casuale. Entrambi sono invece le pedine di un disegno più grande che non appartiene alla razza umana. Disclosure Day è un film che tratta molte tematiche, a partire dalla creazione e dalla religione, fino all'empatia e al bisogno di conoscenza umano. Ma è anche un film molto frenetico e ricco di azione, talvolta in modo eccessivo.
31: Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè.
32: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
1: I matematici hanno vinto la guerra. I matematici hanno decifrato i codici segreti giapponesi e fabbricato la bomba atomica. I matematici, come voi. L'obiettivo dichiarato dei sovietici è il comunismo globale. In medicina o in economia, nella tecnologia o nello spazio, gli schieramenti si stanno delineando. Per trionfare, noi abbiamo bisogno di risultati. Risultati pubblicabili e applicabili. Ora, chi fra voi sarà il prossimo Morse? Il prossimo Einstein? Chi fra voi sarà l'avanguardia della democrazia, della libertà e della ricerca? Oggi, noi affidiamo il futuro dell'America nelle vostre abili mani. Benvenuti a Princeton, signori.

0: L'inizio del genio.
1: C'era una volta un giovane che vedeva il mondo in modo diverso. Il suo nome era John Nash. Arriva a Princeton con una sola ossessione: trovare un'idea unica, un'intuizione che lo renda immortale nella storia della scienza. Non cerca amici, non cerca approvazione. Cerca la verità, nascosta dietro i numeri. E mentre gli altri studenti si godono la vita, Nash osserva, studia, scrive, con lo sguardo fisso verso un orizzonte che solo lui riesce a vedere. Ma la genialità porta sempre con sé un'ombra.
2: John Nash era una delle menti più brillanti della sua generazione.
3: Benvenuti a Princeton. Chi di voi sarà il prossimo Einstein?
4: Trovare un'idea davvero originale è l'unico modo per potermi distinguere, l'unico modo per poter essere importante.
2: Vedeva il mondo.
3: Dov'è Nash?
5: Fuori, a cercare la sua idea originale.
2: Come nessun altro poteva immaginare.
3: È uno schiaffo a 150 anni di teorie. Congratulazioni, John, è l'obiettivo più alto che potessi raggiungere.
2: Prodotto da Brian Grazer per la regia di Ron Howard.
6: Domandavo, professor Nash, se potessi invitarla a cena. Perché lei mangia, vero? Quanto è grande l'universo?
7: È infinito.
6: Come fa a saperlo con certezza?
7: Non lo so, ci credo e basta.
6: È la stessa cosa con l'amore, penso.
2: Il talento straordinario.
7: Cosa posso fare per il Dipartimento della Difesa?
2: Che fece di lui un genio.
8: Lei ha il più grande talento naturale nel decifrare codici che io abbia mai visto.
9: Ha reso al suo paese un grande servizio.
2: Avrebbe spinto la sua mente.
3: Sali!
6: Ma che cos'hai?
2: Oltre ogni limite.
3: Qualcuno mi aiuti!
6: John, apri la porta, parla! Che cosa è successo di me?
3: Non è mai successo. Non è questo che mi avevate chiesto di fare.
6: Io non me ne vado!
3: Basta! Non ne esci, coraggio da me! Perché no? Perché non posso?
6: Io ho bisogno di credere che qualcosa di straordinario sia possibile.
2: Universal Pictures, DreamWorks Pictures e Imagine Entertainment presentano:
7: tu devi aiutarmi.
2: Il viaggio che portò un uomo alla più grande delle scoperte.
6: Vuoi sapere che cosa è reale? Questo è reale.
2: Il premio Oscar a Russell Crowe. Il candidato all'Oscar è Ed Harris. E Jennifer Connelly.
7: Forse è bello avere una grande intelligenza, ma il dono più importante è scoprire un grande cuore.

0: L'ossessione della formula.
1: Nash non segue le regole, non prende appunti, non frequenta le lezioni. Sì, passa le giornate in solitudine, inseguendo un'intuizione. Poi una sera l'illuminazione, l'idea che rivoluzionerà l'economia moderna. Un concetto che cambia il modo di pensare la competizione, la cooperazione e persino la politica. L'equilibrio di Nash. È un trionfo del genio, il riconoscimento tanto cercato. Ma mentre il mondo inizia a accorgersi di lui, qualcosa silenziosamente si muove nelle pieghe della sua mente.
2: Goditi l'aperitivo.
3: Signori, vi presento John Nash, il misterioso genio del West Virginia, l'altro vincitore della prestigiosa borsa Carnegie.
4: Ok.
5: Ah sì?
4: Ma certo.

0: compagno di stanza è arrivato.
1: Compagno di stanza? Oddio,
0: lo sapevi che il mal di testa dopo sbronza è dato dal fatto di non avere abbastanza acqua nel corpo per attivare il ciclo di Krebs? Il che è esattamente quello che succede quando muori di sete. Quindi, morire di sete probabilmente deve essere come, perlomeno, avvicinarsi a una sbornia fatale che alla fine ti uccide. John Nash?
1: Salve.
0: Charles Herman. Piacere di conoscerti. Allora, qual è la tua storia? Sei il bambino povero che non ha potuto frequentare Exeter o Andover?
1: Malgrado la mia buona educazione, sono piuttosto equilibrato. Mi girano con movimenti rotatori opposti.
0: Può darsi che ti trovi più a tuo agio con i numeri piuttosto che con le persone.
1: In prima elementare la maestra mi ha detto che ero nato con due porzioni di cervello e solo mezza porzione di cuore.
0: Sul serio?
1: Sì.
0: Accidenti, che signora simpatica!
1: Ma la verità è che a me la gente non piace molto. E alla gente non piaccio molto io.
0: E perché? Sei un uomo di grande intelligenza e charme. Dico davvero, John. La matematica non ti porterà mai a una verità superiore. E lo sai perché? Perché è molto noiosa. Noiosa da morire.
1: Sai che la metà di questi studenti ha già pubblicato. Io non posso perdere tempo con queste lezioni, questi libri. A memorizzare le teorie noiose di poveri mortali. Ho bisogno di guardare oltre. Alle dinamiche dominanti. Trovare un'idea veramente originale. Questo è l'unico modo in cui potrò mai distinguermi. È l'unico modo per poter essere
0: importante.
1: Sì.
2: Allora, chi è il prossimo?
0: Sei qui da appena due giorni.
1: Sai che Hansen ha pubblicato un altro articolo e io non trovo neanche l'argomento per la mia tesi.
0: Beh, il lato positivo è che hai inventato la Wind of Art.
1: Questo è un gruppo che gioca a football. E qui ci sono dei piccioni che si disputano delle briciole. E qui c'è una donna che insegue un uomo che le ha rubato la borsetta.
3: Tu hai assistito a uno scippo? È strano.
1: Nel comportamento competitivo qualcuno perde sempre.
0: Beh, questo lo sa anche la mia nipotina, John, ed è alta più o meno così.
1: Se riuscissi a individuare un equilibrio in cui a prevalere non sia uno solo, in cui nessuno perde, immagina l'effetto che questo avrebbe sugli scenari bellici.
3: Quando hai mangiato l'ultima volta? Quando hai mangiato l'ultima volta?
1: Gli scambi di valuta.
3: Sai, il cibo?
1: Tu non hai alcun rispetto per le fantasticherie cognitive?
3: Sì. Ma per la pizza. Ho un rispetto enorme per la pizza.
0: E anche per la birra ghiacciata.

0: Il mistero delle spie.
1: Un giorno, un uomo enigmatico si presenta a lui. William Percher, un agente segreto del Dipartimento della Difesa, gli affida una missione. Nash deve decifrare codici nascosti, messaggi cifrati, comunicazioni sovietiche, infiltrate nei giornali di tutti i giorni. Nash si getta nell'impresa. Le sue notti diventano veglie infinite. Ogni cifra è un indizio, ogni ombra una minaccia. Da matematico diventa spia. O almeno così crede.
2: Professor Nash,

0: William Parcher, l'eminenza grigia, al suo servizio.
1: Cosa posso fare per il Dipartimento della Difesa? Vuole darmi un aumento?
0: Facciamo due passi. Un lavoro impressionante al Pentagono.
1: Sì, infatti.
0: Oppenheimer era solito dire: il genio vede la risposta prima della domanda.
1: Lei conosceva Oppenheimer?
0: Il suo progetto era sotto la mia supervisione.
1: Quale progetto? Ah, quel progetto.
0: Non è una cosa semplice, sir.
1: Beh, la guerra è finita grazie a voi.
0: Abbiamo incenerito 150.000 persone in un batter d'occhio.
1: Le grandi imprese comportano un prezzo alto, signor Parcher.
0: La convinzione, a quanto pare, un lusso che si può permettere chi non è coinvolto, signor Nash.
1: Cercherò di tenerlo a mente.
0: Allora, John, non hai famiglia, non hai amici. Come mai?
1: Mi piace pensare che sia perché sono un lupo solitario. Ma più che altro è perché alla gente non piaccio.
0: Beh, ci sono certe attività per cui la mancanza di contatti personali sarebbe considerata un vantaggio.
1: Questa è una zona sorvegliata.
0: Mi conoscono. Sei mai stato qui?
1: Nel colloquio introduttivo hanno detto che questi depositi erano abbandonati.
0: Questo non è del tutto esatto.

0: I nazisti cercavano di costruire una bomba atomica portatile. I sovietici arrivarono alla fabbrica prima di noi e così perdemmo quel dispositivo.
1: Le istruzioni di transito al Pentagono erano per questo, non è vero?
0: I sovietici non sono uniti come la gente pensa. Una fazione dell'armata russa che si fa chiamare Novaya Svobga, Nuova Libertà, ha il controllo della bomba e intende farla detonare in suolo statunitense. Il piano è provocare il maggior numero di vittime fra i civili. La capacità dell'uomo di commettere barbarie è pari solo alla sua fantasia. Nuova Libertà ha agenti dormienti negli Stati Uniti. McCarthy è un idiota, ma sfortunatamente non per questo si sbaglia. Nuova Libertà comunica con i suoi agenti tramite codici inseriti nei quotidiani, nei periodici, nelle riviste. E qui entri in gioco tu. Vedi, John, quello che ti distingue davvero è che tu, molto semplicemente, hai il più grande talento nel decifrare codici che io abbia mai visto.

0: L'amore di Alice.
1: Ma nel cuore di quell'universo fatto di numeri e sospetti, a un certo punto arriva lei, Alicia, una sua studentessa. Non vede soltanto il genio brillante, ma l'uomo fragile che si nasconde dietro. Nash si lascia sorprendere da qualcosa che non aveva previsto, l'amore. I due si sposano e per un momento la vita sembra aver trovato un equilibrio perfetto, un rifugio, una speranza. Ma quell'equilibrio non durerà.
2: È ancora qui.
3: Sono ancora qui.
2: Perché?
3: Mi domandavo, professor Nash, se è possibile invitarla a cena. Perché lei mangia, non è vero?
2: Oh, di tanto in tanto sì. Tavolo per uno, Prometeo solo incatenato alla roccia con l'aquila che gli vola sulla testa, non sa com'è. No, io penso che lei non possa saperlo. Se lascia il suo indirizzo alla mia segretaria, la passerò a prendere venerdì alle 8 e mangeremo. Un'ultima cosa, lei ha un nome o devo continuare a chiamarla signorina? Governatore, posso presentarle?
3: La signorina Alicia Lam. Lieta di conoscerla.
4: Onorata, professore, per cortesia, con il governatore. Grazie.
3: Aspetti un momento, mi scusi. Ne vorrei una copia anche io, il primo appuntamento, sa? Ecco, i giovanotti devono essere carini. Ed è una condizione in cui di solito non si trovano spontaneamente. Ecco. Meglio. Cerco di impressionarlo.
5: Continui pure a impressionarlo, professore.

0: Io devo essere un pittore. Altrimenti perché userebbe tutti questi colori?
1: E così sei una pittrice.
0: Veramente non ho detto questo. Però, sì, dipingo. Qui. Guardami, la tua dama.
1: Devo far pratica di interazione umana e socializzazione.
0: L'idea era questa. Lo champagne sarebbe gradito. Aspetto fuori.
1: Vado a prendere lo champagne.

0: Grazie.
1: Grazie a te per questo.
0: No, tienilo pure. Io penso che decidere le cose porti fortuna. E tu?
1: No, io non credo nella fortuna. Ma credo fermamente nell'assegnare un valore alle cose.
0: Una volta ho provato a contarle tutte. Sono riuscita ad arrivare fino a 4.348 stelle.
1: Sei eccezionalmente bizzarra.
0: Scommetto che hai molto successo con le ragazze.
1: Siamo in due ad essere bizzarri allora. Scegli una forma.
0: Come?
1: Scegli una forma. Un animale, qualunque cosa.
0: Va bene. Un ombrello.

0: La frattura della mente.
1: Le missioni diventano ossessione. Nash vede spie ovunque. Sente di essere seguito, osservato, braccato. Le allucinazioni diventano realtà, fino al crollo. Un'esplosione di paura e confusione che lo porta in ospedale. Lì la diagnosi: schizofrenia paranoide. Un colpo durissimo. Il genio che aveva osato sfidare il mondo si ritrova prigioniero della sua stessa mente e capisce che Parcher, le spie, i codici, non sono mai esistiti.

film è del 2001 ed è liberamente tratto dal libro biografico A Beautiful Mind, A Biography of John Hurt Nash, del 1998, scritto da una giornalista molto in gamba che si chiama Silvia Nazar. Russell Crowe iniziò a girare qualche giorno dopo la vittoria del suo Oscar per Il Gladiatore del 2000. Anche per questo film venne candidato, ma alla fine la statuetta venne vinta da Denzel Washington per Training Day. Nella realtà, il vero John Nash non ha mai avuto allucinazioni visive, ma solo uditive, e soffriva di un delirio di onnipotenza, nel quale si sentiva il piede sinistro di Dio o il capo di un governo universale. Sono sintomi della patologia di cui soffriva, cioè della schizofrenia paranoide. John Nash ha fatto visita al set del film e Russell Crowe ha dichiarato di essere rimasto affascinato dal modo in cui egli muoveva le mani, cercando di fare la stessa cosa nel film. Pensava che ciò lo avrebbe aiutato ad entrare nel personaggio. Bruce Willis, John Travolta, Tom Cruise, Nicolas Cage e Gary Oldman sono stati in lizza per la parte di Nash. Salma Hayek poteva invece essere la moglie di Nash, Alicia, perché nella realtà è nativa di El Salvador, ma quando si decise di rendere nel film il personaggio americano furono Charlize Theron e Rachel Weisz molto vicine ad averla parte, ma alla fine venne scelta Jennifer Connelly, che vinse per la sua interpretazione anche l'Oscar come attrice non protagonista. Bryce Dallas Howard, figlia del regista Ron, appare in un breve cameo durante il film, dopo la scena della conferenza di matematica, quando John Nash è sedato dal dottor Rosen, guardando nell'auto mentre si allontana. Le equazioni che si leggono sulle lavagne sono vere operazioni formulate nella vita reale dal matematico John Nash. Alla domanda se il film gli fosse piaciuto, Nash ha risposto: mi è piaciuto molto, ma quello non sono io. Jennifer Connelly e Paul Bettany, che nel film interpretava Charles, si sono sposati nella vita reale poco dopo l'uscita del film. Attualmente hanno due figli. Dave Bayer, professore della Barnard College, ha collaborato alla stesura delle equazioni che si vedono nel film. Inoltre ha fatto da controfigura a Russell Crowe nelle scene in cui John Nash scrive le operazioni matematiche alla lavagna o sui vetri delle finestre. Il film vinse in totale 4 Oscar: film, regia, attrice non protagonista e sceneggiatura non originale, e incassò più di 300 milioni di dollari a fronte di un budget di 60. John Nash morì con la moglie Alicia il 23 maggio del 2015 all'età di 86 anni in un incidente stradale nel New Jersey. Nash era in un taxi presso l'aeroporto di Newark di ritorno dalla Norvegia, dove si era recato per ritirare un prestigioso premio matematico, l'Albert Prize. Un mese dopo morì anche in un incidente aereo James Horner, autore della colonna sonora del film A Beautiful Mind e premio Oscar per Titanic.

0: La lotta invisibile.
1: Le cure sono devastanti, i farmaci lo rallentano. La mente che un tempo correva come un fiume in piena, ora è un fiume fermo. Alicia soffre, ma non lo abbandona, è la sua ancora. E Nash prende una decisione coraggiosa: non combattere più le allucinazioni, conviverci, accettarle e scegliere ogni giorno di non dar loro ascolto. Un nuovo equilibrio, non tra i numeri, ma tra la realtà e l'illusione.

ci sono storie che si raccontano meglio con uno sguardo, un riflesso o una luce che taglia l'ombra nel momento giusto. A Beautiful Mind è una di quelle. Più che a un film, ciò che vediamo somiglia a un enigma visivo, un viaggio dentro la mente brillante e al tempo stesso fragile del protagonista. Ma cosa succede quando gli occhi tradiscono la verità? Quando ciò che vediamo è solo una costruzione della mente? Benvenuti nel mondo di John Nash, dove il confine tra genio e follia si dissolve nell'immagine. Cosa vediamo quando guardiamo? E cosa succede quando iniziamo a dubitare di ciò che i nostri occhi ci mostrano? Con A Beautiful Mind, il direttore della fotografia Roger Deakins, nome celebre per chi conosce il grande cinema, ci porta in un viaggio visivo profondamente psicologico. La fotografia del film lavora in modo sottile, quasi invisibile, per immergerci nella mente di John Nash, interpretato da un magistrale Russell Crowe. L'uso della luce e del colore è centrale. Nelle prime fasi del film, la palette è calda, dorata, quasi a evocare una realtà idealizzata. L'Università di Princeton è un luogo ordinato, armonioso, con la luce naturale che accarezza i volti, ma col passare del tempo, con l'avanzare della malattia mentale, la fotografia cambia. I toni si raffreddano, diventano più metallici, più taglienti, le ombre si allungano. La macchina da presa si avvicina al volto di Nash, isolandolo, accentuando la sua crescente distanza dal mondo reale. E poi ci sono i momenti chiave, quelle inquadrature quasi impercettibilmente alterate, come se la cinepresa stessa cominciasse a dubitare della realtà che sta mostrando. In alcuni momenti la fotografia diventa un atto di manipolazione visiva, dove ciò che vediamo non è ciò che è, ma ciò che Nash crede che sia. È qui che l'arte cinematografica raggiunge un vertice affascinante, quando lo spettatore si trova nella stessa posizione del protagonista, incapace di distinguere realtà e illusione. Ma come si racconta la follia? Come si mostra una mente che si frantuma mantenendo intatta la dignità del protagonista? In A Beautiful Mind questo processo coinvolge l'intero impianto visivo e narrativo, costruendo un'esperienza immersiva delicata. Ron Howard sceglie di non rappresentare la schizofrenia come pura disgregazione, ma come un processo interiore complesso, fatto di illusioni perfettamente credibili. E questa scelta estetica è profondamente etica, non ci fa mai ridere di Nash, non lo isola come altro, ma ci invita a comprenderlo, a sentirci vicino a lui. Un esempio emblematico? L'uso dei personaggi immaginari. Nel film non ci sono effetti speciali fantastici per mostrarceli. Sono reali quanto ogni altro personaggio. Questa decisione estetica è potente perché ci obbliga a condividere il punto di vista soggettivo del protagonista. Non sappiamo che sono frutto della sua mente fino a quando anche lui non lo scopre. È un colpo di scena costruito visivamente e non solo narrativamente. La musica di James Horner, le scenografie che si fanno via via più spoglie geometriche, l'uso del montaggio per frammentare o accelerare il tempo mentale, tutto contribuisce a un'estetica coerente con il tema centrale del film, che è la percezione soggettiva della realtà. E alla fine l'estetica di A Beautiful Mind diventa essa stessa un messaggio e ci dice che anche nella frammentazione della mente può esistere bellezza, che anche chi vive una realtà distorta può trovare e dare senso al mondo. In un film come A Beautiful Mind, l'estetica diviene strumento di empatia. La fotografia e la regia ci accompagnano dentro una mente che vede il mondo in modo diverso e ci invitano a guardare anche noi con occhi nuovi. E ora chiudiamo gli occhi per un attimo e chiediamoci: cosa vediamo davvero?

0: Il riconoscimento.
1: Gli anni passano. Nash invecchia, cammina lentamente nei corridoi di Princeton, con discrezione ma con fatica. Eppure i suoi studi resistono. La comunità scientifica lo guarda di nuovo con rispetto, fino a quel giorno, un giorno che sembra impossibile. John Nash riceve il premio Nobel, il riconoscimento massimo, il sogno di quel giovane che tanti anni prima aveva giurato di trovare un'idea unica. E ce l'ha fatta.
2: Allora, adesso che so che lei esiste, che cosa posso fare per lei?
3: Professore, mi chiamo Thomas King.
2: Thomas King?
3: E sono qui per dirle che il suo nome è stato preso in considerazione per il premio Nobel.
2: Mi perdoni, ma sono un po' stupito.
3: Beh, negli ultimi anni la sua teoria dell'equilibrio è diventata una pietra angolare dell'economia moderna.
2: All'improvviso piace a tutti quello.
3: Sì.
2: E il mio lavoro fatto su altri progetti, le immersioni di varietà, per esempio, e gli altri.
3: L'applicazione del suo problema di scambio alle aste di banda elettromagnetica dell'FCC e ai casi antitrust.
2: Casi antitrust?
3: Sì.
2: Questo non mi sarebbe mai venuto in mente. Devo aver raggiunto un tale livello di onestà che magari la sento l'idiozia.
3: No, non è vero.
2: Perché non ci avrei mai pensato.
3: Vogliamo prendere un tè?
2: Io non entro lì, di solito mangio il mio panino in biblioteca.
3: Venga, prendiamo un tè, John, è un grande giorno.
2: La maggior parte delle marche di tè disponibili in commercio non si addice al mio palato, vede, io non ci sono. Alcuni tè dell'India settentrionale che sono abbastanza forti, mi piace l'aroma che hanno, non entro più in questa sala da parecchi anni ormai, chissà che tè servono. Oh, grazie signorina. Sì, le cose sono cambiate qua dentro. Ho un figlio di quell'età, ad Harvard. Pensavo che le nomine per il premio Nobel fossero segrete. Credevo che si sapesse soltanto alla fine se hai vinto o perso.
3: In genere è così, sì, ma queste sono circostanze particolari. I premi sono cospicui, richiedono dei finanziamenti privati, quindi l'immagine del premio Nobel è...
2: Oh, capisco. Allora lei è venuto qui per sapere se ero matto. Per capire se avrei rovinato tutto nel caso avessi vinto. Ballando sul podio, spogliandomi e facendo cocco delle cose di questa natura.
3: Qualcosa del genere, sì.
2: Vi metterei in imbarazzo. Sì, è possibile. Perché, vede, io sono pazzo. Prendo i farmaci più moderni. Ma vedo ancora cose che non sono reali. Scelgo di non prenderle in considerazione. Come una dieta della mente, scelgo di non indulgere in certi appetiti. Come il mio appetito per gli schemi. Forse il mio appetito per l'immaginazione e il sogno.
4: Professor Nash. È un piacere averti qui, John.

0: la mente e il cuore.
1: E sul palco di Stoccolma Nash parla, ma non di numeri, neanche di formule, ma di Alicia. La donna che non lo ha mai lasciato, neppure quando la sua mente era prigioniera di se stessa. È a lei che devo tutto, confessa. In quelle parole c'è la sua vera vittoria. La scienza gli ha dato la gloria. L'amore gli ha dato la salvezza. Questa è la storia di John Nash, un uomo che ci ha mostrato come, anche nella fragilità più profonda, possa nascondersi una bellezza infinita. E anche questa volta vi ringrazio. Ringrazio Silvia in redazione per i preziosi interventi, Lucia Pareti, Mariangela Ungaro, compositrice e autrice del libro Cinema all'Ascolto, e Fernanda Cherubini. Ringrazio anche, ovviamente, Fabiola Berretta, l'illustratrice Bruna Jacopino, che, per chi userà il podcast, ha realizzato anche questa copertina fantastica. Vi ricordo che potete ascoltare le puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it o cercando su Spotify il podcast Film alla Radio. Alla prossima!

0: Un caro saluto da Lucia Pareti.
1: Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
2: Un saluto da Fernanda Cherubini.
3: Un saluto da Senza Rumore.
4: Un saluto da Giulio Tiezzi.
5: Un saluto da Fabiola Berretta.
6: Un saluto da Alessandro Ferri.
7: Ho sempre creduto nei numeri, nelle equazioni e nella logica che conduce al ragionamento. Ma dopo una vita spesa nell'ambito di questi studi, io mi chiedo: cos'è veramente la logica? Chi decide la ragione? La mia ricerca mi ha spinto attraverso la fisica, la metafisica, l'illusione, e mi ha riportato indietro. E ho fatto la più importante scoperta della mia carriera. La più importante scoperta della mia vita. È soltanto nelle misteriose equazioni dell'amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui stasera solo grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni.

0: andiamo adesso?
1: Ah sì, sono pronto. Sì, in effetti sì.
0: Grazie mille. Grazie. Che c'è? Che cos'hai?
1: Niente di niente. Permette, signori.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro

0: The Night Life. The Night Life con Dario Biondi.
1: Rieccoci qua, buonanotte a tutti, questo è The Night Life, buon ascolto e bentrovati. Scrivete pure, fatevi sentire, inviate le vostre frasi The Night Life a dariobiondi@yahoo.it oppure cercate il mio profilo su Facebook per poter comunicare direttamente con il sottoscritto.

attata e silenziosa, che certo è dedicata al riposo e alla ricarica delle energie spese durante il giorno, ma non solo. Oltre a quel che pensate, grazie al suo silenzio è anche il momento in cui raggiungono la massima intensità

Beh, ci sono tantissime frasi famose sulla notte, scritte anche da grandi artisti, no? Grandi scrittori, come Oscar Wilde, che dice: un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna

trovo un confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e
3: Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.
4: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Open the window, man. Let's do something. Get out of here. Let's go for it.
6: Come on, man. Why not?
5: Let's do it. I'm gonna be back in a second. Let's go for it.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Quentin Tarantino.
1: C'ho sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo

Se quando passo da quelle parti e mi ricordo com'era amarsi come i cani, ma non mi ricordo più.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.